esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Qualcosa da dietro, hai messo troppo olio, hai preso troppe pentole. Se vado in bagno ho trovato una goccia sul bidet. Se mangio qualcosa sul divano ci sta la mollichina a terra. E poi dici che a un certo punto, no, io mi scrostanisco. Allora, scrostanire significa arrabbiarsi, no? Si dice anche così, tu lo sapevi questo termine? No? Veramente, Fabio? Allora abbiamo sdoganato termine nuovo manganelliano. Scrostanire, ma scrostanisca vuol dire mi arrabbio e poi faccio le scenate e poi dopo che succede? La lacrima che scende mi tratti sempre male. Ma tu me rum! Tutto warm! Pronto?
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: C'è un mio amico che dice: se io mia moglie l'avevo trovata senza lingua dopo il matrimonio, gli era cresciuto.
0: Ah, ecco che tu dici: cambiano dopo il matrimonio, e anche quello non è così falso.
2: Buongiorno, Giovanni da Giuliano.
0: Vai.
2: Diceva buon amico di Padova: può combattere per film, su pietre acciaio, core fir. Ciao, auguri
0: Beno
2: a
0: ma...
2: tutti i miei pipistrelli.
0: Che non ha detto altro. Leggo l'ultimo dell'avvocato Fiore. Antonio, penso che la mia donna ideale deve avere 30 anni, perché se hai 20 anni mi intriga la trentenne, ma se hai 50 anni non mi dice nulla la milfona di 60 anni. Da quel punto preferisco di nuovo la trentenne. Oh, Rosa, non si capite niente. Comunque, mettiamo un disco, torniamo tra poco e fateci sapere se per voi veramente la donna matura è quella giusta per noi uomini. Restate lì.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali!

0: nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Un po' di dolcezza ci vuole tra le canzoni che Ivano Petagna sceglie. Noi preferiamo sempre quelle molto ritmate perché dobbiamo svegliarci insieme tra le 7 e le 9. Stamattina si parla del rapporto di coppia. A quanto pare, secondo questa indagine, la donna più grande, l'over 35, sicuramente gestisce meglio le relazioni, ma in molti non sono d'accordo. Simona scrive invece, appunto, non sono d'accordo, se una persona è possessiva o complicata lo rimane anche a 50 anni. L'età può dare esperienza, ma il carattere è il carattere. Anzi, ti dirò di più, secondo me la persona con carattere non proprio bello peggiora ancora di più con l'età, no? È proprio un dato di fatto, non c'è niente da fare. E ancora Fabio, la differenza la vedo soprattutto nella pazienza. Una donna più matura, secondo me, ha meno bisogno di controllare tutto e vive la coppia con più serenità. Boh, forse tu dici è meno gelosa, meno possessiva rispetto a una ragazzina, non lo so, dipende sempre poi dalla donna, dipende dal carattere. A me, dice Elena Danola, sembra che con gli anni impari soprattutto a scegliere meglio la persona ad avere accanto. Forse questo sì, perché se sbagli una volta, magari la seconda cerchi di andare con i piedi di piombo in un'altra relazione, e quando scegli meglio automaticamente anche il rapporto funziona meglio. E ascoltiamo un po' di vocali, argomento molto interessante. Pronto?
1: Magani, buongiorno.
0: Giorno.
1: Carmine.
0: Vai Carmine.
1: Magani, femmina.
0: Sì.
1: E ci sono un canaffovimì, sì. E cominciato il gabinetto di scurri.
0: Sì.
2: Magari buongiorno e saluto.
0: Buongiorno.
2: Magari io sono più grande di mia moglie di ben 8 anni. Però ti posso garantire una cosa, abbonarmi papà era giù.
0: Vai, dì.
2: La femmina può al massimo fare già, non può mai vincere.
0: Anche questa è bella, le metafore di stamattina, di vita vissuta. Pronto?
3: Manganello, sei vicino da Franco.
0: Ciao Ciruzzo.
3: Comunque su questo argomento, scusami ma non l'avevo sentito prima. Io pure comunque sto con una compagna più grande di me, io ho 41 anni, lei 50 anni a
0: febbraio. Ah, e allora puoi dirci
3: ti dico
0: un po' di cose.
3: Che ci convenziamo a vicenda e che comunque... non cambierei mai, e soprattutto con la mentalità delle ragazze di oggigiorno.
0: Ma anche la mentalità degli uomini di oggi, noi siamo dei bambinoni rispetto alla donna. Pronto?
4: Andò papesi. Antonio, io ho 4 anni più di mia moglie, mia moglie 45.
0: Vabbè, ma 4 anni sono quasi risori
4: del sondaggio che hanno fatto.
0: Sì.
4: E ti posso dire, su alcuni lati andò sono insopportabili.
0: Sono sempre insopportabili, raga. Hanno degli anni in più e sono insopportabili. Anni in meno sono insopportabili. Ma allora voglio capire, la donna ideale esiste oppure no? Così come l'uomo ideale. Vogliamo anche messaggi delle fanciulle all'ascolto. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti i distretti.
0: Anche a te.
5: Manganiello, ci scudamme che la femmina l'ha fatto diavolo.
0: Donne.
5: Se tu hanno la femmina ti fa sentire uomo, ti fa diventare uomo.
0: Questo è pure vero.
5: Se tu hanno la femmina ti farà da sola.
0: Lo diceva anche la buon'anima di mio nonno, diceva la femmina ti può conciare ma ti può pure rovinare. Quindi donne, siete la nostra rovina. No, io vi sto sfrugaliando, no?
6: Buongiorno. Buongiorno Antonio.
0: Vai.
6: Io ho mia moglie che è 2 anni più grande di me. Ascoltando tutti i messaggi.
0: Sì.
6: Addio, quella è tutta verità. Che le sono una cosa insopportabile. Cioè tu non la vinci. Sarà pure che dipende dal segno zodiacale. Pare pure un astro, un giorno.
0: Ma è una stronzata. Ma è una
6: stronzata. Addio.
0: Combattiva. Tutte le donne poi tra l'altro, e fateci caso, quando poi ci riuniamo noi uomini a volte ci facciamo una pizza insieme, ci lamentiamo spesso delle nostre mogli, delle nostre fidanzate possessive, pesanti, ma loro fanno la stessa cosa quando escono. Sì Fabio, pronto, ancora un altro, dai.
7: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Mangani diceva buon anno mio papà. E femmine sono qui come comunisti, sono sempre all'opposizione.
0: Due
7: pezzi di pane. È troppo pane. Ne prendi uno su.
0: È troppo
7: pane. Io che devo essere scendere un pane. Buongiorno.
0: Allora mi aspetto una seconda ora scoppiettante, una sorta di ciao Darwin, da una parte le donne, dall'altra gli uomini, al centro io. Eccola qui, Tina ha scritto: mamma mia, e che pesantezza. È solo questo se avete scritto. Cioè Tina, se hai il coraggio, scrivimi, chiamami, dopo ti chiamo, così puoi dire la tua e puoi difendere la categoria femminile. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? È il momento giusto per farlo. Arriveranno i Telegram tra qualche minuto, la dedica 2.0 342 00 00 100 per prenotarla. Arrivano le news, torniamo subito.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, paura ieri sera a Scampia, dove un 23enne è stato ferito a colpi di pistola. L'agguato è avvenuto in via Federico Fellini. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe il nipote di un esponente del clan Abete Abinante. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto polizie e carabinieri per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'agguato, ma non si esclude la matrice camorristica. Ancora cronaca, restano diversi aspetti da chiarire sulla tragedia avvenuta domenica a Mugnano, dove una bambina è morta dopo un parto avvenuto in un appartamento. In particolare dovrà essere accertato se la bambina sia nata già priva di vita oppure sia morta subito dopo il parto e quali siano state le cause del decesso. Al momento non è stato ancora chiarito se il parto in casa fosse programmato e se al momento della nascita fosse presente personale sanitario specializzato. La donna intanto resta ricoverata all'ospedale di Giugliano e i medici sono riusciti a stabilizzarla e a salvarle la vita, ma resta ugualmente sotto osservazione. Cambiamo argomento. Un sistema di regole e controlli condivisi per accompagnare la realizzazione delle nuove infrastrutture dell'aeroporto internazionale di Napoli e garantire trasparenza negli appalti, sicurezza nei cantieri e tutela dei lavoratori. E quanto prevede il protocollo siglato da GESAC e ACEN in vista dell'attuazione del Master Plan 2025, il piano di sviluppo e riqualificazione dello scalo partenopeo approvato un mese fa e che prevede investimenti per oltre 250 milioni di euro. Tra le misure previste figurano la pubblicazione degli atti di gara attraverso piattaforme digitali certificate, la tracciabilità dei contratti e pagamenti, la verifica della regolarità contributiva e della corretta applicazione dei contratti collettivi. Chiudiamo con lo sport. Il calcio torna a vincere. La nazionale di Roberto Mancini, dopo la sconfitta casalinga con il Belgio, arrivano i primi tre punti in Nations League. Gli azzurri battono a domicilio la Turchia di Montella per 4-1, così il commissario tecnico al termine della gara.
11: Sono soddisfatto perché hanno giocato bene, veramente bene, un campo pesantissimo e non semplice, quindi però hanno fatto veramente delle cose belle, sono felice per loro perché se lo meritano. Questa vittoria equivale a una sconfitta col Belgio, non conta nulla, noi, la cosa che conta è che i ragazzi hanno capito che possono fare delle buone cose, la strada è lunga, quindi adesso dobbiamo recuperare le forze perché la partita di venerdì non sarà semplice.
10: Intanto il Napoli quest'oggi torna ad allenarsi a Castel Volturno dopo qualche giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri durante la pausa per le nazionali. Il tecnico azzurro proverà a recuperare alcuni calciatori nel corso di queste due settimane che lo separano dal ritorno in campionato in programma sabato prossimo al Maradona contro il Frosinone. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: minuti. Ancora auguri a tutti, Michele all'ascolto. Mi raccomando, Michele, Pavo Caffè, Raffè, Pavo Caffè, Gabriele, Pavo Caffè. Sì, perché sono tre che festeggiano in un'unica giornata. Questo l'abbiamo capito finalmente. Poi c'è sempre un Raffaele che dice: no, non festeggio oggi, festeggio ad ottobre. Ancora buongiorno a voi che siete già al lavoro, voi che siete davanti alla TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Buongiorno a Fabio Esposito in regia, pronti per consegnare un po' di Telegram come facciamo tutte le mattine. E speriamo che sia la mattinata giusta, perché tutto dipende dalle vostre segnalazioni. Il primo dice: buongiorno Antonio, ieri sono rimasta male perché dovevo fare una sorpresa alla mia migliore amica per il suo compleanno, ma non siete riusciti a consegnare il messaggio. Lo puoi fare questa mattina, ti prego? Lo facciamo e vediamo se ci risponde. Ragazzi, non dovete fare così, ma facete piglia colla, perché siete talmente tanti che non riusciamo ad accontentarvi. Si chiama Nancy, ok.
1: Pronto?
0: Ciao Nancy, buongiorno.
1: Con chi parlo?
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Ciao, sei in diretta. Buongiorno. Ciao, ti devo leggere un messaggio. In realtà dovevo leggertelo ieri, però non siamo riusciti. Lo faccio stamattina. Sei pronta?
1: Sì,
0: bene, il messaggio dice: da quando siamo amiche ho ogni giorno un motivo valido per sorridere, grazie per essere la mia persona, quella che so che farebbe tutto per me ed io per lei. Hai capito di chi si tratta?
1: Sì.
0: La tua, la tua miss è lei?
1: La mia miss di tutta Napoli.
0: Ah,
1: Adele.
0: Ma che bello,
1: Capasto,
0: sono contento.
1: Adele Capasto.
0: Esatto, è proprio lei. Da quanto tempo vi conoscete?
1: No, noi ci siamo conosciuti un momento bellissimo della nostra vita, dove stavamo in sala di attesa per partorire.
0: Ma che bello!
1: Quindi abbiamo partorito ad un'ora di distanza.
0: È fantastica questa cosa. E allora,
1: sì, sì.
0: Amica per sempre, perché un'esperienza così te la porti per tutta la vita.
1: È unica,
0: poi
1: è un'esperienza unica nella vita, perché
0: bello,
1: non è da tutti. Diventare amiche, insomma, che si conoscono in una sala di ospedale.
0: Aspetta, però, preparate la standing ovation. Diciamo che è nata un'amicizia.
1: Esatto.
0: Esatto. Senti, come si chiama il tuo bimbo, la tua bimba?
1: Allora, il mio bimbo si chiama Romualdo.
0: Invece dall'altra parte
1: è nata... la sua si chiama Vittoria.
0: E allora ma fa fidanzata, cioè è destino. È destino.
1: Sì.
0: Senti, io ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie.
0: E grazie.
1: Grazie.
0: Ok, ciao, un bacio, auguri.
1: Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao, ciao. Che bello, ragazzi. Un'amicizia nata proprio lì, a pochi passi. Credo due letti nella stessa stanza, se ho capito bene. Manganiello, buongiorno, puoi chiamare mia moglie Michela e fai gli auguri di buon onomastico. Eh beh sì, oggi è anche San Michela. Ah, è anche l'onomastico di mia suocera, Michelina si chiama mia suocera, Michelina. Quindi se sta guardando la TV, auguri Michelina, agnur di Antonio Manganiello, vediamo. Battezzata è proprio Michelina, non Michela, direttamente. Vediamo un po' se ci risponde ancora qualcuno. Naggia, oh, non prende. Giuseppe, stiamo provando a chiamare tua moglie per farle gli auguri, ma sì, riproviamo un secondo. A volte, ragazzi, dovete anche voi testare per capire se ci può rispondere quella persona, sennò perdiamo tempo e voi perdete la priorità acquisita. Scusate, lo dico spesso, ma mi piace molto. Vediamo un po'. Allora, ci pensi che è bello se questi due ragazzi, quando crescono senza forzature da parte delle famiglie, si incontrano e si fidanzano? Mi ha scritto un nostro amico, Maurizio. Potrebbe essere qualcosa di fantastico. Andiamo avanti. Prossimo. Buongiorno Antonio, sono Daniele. Volevo mandare un telegram al mio migliore amico che si chiama Ciro. Ok. Che ha fantacalcio e una schiappa. Io non ci capisco niente di fantacalcio, ragazzi, niente. So che molti fanno le nottate per comprare i calciatori, compreso il nostro Gianluca Vigliotti, che ha comprato Lucca e dice che prima o poi gli darà soddisfazioni al fantacalcio. E speriamo.
2: Pronto,
0: buongiorno Ciro.
2: Sì,
0: ciao, tranquillo. Sì, chi è? Uomo, mannaggia quel paese. Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio da parte di Daniele, lo conosci?
3: Lo tengo di fronte a me, guarda.
0: Ah, e allora io
3: a
0: ti leggo.
3: Quel cretino, perdonami.
0: Quel cretino lo hai trattato bene, voglio dire, no?
3: È il mio collega, sì.
0: Ti leggo il messaggio. Dice al mio migliore amico, che si chiama Ciro, che a fantacalcio è una schiappa, quindi perde sempre, ultimo in classifica e al lavoro non sa fare nulla, però è una cosa per divertimento. Dice che lui è un burlone, ma fondamentalmente ti vuole bene. Cosa gli vuoi dire, visto che ce l'hai proprio lì?
3: No, glielo dirò da vicino dopo.
0: Ma senti pure noi, non ti preoccupare, vai senza filtri, vai, diglielo.
3: È una grande giavica.
0: Ecco qua. E lo hai trattato.
3: Lo tengo vicino a me.
0: Hai visto? Ormai l'ha saputo tutto il mondo che sei una schiappa col fantacalcio.
3: Non è vero, non è vero, io sono primo.
0: Addirittura.
3: Non lo pensare.
0: Senti, chi è
3: la
0: che ti dà?
3: La prossima giornata ce l'ho proprio contro di lui.
0: Addirittura, porca miseria. Ma chi è il calciatore che ti sta dando soddisfazioni? Quello che hai.
3: Ce ne ho tanti.
0: Hai preso anche Luca? Lo hai preso?
3: No, a chi l'ha gittato.
0: Vabbè, non lo trattiamo sempre male. Vuoi dire qualcosa al tuo amico che hai di fronte, oltre a quella chiab che hai detto?
3: No, io voglio bene a questa luta, non te lo io voglio bene veramente.
0: Vabbè, t'abbraccio e buon lavoro a tutti e due. Ciao, ciao Ciro, ciao. Bene, bene, vediamo. È vero, i Ciro sono tutti dei signori. E, tra l'altro poi, a parte gli scherzi, è bello quando poi trovi un ambiente lavorativo dove puoi anche scherzare. Io onestamente non mi sono mai fidato dell'ambiente lavorativo. Trovo sempre un fam, trovo sempre un lecchino, trovi sempre quello che naviga sott'acqua, perché poi dopo ti deve pugnalare alle spalle. Fate attenzione ai colleghi. Ok, allora, numero straniero, vediamo un po', non lo so neanche io, vediamo. Mia sorella Anne, che oggi compie 40 anni e si trova nel Regno Unito, ok. Stiamo chiamando in Inghilterra. Mi piacciono a me queste chiamate internazionali, però. Lo sapevo, welcome, vabbè. Niente da fare, andiamo avanti ancora. Telegram, la mia migliore amica che mi ha sempre sostenuto quando stavo in difficoltà, si chiama Rosaria. Ok, vediamo se Rosaria ci risponde e sostiene questa rubrica i Telegram. Vi ricordo anche che potete guardarci sul canale 76 del Digitale Terrestre. Tutti i giorni siamo anche in diretta TV contemporanea, non soltanto noi, ma tutte le trasmissioni che ascoltate qui su KissKiss Napoli. Alle 9 c'è Gianluca Vigliotti, poi arriva Rosario Verde e Pesacane, poi tutti gli altri programmi sportivi. Niente da fare, porca miseria, stamattina un po' sfortunati, proviamo il prossimo. Siamo due nipotini, Andrea e Martina. Volevamo fare gli auguri di buon compleanno alla nostra nonna. Questo è bellissimo. Se risponde nonna Nunzia, chiudiamo qui Telegram. Guarda, perché è una giornata un po' sfigata, allora non vorrei rischiare di chiudere senza il botto. C'è ancora qualcuno che dice oggi si festeggia anche Sant'Arcangelo, ancora. Cioè, tutti i santi praticamente oggi. E il primo novembre cosa festeggiamo? Ah, giusto, Arcangelo Gabriele, è vero, quindi Arcangelo Gabriele, Arcangelo Michele e Arcangelo Raffaele, può essere? Sì.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, parlo con Nunzia?
4: Sì.
0: Nunzia, sei in diretta alla radio, Radio KissKiss Napoli, tu ascolti la radio ogni tanto?
4: Sì.
0: Ah, che bello, ci sono due tuoi nipotini, Andrea e Martina.
4: Martina.
0: Eccole qua, che hanno chiamato in radio perché ti vogliono fare gli auguri di buon compleanno e mi scrivono: fate gli auguri alla nostra nonnina Nunzia e dovete dirle che vogliamo tanto bene alla nostra nonnina preferita.
4: Grazie.
0: Ah, che bel messaggio. Ma quanti anni hanno Andrea e Martina?
4: 8 e 4 anni.
0: Ah, sono piccolini. Senti, cosa vuoi dire, visto che loro adesso stanno ascoltando la radio?
4: Che sono l'amore della nonna.
0: Beh, ma sei una nonna giovanissima, suppongo.
4: Eh sì, abbastanza.
0: quanti anni hai?
4: 55.
0: Guarda, tiene l'età mia, già si nonna. Ma allora mi sono fatto vecchio.
4: Però altre tre da fuori di loro due.
0: Ancora, mamma mia. Sì. Le nonne di una volta, tipo a 50 anni, erano tipo ottantenni, no? Adesso le nonne sono tutte giovani, è vietato invecchiare quasi, no? Ti trovi?
4: Sì.
0: Mannaggia. Vabbè, festeggerai stasera con loro oppure non farai niente?
4: Sì, sempre con loro.
0: Ok, ti abbraccio forte e tanti auguri, Nunzia.
4: Grazie.
0: Ciao, ciao, un bacio ciao, a te. Ciao. Ok, senti, che dici Fabio? Proviamo proprio l'ultimo, dai. So che avevo detto l'ultimo, mi voglio rovinare. Buongiorno, sono Laura. Puoi chiamare Raffaele, mio compagno? Gli puoi dire anche se stiamo attraversando un momento? Ok. Vediamo se ci risponde Raffaele, anche perché è il suo onomastico. E chiudiamo in bellezza. No, no, no, controllato, no. Messaggio per il nostro Fabio Esposito. Proviamo proprio l'ultimo. In chiusura. Poi dopo vi ricordo ancora l'argomento di stamattina. Vorrei tante donne, però, in difesa della categoria femminile. Un po' troppo criticata stamattina da noi uomini, Lo sapevo, però ci ho provato.
5: Pronto?
0: Oh, ci sta, ci sta. Pronto, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello. Sei in diretta alla radio.
5: Tanto buongiorno.
0: Buongiorno, ma dove sei? Sento veramente...
5: A scuola.
0: A scuola? Ma vai ancora a scuola? Quanti anni hai?
5: Sì, sì, sto recuperando qualche anno.
0: Ah, ok. Senti, velocemente ti leggo il messaggio. Dice, sì. Sono Laura, puoi chiamare Raffaele, mio compagno? Gli puoi dire che anche se stiamo attraversando un momento un po' difficile, la nostra unione ci aiuterà ad affrontare tutto. Insieme ce la faremo e nessuno ci distruggerà. Ti amiamo, Laura e i tuoi gioielli, Claudio e Giulia. Cosa vuoi dire velocemente anche da scuola? Vai!
5: Tanto sicuramente ce la faremo. Speriamo tutto, come abbiamo sempre fatto.
0: Certo, poi quando c'è l'amore, voglio dire, c'è tutto, no?
5: Esatto.
0: Bene, sei uscito fuori dall'aula?
5: In casa.
0: Sei uscito fuori dall'aula?
5: Sì, perché non ti sento.
0: Ah, ok, ma tu di cosa ti occupi?
5: Io al momento di niente.
0: Com'è di niente? Che ci fai a scuola? Ho capito. A scuola sei andato ad accompagnare qualcuno.
5: A scuola, capito?
0: Ok, va bene. T'abbraccio, buona scuola. Ciao.
5: Grazie,
0: Anto. Ciao. Un abbraccio a te. Va bene. Mettiamo un disco, torniamo tra poco con l'argomento di stamattina che è molto interessante. Saluto anche un amico, Mario, che mi ascolta tutti i giorni e mi dice: ma facisse un saluto ogni tanto. Ci conosciamo da 30 anni. Mario, vabbè, te lo faccio stamattina. Ciao. Ciao Martin, ciao.

0: Scusate, ma che è successo?
1: Un attimo. Lei va sempre di fretta però,
0: Scusate, ma che è successo?
1: Un attimo che lo ripetiamo. Per i nuovi arrivati alle 8:18 si ripete l'argomento dal quale abbiamo estrapolato il sondazzo. Secondo questa ricerca sulle coppie, praticamente alcune relazioni dove la donna è più grande dell'uomo può andare veramente alla grande. Ci possono essere maggiore soddisfazione, coinvolgimento. Secondo l'ipotesi dello studio, l'esperienza potrebbe aiutare a gestire meglio comunicazione e conflitti. E io vi sto chiedendo, per farla breve, ma secondo voi una donna più grande sa trattare tra virgolette meglio il proprio uomo? Ve lo chiedo anche per esperienza personale. Vi è mai capitato di notare questa differenza in un rapporto dove la donna era più grande dell'uomo di 10 anni, 12 anni? Potete inviare i messaggi al 342 000 100. C'è un messaggio di una fanciulla un po' lungo, Annalisa da Somma Vesuviana. Lo voglio leggere. Salutoni a tutti in radio. Sto sentendo da ore maschietti in ascolto lamentarsi che noi donne rompiamo le scatole e siamo pesanti, ma per l'amor di Dio, con un punto esclamativo, e lo dico mettendomi io per prima in cima alla lista delle pesanti, sia chiaro. Però parliamoci chiaro, voi uomini avete il coraggio di dire che siamo non quelle con i fissati e i problemi? Ma se il sesso per voi è un tarlo fisso 24 ore su 24, siete ossessionati? Ma comincia a mettere andare. E poi dice: noi donne dobbiamo fare le acrobate, siamo donne, siamo mamme, lavoriamo, mandiamo avanti tutta la casa e in più dobbiamo pure stare dietro alle vostre fisse, altrimenti scatta il dramma. Oddio, ma mi ami? Oddio, ma non mi guardi più? Cari uomini, continua, rincara la dose, Annalisa da Somma Vesuviana, la verità è che i veri pesanti e fissati siete voi. Noi cerchiamo solo di far funzionare le cose, voi pensate a una cosa sola e poi dite che rompiamo noi. Un bacio a tutti i maschietti, andatevi a fare una doccia fredda. No, Annalisa, non sono d'accordo, assolutamente, per l'amor di Dio, mica siamo quelli che pensiamo sempre la stessa cosa. Allora potremmo dire che anche voi ci trascurate dopo il matrimonio? Possiamo dire anche che voi dopo il matrimonio cambiate da così a così? Che avete sempre quel mal di testa ogni 2-3 giorni? Comunque siete pesanti rispetto a noi uomini. Poi non bisogna generalizzare, facciamo così, sentiamo un po' di vocali, va, che è meglio. Pronto?
2: Panganiello Mariano.
1: Ciao.
2: Le donne, è un libro che ancora si deve finire, È un libro, è un'enciclopedia, voglio scrivere.
1: Infatti, cioè, sono tutte uguali.
2: Parlavo, non ci sta niente da fare.
3: Luigi, sei andato in farmacia? Luigi, sei andato a fare la spesa?
1: Mamma mia, siamo nella stessa barca. Buongiorno.
4: Andò, diceva buonanime papà, a femmina è l'invenzione più bella che ha fatto Patatera.
1: E su questo non
4: un
1: ci
4: un solo difetto.
1: Sì.
4: A lingua.
1: Deve stare zitta. Ragazzi, non esageriamo perché oggi c'è la parità. Però ogni tanto dico, no? Te può sta zitta veramente? Ma questo lo voglio dire proprio a mia moglie in generale, ecco, alla mia, perché poi le altre dicono: ma come ti permetti? Ma anche a voi vi dà fastidio che parla sempre, anche quando siete al telefono con un vostro amico, faccio un esempio, da lontano le dice: ma fatti fatto tu, sto parlando con un mio amico. Poi dopo ti rendi conto che magari aveva ragione e non lo vuoi ammettere. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma tu l'hai mai visto quello video che gira sui social? Della donna che sceglie la frutta, l'uomo lo leva in da busto, ci fa avere la moglie e la moglie dice: no, non va buona.
1: Sì, cioè, l'ho visto.
5: Quel video spiega tutto.
1: L'ho visto. Ancora qualcuno? Pronto?
6: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Io la cosa che ti posso dire è che la donna, non lo so, penserò. Le donne napoletane sono così, salvo qualcuno, ma non sono né dolce né comprensive. Pretendono solo e basta.
1: Le donne napoletane. Allora, secondo il nostro amico, è una tua opinione.
7: È una tua opinione! Prenditi tutte le responsabilità del caso, eh! È una tua opinione!
1: Secondo questo amico, le donne napoletane sono quelle un po' più insopportabili rispetto alle donne, magari di un'altra nazione oppure del nord, non lo so. Pronto?
8: Stando, ti dico, mia moglie, un mese di differenza, io sto presso il web, in asporto giù.
9: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: La femmina è nata infelice. Si scende mattina, salgira, deve respirare e già staranno fastidio.
1: Sì, ma io sono d'accordo.
10: Ando, smettila. smettila, perché dopo vai a casa e a busca la mogliere.
1: Non a busca nessuno.
10: Perché è lei che ci deve pensare a tutto. Se lei non ti organizza la giornata, tu non sai mai che andare a cominciare.
1: Che ne sa, perché stai a casa
10: Saluti
1: mia.
10: Saluti e baci da Tina da Pordenone.
1: In effetti è vero, mi organizza tutto lei. La giornata, va a pagare le bollette, io non so neanche come si parcheggia alla posta, ma che i soldi miei, però, sia ben chiaro. E poi arrivate, eccolo qui, lo scienziato di turno, Pietro. Pietro ha scritto: Manganì, tu sei un maschilista e non lo sai, si evince da quello che dici. Ma qua maschilista? Qua stiamo parlando di un rapporto tra uomo e donna. Noi sicuramente siamo superficiali, sicuramente siamo un po' disordinati, abbiamo i nostri problemi, ma secondo me tra un uomo e una donna, nel 90% dei casi, è la donna quella più insopportabile, secondo me. Pronto?
11: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: La donna ideale è che le nate.
12: Voglio questa... l'ex moglie dell'avvocato Vigliatti in diretta.
1: No, no.
13: Magari è femmina.
1: Sì.
13: Ci hanno sfracassato.
1: Bene, e perché stiamo così femmina?
14: Antonio, buongiorno. Ma tu lo sai che le donne, anche di genetica, vivono più degli uomini?
1: Lo so.
14: Sai perché? Tutta una moglie.
1: Bravo.
13: Buongiorno, Manganiello.
1: Buongiorno.
13: Come si dice, una femmina e una papera arvutaina Napoli.
1: Adesso non esageriamo.
15: La pianura, Antonio, sono sposato da 2 anni e mezzo, cioè c'è l'età con mia moglie.
1: Sì.
15: La creatura più bella dell'universo che mi potesse concedere e dare, far conoscere.
1: Sì.
15: Guarda che le donne hanno intelligenza che non abbiamo, riescono a capire. Basso,
1: ragazzi, ma su questo noi stiamo scherzando, questa è ironia, se non l'avete capito, vi sto sfruculiando, come si suol dire. Vorrei anche una donna in diretta al 342 00 00 100, puoi scrivere chiamami, ti chiameremo noi, faremo un filo diretto. La domanda poi principale non era questa, ma è cosa ne pensate, avete mai avuto una relazione con una donna più grande di voi? Perché questa indagine dice che la donna più grande rispetto all'uomo può in qualche modo garantire la longevità del rapporto stesso. 342 00 00 100.
16: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
17: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope. Biglietti su Ticket One.
18: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV.

0: la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ancora buongiorno, le 8:29, il pipistrello con Antonio Manganiello fino alle 9. Devo dire che stamattina sta succedendo l'impossibile, le donne sono insorte, anche gli uomini. E parliamo di questa ricerca sulle coppie, ha osservato che in alcune relazioni dove la donna è più grande dell'uomo ci possono essere maggiori soddisfazioni e coinvolgimento. E io vi sto chiedendo, ma secondo voi una donna più grande sa trattare meglio, tra virgolette, il proprio uomo? La differenza di età, tipo di 10 anni, 12 anni, tra la donna e l'uomo, dove la donna è più grande, dà maggiori soddisfazioni all'uomo? Poi sta succedendo veramente di tutto, molte donne dicono che la colpa è nostra indipendentemente dall'età, perché non sappiamo comportarci nel rapporto, siamo superficiali. La colpa invece noi diciamo che è delle donne, che sono un po' pesanti. Vi ho chiesto anche se c'è qualcuno che vuole intervenire in diretta, e a tal proposito do il buongiorno a Giovanni dalla provincia di Napoli. Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Giovanni, hai detto chiamami perché vuoi raccontare la tua storia, vai.
1: Allora, senti, io secondo me tutte queste dicerie, tutte queste cose che si dicono, però alla fine il problema è uno solo.
0: Sì.
1: Cioè, secondo me la donna dovrebbe stare al posto suo come era una volta, perché tutte queste cose, tutti questi inconvenienti tra le coppie e cose sono nati proprio da quando ci sta questa parità di diritti tra uomo e donna. Io non è che sono proprio contrario, però effettivamente io per esempio a casa mia moglie non ha mai lavorato, io lavoro da solo, solo io, e viviamo
0: fino a... Scusami, Gio, per una scelta sua non ha mai lavorato o perché tu hai imposto questa regola?
1: Diciamo che io ho un po' imposto questa regola, però ti devo dire viviamo proprio felici e contenti. Invece purtroppo non è che la donna da fare proprio la casetta, come si diceva una volta, secondo me bisogna un pochettino ristabilire quei ruoli che adesso non ci sono più, perché adesso mi sembra che le donne portano i pantaloni e gli uomini portano le gonne, è diventato così.
0: Tu dici che è un matrimonio felice questo, stampo un po' anni 60-70, cioè la donna non deve essere una donna in carriera, una donna che va a lavorare, che poi cura la famiglia perché non ce la fa. Tu vuoi la donna casalinga che bada alla casa e ai figli? Capito bene?
1: Sì, io sono per questo, Antonio, perché negli anni 70 e gli anni 80 si viveva tutti felici e contenti. L'uomo andava a lavorare e la donna si curava la casa, cresceva i figli. Invece adesso tutte queste donne in carriera che hanno alzato la testa e poi non appena prendono un posticino un poco più così sembra che chissà chi sono diventati. Non parlare poi quando le vediamo al potere, alla politica, poi
0: quello lasciamolo stare perché non entriamo in argomenti.
1: Ma per dirti, si sono un pochettino mescolate le carte, i ruoli non ci sono più.
0: Io ti dico la verità, Giovanni, non sono d'accordo, stavo scherzando poco fa, stavo ironizzando, però a dire addirittura che la donna stia esagerando, non debba fare più a casetta come si diceva una volta, però molti stanno scrivendo, te lo dico senza offesa perché è un programma molto libero questo, sei fuori di testa, troglodita, vergognati, siamo veramente rovinati, e ancora tanti messaggi, sei un medievale preistorico, insomma tu sei soddisfatto, sei convinto che quello che dici è giusto? Oppure
1: Antonio, sono convintissimo e ti dico un'altra cosa, le vedi tutte queste persone che stanno scrivendo tutte queste cose?
0: Sì.
1: Questi sono i primi che fanno la casetta, la fanno loro vostra femmina, e se fanno metto pure i piedi in capo alla loro donna.
0: Ma tu che lavoro fai, se posso permettermi?
1: Io faccio il muratore.
0: E il muratore da solo? Quanti figli?
1: No, lavoro per una ditta e ho due figli.
0: Riesci ad andare avanti con la crisi che c'è, con la benzina, senza un apporto da parte della tua donna?
1: Certo, la crisi adesso incombe e si fa sentire, però fortunatamente c'ho un buon salario per cui riesco ad andare avanti. Però ti ripeto, tutti questi perbenisti, questi sono tutti quegli uomini che succubi.
0: Ma non tutti. Poi perché la società cambia e io ti posso dire, apprezzo.
1: Sono tutto femminile.
0: No, basta. Stacca, basta. No, quando è troppo. Stacca, ragazzi, ma stiamo scherzando. Noi diamo spazio a tutti, ma stiamo scherzando. Amico mio, ma se stai ascoltando la radio, ma io non ti voglio offendere, ma hai finito veramente come hai cominciato? Cioè, una schifezza. Parliamo, scherziamo, ma esistono ancora queste persone? Bah, vabbè, mettiamo un disco, va.

0: inutile dirvi che avete bloccato letteralmente i nostri WhatsApp, siete tantissimi, molti, non li possiamo passare. Io ho riattaccato, do spazio a tutti, non immaginavo tale concetto, ma ascoltiamo tutto, poi anche motivo di discussione. Tra poco ne sentiamo qualcuno. Ciao Antonio, scrive un nostro amico, io ho due figlie femmine e ho sempre detto loro che si devono affermare professionalmente, di lasciare stare l'uomo con i soldi. Sono d'accordissimo con te, forza Napoli. Gianluca da Mandello Lecco, lo dico sempre alle mie figlie, a una mia figlia femmina e al maschio, la prima cosa è l'indipendenza economica e poi tutto il resto. Povera donna, la moglie, dice Maria, di quest'uomo, in rapporto ci vuole parità, rispetto in entrambi i ruoli, abilita, c'è ancora gente che ha questa mentalità. Maria da Fuorigrotta. Maria, cosa darei per parlare con la moglie di questo signore, per capire se è veramente felice di quella situazione? Sentiamo qualche vocale, pronto?
1: Oh, Giovanni, l'uomo delle caverne era emancipato confronto a te.
0: Quanto è vero.
2: Ma dice la che religione è, musulmano?
3: No. Una canzone più di 50 anni fa diceva il pericolo numero uno, la donna.
4: Mangani, attacca chissà, chissà prima.
0: Abbiamo riattaccato, ragazzi. Abbiamo riattaccato perché è qualcosa di assurdo quello che è successo.
5: Attacca chissà, non sta proprio buona, ragazzi.
0: Sì.
5: Ma che sta andando 30?
0: No, veramente.
6: Uè, ma l'uomo di Neanderthal ascolta Radio Whisky Snapoli.
0: E abbiamo edulcorato i messaggi, ragazzi, perché ne sono arrivati centinaia e centinaia, fortunatamente, tutti contro, tra virgolette, Giovanni, perché la pensa in un modo veramente patriarcale e poco. Pronto?
7: Lasciamolo. Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti i pistelli. Ci dice la sta amica che se ci fosse la possibilità in famiglia di far lavorare l'uomo,
0: sì,
7: l'uomo sicuramente farebbe stare la moglie a casa.
0: Ah, tu dici?
8: Mangani, ma è uno scherzo,
0: no, ragazzi, purtroppo no.
8: La chiamata di voi,
0: assolutamente. Cioè, ragazzi, non abbiamo questo potere. E poi a quest'ora gli attori dove li troviamo? Alle 8:30. Pronto?
9: Buongiorno signor Giovanni, buongiorno.
0: E lo hai trattato.
9: Cari, che siamo nel 2026, non nel 1906. Qua si chiama proprio patriarcato.
0: Sì, l'ho detto.
9: Chi più ne ha più ne, maschilismo, tutto messo assieme. Siamo nel 2026,
0: sì.
9: Grazie.
0: Sì, però guarda, se la scelta è di entrambi, no? Cioè la donna dice, guarda, io voglio fare la casalinga, sono d'accordo, voglio crescere i miei figli, tu mi garantisci una stabilità economica, ci sta. Ma la parola che ha detto alla fine, quella non la ammetto assolutamente, meritava di essere così bloccato come ho fatto io. Pronto?
10: Ma questo signore con la S minuscola.
0: Sì.
11: Procuratore da solo? Quanti figli? Sì,
0: Ragazzi, però quando inviate un messaggio abbassate il volume della radio. Pronto?
12: La dita sto troglodita che sapesse quante coppie sono rimaste insieme solo perché la donna non aveva un'autonomia economica.
0: Questo sì.
12: Col pensiero che dice, se io lascio questo dove vado?
0: Questa è la tristezza infinita e ne conosco parecchie. Ancora oggi anche delle amiche in comune che purtroppo sono costrette a stare con il proprio uomo che garantisce una stabilità economica e poi dopo dicono, dove vado? E quindi sto con lui soffrendo. Pronto?
13: Mangani, magari stamattina non mi fai corretti, mi sa.
14: Buongiorno, ragazzi. Sono Francesco Manganiello. Vai, Francesco. Ma non ho capito, ma come chi fai a parlare a telefono?
0: Ragazzi, io che ne so cosa sta
14: a
0: dire
14: le persone quando chiamano, non hai ascoltato già dalla prima parola, non lo devi far parlare più.
0: No, non sono d'accordo, noi diamo diritto a tutti di parlare alla radio, di dire la propria opinione, poi dopo siamo noi che discutiamo, è quello il pipistrello. Pronto?
15: Ci sta, però per come quell'amico che è intervenuto adesso alla radio è troppo esagerato.
0: Ma l'abbiamo detto,
15: è troppo esagerato, l'abbiamo veramente detto. Anzi, questi poi appena la moglie, perché può capitare che la moglie dopo tanti anni di matrimonio si scetru su
0: E lo manda a quel paese.

0: se avessi la certezza.
1: Guardate che non costa poco, per esempio io quando vado fuori
2: ti compri il biglietto
1: ma comunque costa,
2: va bene così.
1: Io in Germania per esempio, l'ultima volta che ci sono stato, quando è stato? L'anno scorso a Monaco, per muoverti costa parecchio, non costa poco.
0: Vabbè, se fai un abbonamento
1: a Londra funzionano, ma costano l'ira del signore.
0: Però tu ci guadagni anche, vedi, come dice lui, lo stress, cioè tipo per esempio ti eviti il traffico, ti eviti il problema.
1: Però non pensiamo,
0: lì, non devi guidare, non
1: ne
0: devi
1: parliamo dopo, traffico. Perché molti dicono un biglietto pullman, un biglietto coso, guarda che fuori costa il 3-4 volte in più,
0: Comunque purtroppo sono tantissime ormai le cause, forse quella più eclatante ultimamente è legata allo stretto di Hormuz chiuso e ad alcune raffinerie danneggiate.
1: Perché mi posso muovere.
0: Sì.
1: Cioè in Svizzera io ho dovuto fittare la macchina, perché praticamente con tutto che mi posso muovere, ma là ci volevano 200 euro al giorno. Là per muoverti con ci volevano 50 franchi. Francamente cerchi
0: francamente
1: la macchina, perché costa proprio tanto da
0: scusa, la macchina quanto l'hai pagata?
1: 180 euro tutta la settimana, ma perché mi posso muovere?
0: 180 euro, però mi sembra un prezzo ragionevole per una settimana.
1: Esatto, è perché ti conviene più la macchina, ma se volevi fittare, veramente ti fittavo pullman.
0: Era elettrica la macchina?
1: No, benzina.
0: Benzina. Va bene, fermi lì, ragazzi, torniamo subito.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Campe te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
3: Biglietti su Ticket One.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli

0: automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Let's go.

0: grande Miley Cyrus, e andiamo ancora con i vostri messaggi, ma anche con le vostre telefonate. Vi leggo qualche cosa. Ragazzi, la soluzione ai prezzi assurdi del carburante esiste e anche voi sapete qual è. Fermare tutte, dico tutte le auto, 2 giorni e vedete cosa accadrebbe. Marco da Torre del Greco.
1: Cioè, ci sono film che c'è un film che fa sta cosa. È un po' post-apocalittico, sai, che è la fine del mondo, così, perché tutti i consumatori,
0: quindi ambientato nei nostri giorni quasi,
1: no, perché praticamente tutti i consumatori finivano di consumare in un momento storico, nessuno più consumava e quindi falliva tutto e quindi crollava tutto, insomma,
0: crollavano i mercati,
1: crollava tutto proprio.
2: Ragazzi, buongiorno, Antonio da Mignano. Ma noi qua in Italia, a Val d'Agri, nella Basilicata, estraggono petrolio tutti i giorni, migliaia e migliaia e migliaia di barili. Ma che fine fa questo petrolio che ci abbiamo qua? Domanda.
1: Vabbè, va nel computo, vedi quanti milioni di sfizi, domanda, quanti milioni di barili ha bisogno l'Italia al giorno? Cioè, quindi mi sa che stanno pure lì là, non, ma non, non serve ad abbattere il prezzo. Pronto?
3: Quanti milioni di barili ha bisogno?
1: Pronto? Abbassa la radio, abbassa la radio, chi c'è?
4: Buongiorno.
1: Nonna giù, ok.
0: Pronto?
1: Azienda a radio, esatto.
0: E non.
1: Sì. Non abbassa, ci sta il telefono, vai.
0: Ah, ragazzi, lavoro, ora lavoro a 50 penso, chilometri da casa mia, pagato male, lavoro male, prima o poi me ne andrò. Mi hanno proposto un lavoro pagato meglio, di qualità superiore, che si trova a 30 chilometri da casa mia, quindi sono 60 chilometri al giorno. E a volte 120 km perché faccio 2 turni. Per ora sto rifiutando perché per il costo della benzina non troverei benefici se non quello della qualità del lavoro. Ma magari facendo un ragionamento a lungo termine, io forse l'accarezzerei l'idea, amico mio, soprattutto se stai male dove lavori adesso. Per le auto d'epoca hanno fatto gli incentivi, però ricordate che sempre più città vietano la circolazione di auto Euro 4, 5, 6, praticamente poi non possono circolare. E anche questa è...
1: No, ti puoi spostare per andare a un raduno, queste cose qua, ma non puoi circolare, vieni a faticare, a passeggiare.
0: No, purtroppo
1: sì.
0: No. Poi buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella. Questo fatto della benzina e il diesel è tutta una cosa politica, perché non l'hanno fatto prima, dice lui. E qua è un'altra discussione, insomma, qua c'è un forte, una discussione legata proprio a Eni, che insomma una buona quota è proprio l'Italia.
1: Ma chiama Framondi, facimi spiegare Framondi.
0: Ma sì, potrebbe. Diciamo, aveva già dato un'idea comunque sul fatto che le pompe bianche potrebbero avere un grosso contraccolpo da questo price cap.
1: Ora c'entro, ora
0: c'entro. Non mi fa ridere.
1: Ma ora c'entro.
0: Vabbè, ci sono le ultime notizie, quelle locali, poi il meteo e poi ancora con noi, con Yassano Kiskis.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, paura ieri sera a Scampia, dove un 23enne è stato ferito a colpi di pistola. L'agguato è avvenuto in via Federico Fellini. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe il nipote di un esponente del clan Abete Abinante. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto polizia e carabinieri per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire dinamiche e movente dell'agguato, ma non si esclude la matrice camorristica. Ancora cronaca, nell'ambito di attività di indagine dirette dalla Procura della Repubblica, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli stamane ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 20 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali connesse alla realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari e specificatamente le tratte ultimate o in fase di realizzazione insistenti nelle province di Napoli, Avellino e Benevento. Sempre cronaca, una piazza di spaccio già smantellata e sequestrata nei mesi scorsi sarebbe stata riattivata recentemente a Soccavo, a Napoli. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno arrestato così due uomini, 29 anni e 61 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, nell'area della cosiddetta 99 di Soccavo, qualcuno avrebbe ripreso l'attività di vendita di droga dopo il precedente intervento dei carabinieri. Il monitoraggio della zona però consentito ai militari di individuare la ripresa dello spaccio e di intervenire. Chiudiamo con lo sport. Il calcio torna a vincere, la nazionale di Roberto Mancini dopo la sconfitta casalinga con il Belgio arrivano i primi tre punti in Nations League. Gli azzurri battono a domicilio la Turchia di Montella per 4-1, così il commissario tecnico al termine della gara.
8: Sono soddisfatto perché hanno giocato bene, veramente bene, un campo pesantissimo e non semplice, quindi però hanno fatto veramente delle cose belle, sono felice per loro perché se lo meritano. Questa vittoria equivale a una sconfitta col Belgio, non conta nulla, noi, la cosa che conta è che i ragazzi hanno capito che possono fare delle buone cose, la strada è lunga, quindi adesso dobbiamo recuperare le forze perché la partita di venerdì non sarà semplice.
7: Intanto il Napoli quest'oggi torna ad allenarsi a Castelvolturno dopo qualche giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri durante la pausa per le nazionali. Il prossimo appuntamento è in programma sabato prossimo al Maradona contro il Frosinone. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, oltre le ultime notizie da Trebi Meteo.
6: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un contesto anticiclonico in questi giorni sulla Campania, con quindi assenza di piogge nelle prossime ore, ma poi anche domani, mercoledì, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, qualche nuvola di tanto in tanto, ma appunto saranno maggiori gli spazi azzurri soleggiati, con temperature del pomeriggio che tra l'altro saranno sempre estive, massime che si porteranno fino a 26-27 gradi, 27 gradi anche a Napoli. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: E ovviamente lo facciamo con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pesacane. Comunque mi ha mandato un messaggio Pio Russo, la nostra redazione esterna, che salutiamo sempre, ciao, sempre presente, là ci dà una mano. E dice: ma è contento Pesacane? Si trova buono Pesacane. Si è contento tu, ti trovi buono con queste cose internazionali, stai bene tu, sai?
0: No, ci sto
1: trovi bene, ti trovi
0: no,
1: bene.
0: Con le crisi internazionali che abbiamo non ci dormo la notte, sto là proprio.
1: Qua c'ho vega a Pesacane e mezza Urietta, la moglie che dice: perché stai sveglio? Non ci posso pensare all'Iran, cosa?
0: No, no.
1: Dice Trump così.
0: No, è scorretto quello che dici, non lo faccio stando a letto, ma in piedi con la vestaglia nel salone di casa.
1: No, la vestaglia no, chi si?
0: Con la vestaglia
1: fumando. Professore Vesuviano,
0: c'ho anche la sciarpa.
1: Ma dai!
0: C'ho anche la sciarpa e sfumacchiando una pipa mi chiedo il perché delle cose.
1: Ma dai! Allora,
0: Angelo, pronto?
1: Angelo, vai, pronto?
2: Buongiorno. Io più che essere contento o non contento di questo tetto al prezzo dei carburanti, vorrei farvi notare come la comunicazione, voi nel vostro, a vostro modo fare comunicazione, che state tutti i giorni in una radio, abbia dato questa notizia del tetto al prezzo del carburante come qualcosa di positivo. Chiaramente mi dice Angelo: vabbè, ma invece di 2,40 e 2,20 tu devi essere contento. Però noi come siamo arrivati a questo 2,20 parlo del gasolio? Siamo andati chiaramente gradualmente. Se noi ricordiamo, io ho fatto una ricerca come fanno tutti, il prezzo del greggio, l'apice, il top è stato il 2008, che era $145. Nel 2008 il gasolio stava 1,50 euro, la benzina 1,35 euro. Questo per dirvi che arrivato chiaramente a una soglia di sopportazione inaudita, i 2,20 euro passano come un qualcosa di positivo, di giubilo, di festa. Questa è la percezione che il popolo ha di questo abbassamento del prezzo. Un po' per portarvela, durante il Covid noi ci mettevamo in fila, io no perché sono un novax, ma il popolo si metteva in fila davanti alle farmacie e spendeva 10-15 euro tra virgolette per essere penetrato il naso. Adesso è contento di pagare 2,20 euro per essere penetrata la pistola del distributore nell'auto. Questo è ciò che sta accadendo, l'abituarsi alla riduzione, alla costrizione, e a questo fenomeno è stato dato un termine: resilienza. Cioè noi dovremmo essere resilienti, cioè capaci di vivere nella mediocrità in modo fantossiano. Questo è il mio pensiero.
1: Se fosse solo un fatto italiano, cioè ti ripeto, io quest'estate ho girato un pochettino in Francia, in Germania, in Svizzera, stanno ancora i 5 euro di noi, cioè la benzina costa molto più di noi, in Svizzera non si
2: sì,
1: può proprio mettere.
2: Francia non stanno contenti, noi qua pare che siamo contenti. Cioè,
1: siamo contenti o non siamo contenti, è un fatto generalizzato in tutta Europa.
0: È una cosa che ovviamente dopo mesi e mesi, che la cosa si doveva risolvere in poco tempo... dopo mesi e mesi ci abbiamo almeno adesso la pompa di benzina che ci mette un attimino il suo, per quanto sia ragionabilissimo tutto un discorso per grandi sistemi, però almeno io adesso che vado a mettere un po' di diesel rispetto a 2,50 lo pago 2,20,
2: sì,
0: ne sono contento sinceramente.
2: Una soglia inaudita, siamo in una soglia di prezzo inaudito. Ora due sono le cose: o indirettamente ci vogliono togliere l'auto, falcigliare l'auto elettrica,
0: no, ma
2: poi ci stanno altre situazioni.
0: Ma
2: sì.
0: No, ma purtroppo quel paragone pure che faceva prima Angelo non regge, perché nel 2008
2: uno di voi due un po' più, scusate il termine, si gioca un po' più filo europeista.
0: Sono io.
2: Negli ultimi 20 anni andate a fare vedere, se io dico sciocchezze, sono state negli ultimi 20-25 anni per inseguire il sogno ecologista. Sono state tolte una quarantina di raffinerie dal continente europeo.
1: 7-8, sono 8.
2: Di cui 5 in Italia. No, sì,
0: perché erano sufficienti quelli degli altri paesi da dove compravamo la roba,
2: perché,
0: dove adesso purtroppo c'è la guerra.
2: E adesso passò il messaggio che le raffinerie giustamente sono inquinanti.
1: Questo è tutto un altro discorso, il fatto che insomma ci siamo distrutto, però...
0: Sì, Angelo, però per fare l'esempio sull'Europa, no? Quando lei cita il 2008 e il prezzo del barile $147 e costava di meno il diesel e la benzina, tra le varie cose, che a parte il prezzo di partenza che era molto più basso rispetto a quello che avevamo ora prima delle crisi, ma tu eri protetto proprio dall'euro che aveva un cambio favorevolissimo e quindi questo permetteva di tenere il prezzo più basso alla pompa al netto del barile alto.
2: Un euro elevatissimo che non ci faceva esportare. Proprio il contrario, mi
1: sì, ma non vi imbelagate tu e Marchi da chi si discorsi di economica, non siamo economisti. Vabbè, grazie amico, mi dia un po' di spazio anche ad altri. Pronto? Ciao, pronto?
3: Ma giù, frate, ma.
1: Chi sei economico? Chi se ti può spiegare?
0: Meno male che ha chiamato Carmine.
1: Chi se ti può spiegare l'entrata e l'uscita? Ma noi
3: facciamo sempre che parlare una semana di questa roba. Ma che ce ne fu?
1: Ah, che sei? Oi, capito, ecco, non dare una laurea, ma
0: scusami Carmine, tu che ci lavori con la macchina, ma mo hai fatto la fila per fare la benzina col prezzo col tetto?
3: No, guardi, io adesso sto parlando con voi, sono fermato però di fronte a un distributore che dovrebbe essere uno di quelli che ha il tetto massimo.
0: Sì.
3: Vi posso mandare la foto, 2,40 diesel.
0: Manda la foto con la pompa così verifichiamo.
1: È assai 2,40, no?
3: Ma freschi parlate a gira, basta
0: cavi.
3: Un'altra cosa. Parliamo un po' per Allegri. Per tutti gli amici degli ascoltatori e cose, tutti i nostri seguaci, io sto organizzando un ciusatur, si chiama.
1: sono caruri già, non sono organizzando. Ciao Carmine, ciao bello.
0: Ciao Carmine, vai. Ciao. Allora, buongiorno, egregio signor Verde. Con tutto il rispetto, degli altri prezzi di altri paesi più alti del carburante non corrisponde agli stipendi adeguati. Vabbè, questa cosa pure l'abbiamo detto.
1: No, stavamo parlando di un'altra cosa, cioè il costo della benzina. Può darsi che in Italia è pure migliore di come sta in Germania o in Francia. Rispondere all'amico, un altro discorso poi per stipendi, un'altra cosa. Vabbè.
4: Rosario, pronto, dimmi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Giusto per farmi salire il sangue in testa di prima mattina,
0: sì?
4: Sarebbe opportuno un elenco delle accise che noi paghiamo. Saresti così gentile di farcelo, per
1: sì,
4: favore?
1: Sì, siamo inguaiati, sì. Sono altissime le accise. Poi c'è l'IVA, tutto si cose.
0: C'era un video di Salvini che faceva vedere proprio l'elenco di tutte
1: poi
0: le accise.
1: Poi ci sono economisti, no? Che hanno detto che queste ditte di benzina, insomma, hanno fatto questo sconto per non pagare l'extragettito, così. Comunque, insomma, prendiamoci buono, che fa? Che potremmo fare?
0: Se dobbiamo mettere carburante, almeno se non troviamo una fila chilometrica o il distributore che ha esaurito le scorte, almeno sappiamo che oltre quella cifra non andiamo a pagare. Ripeschiamo dal 2013, canzone capolavoro di Robin Thicke con Far.

0: Allora, torniamo ancora un po' ai vostri messaggi. Buongiorno Rosario e Marco, conoscete l'esperimento della rana che si cuoce piano nell'acqua e non salta fuori, ma se la immergi nell'acqua bollente salta fuori? Nello stesso modo funziona la mente umana, ci fanno abituare pian piano ai cambiamenti e qua.
1: Sì, vabbè ragazzi, pure io, voi lo sapete, c'ho una mentalità complottista, pure io, Marco lo sa, queste volte ci scontriamo pure roba varia, però qua il complotto dove sta? Cioè le due guerre ci stanno, ci sta la guerra in Iran, in Iran, poi c'è la guerra in Ucraina, poi c'è stato il blocco delle le sanzioni alla Russia, il blocco dell'acquisto dell'Europa da parte dell'energia e roba varia. Vi do ragione, sì, ma insomma la Russia ha il suo complotto, cioè è guerra, cioè è lambande, mo hanno bloccato,
0: diciamo,
1: quell'altro,
0: gli uti
1: che fanno... aiuti.
0: Non funziona così.
1: Aiuti ti bloccano là, chi là ti bloccano là. Poi un po' questa mentalità ecologista che hanno tenuto in Europa, che ci hanno guaiato, ci hanno fatto chiudere fabbriche e roba varia. O Nord Stream 1 che è il Zumbad. Chi è stato? Ah, buono! Così.
0: A me la cosa che mi fa un po' ironia sul fatto dello stretto di Hormuz è che là fino ad oggi non sapevano che potevano chiudere i rubinetti al mondo e oggi lo sanno, quindi anche in futuro
1: là ci sarebbe da fare un altro discorso un pochettino più ampio, ma è meglio non entrarci
0: anche perché non si esce, quindi è inutile entrare perché non ti fanno uscire
1: pure, perché insomma parli certe cose ormai per norma di legge. Pronto? Non ne possiamo parlare più. Pronto
2: ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro.
0: Ciao
2: Antonio.
1: Mamma mia, 2, 4 e 6.
0: 2 ore e 40 e 2 ore e 15.
1: Mamma mia, pronto.
2: Ragazzi, volevo denunciare una cosa che secondo me è molto molto grave.
1: Sì, vedi che vedete i carabinieri. Ciao, dice a noi, ciao, ciao, noi. Io ti consiglio sempre i carabinieri, perché Marco non si muove a casa. Tu dico, dimmi.
2: No, no. Sono passato per 3 pompe di benzina Eni.
1: Sì.
2: Il 2.19... la pompa stava gasolio esaurito,
1: certo.
2: Ho asservito 2.35, mettevano gasolio di macchina, facendomi capire, mi è serbato in se stesso. Poi è una truffa che è stata facendo.
1: Io non ho capito, non ho capito.
0: Allora, al self, dove c'è il prezzo col tetto,
1: sì.
0: Erano esauriti i rifornimenti. Al servito,
1: un
0: che si paga
1: normale.
0: In più, dove il prezzo è un po' più alto, c'era...
1: grazie.
0: Sono separati i serbatoi.
1: Sì. Sono separati, no? Penso, non lo so.
2: Ma io penso che sarebbe così, sì.
1: Oppure hanno fatto 8 litri, li vendiamo così e 8 litri li vendiamo così. Non vedo il...
2: Non è una truffa questo, sì.
1: E perché truffa? Scusa.
0: Qua ormai vediamo truffe ovunque.
2: Andatene sempre a 2.19.
1: Io tengo a Salumeri, Ussalam, Napoli, fino a 3 quintali mi venga il suo prezzo e 2 quintali mi sì, ma non sa truffa.
0: No, ma poi anche quando ci hanno tagliato le accise, se tu andavi al servito pagavi di più rispetto a quello che era lo sconto dell'accisa, quindi è tutto nella norma. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, vado a posto.
1: Ciao, ciao. Dimmi,
3: dici. Un attimo le parole di Salvini, che dice questo è festa, arrangiate, adeguate. No, certo qui sì.
1: Sì.
0: In una...
3: io mi sono adeguato.
1: Che stai facendo?
0: Ma, l'olio.
3: Ma c'è cassata la macchina elettrica e non dovevamo manca più una lira per la lotta armata.
1: Gara carica, faccio sapere. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
1: Sì, ciao, foto. Ciao.
4: Buongiorno, no, volevo solo dire, vabbè, io pure tengo in macchina d'epoca, è discuto d'epoca, perciò. Allora, no, volevo dire una cosa, il fatto delle accise, che comunque non esistono più, nel senso che non esiste più quelle cose voce per voce, quando all'epoca Salvini faceva questa cosa qua. Praticamente loro hanno raggruppato tutte le accise in un'unica accisa soltanto, dove mo è pure difficile eventualmente contestarla, perché se io dico oggi questa, invece sono raggruppato su un'unica... su unica hanno fatto una voce accisa e basta, senza più specificarlo quelle che c'erano come una volta.
1: Certo.
4: Riguardo questo qua il distributore, vabbè, comunque la benzina, poi se uno qua è Eni e l'ha abbassata, poi c'è un paese in provincia di Ferrara e questo qua l'ha abbassata, ma io vabbè, a parte adesso mo fin quanto il tempo lo fai, cioè le macchine comunque ho fatto a GPL perché ne avevo approfittato del bonus.
1: Sì, foto, ma noi cioè non bonus. Ci viene. Siamo contenti che hai fatto pieno i gas, lo saprà tutta la Campania, ma non vedo l'utilità.
0: Anche un po' di amici in Germania,
1: pronto?
0: In Svizzera che ci seguono da lì. Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao cari ragazzi, buongiorno.
1: Ciao amico, ciao.
5: Ascoltatemi bene. Io mi sono prenotato una vacanza in Azerbaigian.
1: Ah, che mazzo.
6: A Baku, per la precisione.
1: 82 litri.
0: A Baku?
6: A Baku, a secondi gli anni.
1: San Citti Baku, là.
6: Ho noleggiato un'auto. E la benzina lì costa, nel momento in cui manata a zero, sarebbe la valuta lì, da 62 centesimi.
1: Eh sì.
6: Al litro.
1: Certo.
6: Mo, domanda, fatevi una domanda, datevi una risposta. Perché in Azerbaijan 62 centesimi al litro e qua dobbiamo
1: elemosinare? Tene le pozze petrolio là.
0: C'hanno una loro moneta poi, che con il cambio per te
1: no,
0: è
1: ma
0: particolarmente
1: no,
0: favorevole.
6: Non volevo arrivare lì, non volevo arrivare.
1: Perché a Russia te ne ha 40 centesimi a benzina? Perché te ne ha...
6: Con tutte le tasse, con tutte le loro brave accise, eccetera, eccetera. Ma voglio ammettere che quei 60 centesimi di lì dovrebbero arrivare con tutte le accise, con tutte le tasse, eccetera. Ovviamente i ricavi del gestore all'IVA, €1, €1.10, €1.20. Ok, noi la mamma papà dobbiamo ringraziare se paghiamo a €2 al litro.
1: Che te ne imbellacci. Va bene, grazie. Domanda la lasciamo.
0: Io ricordo che un bel po' di anni fa, nel pieno della crisi che c'era lì in Grecia, no? La crisi economica che c'era in Grecia, sì. Andai a lavorare lì un'estate come tour leader, eccetera. E ci avevamo il problema della benzina perché costava rispetto all'Italia.
1: Hai fatto tour leader?
0: Sì.
1: Tour leader? Che fu tour leader?
0: Accompagna gli ospiti nelle varie strutture.
1: Accompagnatore e... allora,
0: tour leader. Tour leader.
1: Si chiama accompagnatore, cioè accompagnaggiando, chi sono? Sono un tour leader.
0: Tour leader si definisce così.
1: Voglio mettere a benzina sotto la pompa, come si chiama? Pump manager. Cioè.
0: Pump manager.
1: Pump manager. Va bene, signori.
0: Tunnino
1: la fa
0: nel tempo libero, facevo le spiagge lì sono molto generose, facevo, questo va detto.
1: Ragazzi,
0: che bella estate che fu quella, mamma mia. Fermi lì un attimo, torniamo subito.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800-549-300. Socom Nuova.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a €149. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo €250 al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo ancora al telefono 081 546 6873 per dire la vostra, ma anche 342 00 00100 per tutti i vostri messaggi. Ragazzi, anche IP si adeguata a Eni. Sì, ricordiamo la notizia di oggi: dal 1 ottobre anche Kuwait farà la stessa cosa.
1: Beh, penso che man mano si adegueranno un po' tutte le.
0: Almeno quelli grossi dovrebbero.
1: Sì, insomma, si dovrebbero adeguare. Poi non riesco a capire se per la concorrenza di mercato, sta cosa. Cioè, se parli con Framondi, il nostro esperto che chiamiamo spesso, questo sarebbe un po'. Non c'è concorrenza, no? Così un poco che tu, eh sì, perché tu c'hai il 30%, cioè sei partecipata dallo Stato, quindi delle cose le puoi fare, un altro che andrà in uno Stato alle spalle, che fa? Non, concorrenza sleale, ecco, mi veniva, però non lo so se è vero o no. Pronto?
2: Pronto, maestro.
1: Buongiorno a lei.
2: Ma stamattina mi stai deludendo proprio, ti giuro, la prima volta che capita, da quando ascolto questo programma, è la prima volta che è capitato.
1: Oh, vero, che te stanno dicendo?
2: No, ti stai proprio inchinando ai poteri forti.
1: Ma non è, mi hanno pigliato per sfinimento, frate, che mi hanno pigliato per...
0: Tec de dam,
1: mi hanno pigliato per...
2: Hai fatto l'esempio della salumeria, lo so. Perfetto, la salumeria, tu, il salamo può venire a 20 euro, tieni ragione. Però scusa, tu che tieni la salumeria, a Putichello tranquillo, quando è cattano pezzi di salame, allora tu puoi cattare, lo spendi più, lo spendi più poco.
1: Allora, io non me la prendo con il privato, perché il privato dice, ah, potete chiamare e facci quello che dice. Io me la prendo con lo Stato, oppure con il governo, che non fa, non calmiera la cosa, non legifera in modo che...
2: Sto dicendo,
1: i tuoi interessi non l'ha da fare, Leni.
2: Te ne
1: te le piglia giù con questo.
0: Veramente nessuno c'ha niente a che vedere con sta situazione.
2: Ma che va a fare, lo sa? Serve un segretario buono, torna, che c'ha a mangiare, che lì vado.
1: No, ma io mi sto mettendo mano a pesacani, non lo so, cioè, c'è passato potere mano a pesacani.
0: Quando è successa questa cosa? Nessuno mi ha informato.
1: Il potere in mano a Lucia.
2: Ma te che te dambo, cambi 100 anni.
0: Lo so. Dici tu, lo Stato italiano non fa niente.
1: È quello che fanno i privati, no, te che te dambo, cioè, guarda, è solo quello, non sta da calmirare la cosa. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno, ciao, ragazzi. Volevo dire una cosa, l'unica certezza, l'unica verità, ho detto vostro primo radioascoltatore, ci dobbiamo abituare alla penetrazione.
1: È brava, la penetrazione nel mercato, lo intende, bravo. Pronto?
4: Uè, non so.
1: Qui.
4: Dai, come stai, hai già capito una cosa?
1: Che cara?
4: Cazzate un guaiato!
1: Stamma, perché tu la rossa...
0: chissà dove stai, tu
1: la rossa,
4: Coppa luna, ragazzi!
1: Ah, va bene,
0: da te.
1: Stai solo
4: tu. Il pulmone costa meno della naffetta.
1: Bravo, bravo.
4: Ti fa viaggiare di più.
1: Sì, è un bombolone costa.
0: E viaggi senza muoverti, tra l'altro.
1: Volta d'aumento, pure un bombolone, però penso. Pronto?
5: Adio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, ciao.
5: Ma il problema principale, secondo me, dare il gasolio a quanto sta la benzina a Allegri, secondo voi, da quanti?
0: Stava anche camuffando la voce lui, no? per parlare di calcio, nonostante tutto. Ragazzi, un messaggio per il comandante: l'acqua è poca e la papera non galleggia. Attenzione,
1: l'acqua è poco, sia scarseggia e la papera non galleggia. Sì.
0: Invece nelle pompe che hanno calmerato il prezzo, ma scarseggia quello ormai.
6: Rosario, io vengo sempre con te, però hai fatto un bellissimo esempio, bello, bello proprio. Quale? Tu tieni a salumeria, un salame a 10 euro, chi l'ha da 4 euro, i soldi sui tuoi, fai quello che vuoi tu, Rosario, frate. Però siete un fornitore e cattà, uno a cosa pava 1 euro, un'altra pava 3 euro, non tu vai a cattà tu a roba.
1: A rusta all'euro, ragazzi, ma vi ripeto, dovrebbe essere una cosa che è lo Stato che calmiera, non...
0: Scusatemi, però qua stiamo facendo un ragionamento sul self e il servito, che teoricamente, da quello che so io, il servito dovrebbe essere il prezzo di una pompa di benzina dove c'è il benzinaio che ti mette la benzina. Poi da un po' di anni esiste la formula self, ovvero te la metti tu e hai uno sconto, cioè risparmi qualche cosa, perché teoricamente chi la pompa di benzina sta risparmiando sulla manodopera che ti dovrebbe garantire il servizio. No, questo per dire il fatto che il prezzo poi, se finisce la benzina dal lato self e sta al lato servito.
1: No, ma chi lo intendeva? Vabbè, 081 546 6873, se volete.
7: Buongiorno, sì. Comunque Aprile credo che ci abitano, sapete perché? Ce l'ha dimostrato adesso la Calabria. Cioè comunque abbiamo un governo di destra e abbiamo dei problemi. Quindi per, diciamo, pure fare un cambiamento, no? Dovessi votare l'opposto. E quindi hanno votato, non andavo da destra.
1: Ma perché un governo di sinistra potesse fare politiche economiche? Vabbè,
0: non credo. Pronto?
1: Se siete convinti di questa cosa, pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Basta,
1: ciao.
0: La radio, abbassa la TV.
8: Abbassato.
0: Ok, vai.
1: Dimmi, cara.
8: Una cosa, complimentoni, eh.
1: Grazie.
0: Oh, grazie.
8: Siete fantastici, sublimi, oserei dire.
1: Grazie.
0: Troppo buono.
1: Dici tutto.
8: Vabbè, vabbè. Ma comunque o di destra o di sinistra, tu per sempre che lo aggiungo.
1: E che lo suggerisce?
8: Alla fine non cambia niente, cioè, ovvero se sta a fare una guerra.
1: Ma basta vedere, nei dibattiti politici di cosa parlano, cioè che stanno parlando di niente, cioè non si parla di cose.
8: Aria fritta,
1: bravo, sì.
8: Non si può governare un po' così.
1: Può l'uocentesimo, può fare la Giustino così, non si può fare avere.
8: Si può fare ma perché secondo te a benzina totale prezzo a benzina di euro?
1: Però ti sento male, fratello, ti sento molto male.
0: Capito che c'è un poco di accredine verso i 2 euro, giustamente.
1: Giustamente, una canzoncina e torniamo, ragazzi.
0: Grande canzoncina, tra le altre cose, ragazzi. Quindi restate con noi che abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Vi ricordo i numeri per interagire con noi. 342.
1: Mi dai la mano?
0: No, c'è il fazzoletto.
1: C'hai
0: la manica lunga, usa quella. 342 00 00 100.
1: Ma non capisco a chi sei.
0: Ma scusami, usa la manica, mettiti nell'angolo della.
1: Non ho amicizie, cosa?
0: Ma mi devi dare il tuo muco in mano, che schifo, insomma. Mi fa un po' senso.
1: Ah, sì, ti fa senso. Vabbè.
0: Ok, se ci facesse piacere, volesse vedere. Vabbè, ieri un colpo di tosse se ne chiudi dalla stanza.
1: Vabbè,
0: uno.

0: Allora abbiamo qualcuno in linea, andiamo da Walter, pronto?
1: Ciao, questa cane, buongiorno.
0: Ciao caro.
1: Ciao, lo so, no, volevo... avreste mai pensato che un gasolio superava un litro di vita?
2: È vero.
3: Pensi, io al penne upava un euro e sessanta un litro di vino.
1: Beh, tempo. La pubblice stamattina mette un litro i campi perché gli fa mandi.
3: Bravo.
1: Allora, vi volevo dare una notizia: il 17 ottobre la Francia scende in piazza e si bloccherà tutto. In Italia i scioperi facciamo una fatica sopra.
3: Beh, l'hanno fatta, continueremo nella lotta, ma non vedo pure i francesi scendendo, che fanno? Cioè, che può fare? Il governo francese cosa può fare? Fermare la guerra, aprire Hormuz, cioè, che può fare? Questo è il discorso, cioè ristabilire di nuovo tutto, ferma la guerra in Ucraina, ci ha accattamato tutto il gas russo, che può fare?
1: Ho capito, ma se non fai niente, non è che cosa vanno mettere.
3: Però siamo sottostati a certe cose. Mo...
0: Beh, vediamo.
3: Si sapeva, si diceva che arrivavamo a questo. Tu qua, no, meno fatti i principi.
0: Pronto?
3: E facciamo i principi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno, sì. Ciao. Sì, pronto? Puoi parlare, dai.
4: Pronto, ciao, sono Lello.
3: Ciao Lello. Ciao.
4: Per quanto riguarda il blocco dei prezzi dell'Acip, SEF e Servito,
3: sì.
4: Automaticamente facendo questo tipo di politica qua consumano in tutte e due i serbatoi, non ti possono abbassare il SEF, perché sennò poi alla fine sarebbe speculazione ancora di più. E poi il casino per quanto riguarda il diesel e la benzina, bisognava farlo l'anno scorso quando è stata varata la legge di bilancio, perché in uno Stato dove il PIL nazionale viaggia su gomme non mi puoi portare gasolio.
3: Ah, allora questa è la domanda che ti voglio fare. Visto che l'Europa si mantiene sul trasporto su gomma, va bene? Perché a un certo punto l'Europa ha deciso di raddoppiare il prezzo del diesel?
4: Ma non l'ha deciso l'Europa.
3: E chi l'ha deciso?
4: Per noi italiani l'ha deciso il governo.
3: L'ha deciso, perché tu se prima in Francia, in Germania, in Svizzera.
4: Ma in Francia, attenzione Rosario, io per il lavoro...
3: Il diesel costa più della benzina. Chi l'ha deciso e perché l'hanno deciso?
4: Ma in Europa non costa di più.
3: Costa di più, forse no. Che non si è stato fuori ultimamente.
4: Vabbè. Ultimamente sono stata in Repubblica Ceca e il gasolio costa di meno della...
3: Senti, io sono stato in Francia, in Germania, perché mi posso muovere, allora ho viaggiato, cioè mi posso muovere, allora sono stato in Francia, in Germania e ti dico, il diesel costa più della benzina. Perché? Perché si è voluto aumentare il prezzo del diesel appunto per un fatto ecologico che si è chellato, cioè...
4: Ma non penso, perché comunque alla fine si va ad aumentare sempre il bilancio familiare.
3: Ma chi lo ha detto? È meglio dell'ambiente che...
4: È meglio che facciamo, mi fanno la gente che...
3: Ah, così inquini pure le mancante, che si muore, tu non inquini.
0: Muore pulito.
3: Muore, ci puluzzamo noi, che hai... tu rire. Tu ma comunque si chiude in due bagni stamattina, ma cucina. Un'altra cosa che stanno mettendo in mezzo, non so se hai letto sui giornali, che cucinare sul fornello a gas fa male. Zacci, quando ha morto fa?
4: Zacci,
3: quando ha morto fa?
0: Le salazioni di gas.
3: Stanno, lui non è morto, per mezzo del suo fatto, quasi volessero lo o cosa a gas per mettere le elettriche, capito? Stanno facendo questa cosa su tutti i giornali.
4: Per produrre l'energia elettrica,
3: non ammappicciare e caudare. Che l'è nata cosa? Non diciamo bagianato. Vabbè, ciao fratello.
0: Ciao
3: dico?
0: Caro. Ciao Lello, ciao. Allora ragazzi, leggiamo un altro paio di messaggi. No, ci fermiamo un attimo. Fermi lì, torniamo subito con l'ultima parte di Yes, no, Kiss.
3: Buona

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Vedi, i radioascoltatori dicono renditi utile, renditi utile,
1: dai una mano. Buongiorno, Carlo da Frugoni.
0: Ciao Carlo.
1: Abbraccio a Marco, una ancora più forte a mio fratello Sasamento.
0: Ciao fratello.
1: Marco. Era quello che dici, no? Ma sì. Renditi utile. Troppamente no.
0: Niente.
1: È un raffreddore. No,
0: no,
1: ma
0: può
1: fare la coppa.
0: Non si è capito.
1: Quello che si è contento.
0: È contento, è felice, sta buona cosa.
2: Ragazzi, ma qual è l'obiettivo?
0: A ieri volevi chiamare Leni, ma perché ci vuoi discendere sta naffa?
2: Ma quando mai?
0: Ma io non faccio.
2: Ma ci voglio ringraziare.
0: Facetemi papaccio a San.
2: No, voi dovete capire una cosa: che nell'esistenza, almeno io, cerco di andare verso la serenità e la felicità. Allora, le due cose che hai citato, un raffreddore imposto, oppure, ancora peggio, quell'azione molto negativa nei miei confronti, di cui si parla tanto ormai da anni, non mi andrebbero a generare un benessere, una felicità, e quindi cerco di evitarli. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Ciao Dadà.
0: Ciao Dadà.
3: Cioè, volevo chiedervi una cosa.
0: Prego.
3: Sì. Cioè, non ci paragoniamo alla Germania, alla Francia, in questo caso no. Paragoniamoci alla Spagna, e vi vorrei chiedere, e chiedere anche agli altri, come mai la Spagna, che
0: perché fa meno parte accisa
3: della Comunità Europea,
0: sì,
3: ha un quindi sta meno accisa,
0: a meno accisa di noi, ma c'ha meno tasse sulla benzina.
3: E quindi ci siamo già risposti sul problema, sì. Quindi dobbiamo andare, continuare insieme ai paesi vicini, quindi
0: guarda,
3: Germania,
0: tutti
3: Austria, col cappello in mano.
0: Tutti ti hanno promesso, votatemi che ti tolgo le accise sulla benzina, tutti, compreso il governo attuale, ma nessuno ci è mai riuscito. Che purtroppo tu, quando togli delle tasse, devi apparare i soldi che togli.
3: Ma perché, ragazzi, mi insegnate, quelle sono promesse elettorali. Chi mantiene le promesse elettorali?
0: Appunto, quindi non...
3: Cioè, nessuno, solo lui, la buonanima, aveva promesso il ponte sullo stretto.
0: Chi ha buon'anima? Grande Silvio.
3: E un suo seguace sta cercando di rimanere nella storia al posto suo.
0: Vabbè, i Giacit, ma Pesacano va a morire quando fanno stretto, quindi se rimarrà eterno.
2: Ma non l'hai detto?
0: Nulletto sta cosa.
2: No.
0: No, tu rimarrai eterno, sentami a me.
2: Tu dici, se faccio questa promessa...
0: Sì.
2: Quello che aspetta, chi è se è licenziato? Un direttore dei lavori, uno grosso comunque.
0: Non lo so. Pronto.
2: Si è licenziato dal progetto.
0: Pronto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
4: Antonio, ciao, come state?
0: Ciao Antonio, tutto a posto.
4: Bene, bene. Però, lo sa, mo hai dato una risposta a questo signore che cozza con quello che hai detto sul fatto che i francesi 17 probabilmente si riuniscono e vanno a protestare.
2: Buona la cosa.
4: Perché? Che vanno a fare?
0: No, cosa vanno a fare? È sempre meglio di protestare, no? Dicevo, un poco si può fare, perché se sarà più...
4: No,
0: lo stretto Hormuz, come li fanno? Un sciopero in coppa stretto Hormuz, come li
4: fanno? Assolutamente, sì. Lo sa, la storia insegna che nelle epoche passate, dove probabilmente i personaggi erano diversi, soprattutto la Francia insegna, mi pare che chi fu decapitata, la regina, per un motivo
0: di
4: cioè che il popolo... il popolo era ridotto alla fame, e poi alla fine il popolo ebbe ragione sul re o sulla regina, adesso non ricordo bene la storia. Se noi facessimo, ma noi italiani dobbiamo sperare che l'Europa lo fa, perché noi non ricordo a memoria una rivoluzione italiana che abbia poi cambiato le sorti del nostro paese.
0: Le quattro giornate di Napoli ci siamo rivoluzionati,
2: noi c'era l'invasione.
4: Siamo una repubblica troppo giovane, Rosario, non siamo una repubblica...
0: l'altro giorno l'abbiamo festeggiato ieri.
4: Sì, bene, perfetto. Sì. Ma siamo ancora divisi tra quartieri, noi lo sa, non possiamo mai riunirci. Noi siamo ancora quelli che di Napoli diciamo, ma tu e noi sì, e che quartiere sì.
0: Certo.
4: Siamo ancora divisi mentalmente. Non possiamo mai fare quello che faranno gli altri popoli.
0: Vabbè, un po' di speranza. Grazie fratello.
2: Ciao,
0: ciao amico, ciao, pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Sei in linea?
0: Sì, sei in linissima, dimmi.
4: Allora, sono fortunato a riprendere la linea con voi. Io volevo dare un punto di vista meridionalista alla faccenda.
0: Sì, guarda, ce n'è un minuto e mezzo, ma punto di vista meridionalista.
2: Saluti inclusi, Saluti inclusi.
4: Va benissimo. In effetti, noi siamo i secondi produttori di petrolio in Europa. La prima è la Norvegia. E il nostro maggior petrolio lo troviamo in Basilicata e in Sicilia.
5: perché poi questo arricchimento di queste sostanze avviene tra Milano e Roma? Perché noi non possiamo sfruttare al meglio queste cose? E tra le altre cose stanno costruendo parchi eolici e fotovoltaici nella Velinese, nella Torre di Campobasso, nel Benevento.
0: Non so che, se hai saputo con
5: portando l'energia a Milano.
0: Scusami, non so se hai saputo con il fatto degli impianti nucleari, quelli che hanno appena approvato il governo, verranno dismessi perché hanno tolto i prezzi, cioè i soldi per i parchi eolici, quindi saranno bloccati questi qua eolici e sarà fatto il nucleare. Mo non lo so se è buono o malamente sta cosa, però noi ci fermiamo, l'appuntamento è domani, care signore e cari signori, sempre tra le 10 e le 12, sempre con lui Marco Pesacane,
2: ma ovviamente ci sarà lui Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo in ottima compagnia, c'è Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

0: Eccoci, eccoci, è martedì 29 settembre del 2026. Novembre sono andato un po' troppo avanti, molto probabilmente. Esatto, però sarei curioso di conoscere la classifica del Napoli il 29 di novembre. Speriamo che è un pochino migliore, ma ne sono convinto e sicuro. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Sono le 12 in punto. Salutiamo anche Fabio Esposito in regia, tutta la squadra sport di Kiss Napoli. Allora, caro Diego, la nazionale vince, convince, grande prova di Caiode, che tra l'altro giocava proprio al posto del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.
1: Grande
0: forza fresca,
1: di
0: energia, devo dire la verità. Mi è piaciuta la partita dell'Italia in generale. Va detto che la Turchia,
1: ho visto fasi difensive migliori.
0: Mamma mia, proprio uno scolapasta proprio. Però, insomma, già che la nazionale ha iniziato a vincere, è una buona notizia.
1: Non è poco.
0: Ci sarà una partita poi in settimana ancora facile con la Francia. Diolise, che ieri, tra l'altro, ha fatto un altro gol atomico.
1: Niente di
0: scartando
1: che.
0: Tutta la squadra avversaria, tutto il Belgio.
1: Intanto il Belgio ieri aveva un portiere, Lammens, che ha preso praticamente di tutto.
0: Sì. Poi, chiaramente, quando c'è quella produzione offensiva clamorosa.
1: Giallo, ma tu hai visto le giocate di due ieri sera?
0: Sì, no, vabbè. Parliamo di giocatori proprio di un altro pianeta, proprio di un altro livello.
1: No, ma ha fatto delle giocate paurose. Ha preso una traversa, si è scartato tutto il Belgio. Ha preso una traversa con una mina, ma pauroso. Vabbè, comunque ritorniamo all'Italia. Ottima partita, mi è piaciuto anche Ruggeri, mi è piaciuto Cambiaghi quando è entrato, ma figurati, sicuramente mo arrivano altre problematiche. Manca ieri, sarà stato buono. Bene Raspadori, bene Seba Esposito. Pio Esposito oramai è una conferma.
0: Sì.
1: Se vedo ancora Ken e Scamacca in campo, spengo la televisione e chiudo tutti, taglio tutti i fili della Rai. E poi finalmente
0: Seba è forte, perché si parla tanto di Pio, giustamente,
1: forte,
0: perché
1: forte.
0: Gioca all'Inter. Poco di Seba, che gioca al Sassuolo, ha iniziato molto bene. Tra l'altro l'ho preso al fantacalcio perché credo molto nelle sue potenzialità. Ti dico la verità, è un attaccante che può crescere ancora ed è veramente molto molto forte. L'attacco della nazionale italiana, per fortuna, sembra essere in buone mani. Diego, prima di cominciare con il filo diretto allo 0815466873, tra l'altro domani avremo una grande sorpresa in studio con noi, ma non voglio spoilerare niente perché poi lo scoprirete domani. Saranno dei momenti molto emozionanti.
1: Prima di chiudere, sì, l'Italia, non mi hai fatto finire come al solito. Tu ti stai comportando male in questi giorni. Ti chiamo, non mi richiami, ti invito.
0: Ieri dovevi venire tu con me da una parte, no. E non sei venuto, però.
1: È normale, giusto. Diciamo, 39 di febbre, che dovevo
0: salutiamo
1: fare?
0: Salutiamo Giussi e auguriamo una pronta guarigione.
1: Centrocampo, finalmente ho visto un centrocampo che ha provato a giocare a calcio. Tonali, Frattesi e ragazzi, Fagioli è troppo forte. A me mi interessa io devo parlare del campo. Fagioli è un giocatore fortissimo, un giocatore pauroso. Ieri ha fatto una partita paurosa. Giocatore di una qualità pazzesca. Ma che ce lo prendiamo noi? Sarebbe brutto prendere a Fagioli.
2: No, è
1: normale.
0: Capito. Qua
1: poi arrivano gli altri e i giocatori regalano. Arriviamo noi e invece Fagioli mo costa 80 milioni.
0: 200 milioni. Sì, allora Diego, no, ti stavo dicendo prima, è notizia fresca di stamattina, inizieranno presto i lavori dello stadio Diego Armando Maradona, sarà riqualificato, diventerà veramente meraviglioso, secondo me, senza la pista d'atletica, con i lavori di ammodernamento in vista di Euro 2032.
1: Maradona.
0: Sì, dello stadio Maradona.
1: Ho letto, il comune stanzierà intorno ai 50 milioni.
0: Sì, sì, in più
1: progetto.
0: Rispetto a quelli che già erano stati stanziati, insomma,
1: insomma
0: verrà proprio una bella cosa, no? Poi è bello vedere il tempio del calcio Napoli, messo a nuovo, Diego. Sì, stavi leggendo il messaggio di Vittorio il Pacifista.
1: Miranda, non fai parlare Diego, Polo snobby, Polo eviti, ma che vogliamo fare? Ci rendiamo conto?
2: Esatto.
1: Ti rendi conto? Gianluca, tu da quando sei sposato sei un'altra persona. E non è colpa, sicuramente
2: no,
1: non è
2: poco, ma
1: colpa
2: sicuro.
1: Sempre tua. Dicevamo, no, il Maradona sarà bellissimo. di rendere il progetto, verrà uno stadio finalmente pronto e decente per ospitare eventi di un certo livello.
0: Sì.
1: È normale che io dico sempre la stessa cosa quando si parla del, del Mario Argento, della ristrutturazione del Maradona, io fino a quando non li vedo non ci credo, purtroppo. Quindi no, speriamo che
0: già
1: che
0: iniziare
1: venga
0: a vedere
1: velocemente
0: i lavori, diciamo iniziare i lavori sarebbe una bellissima notizia. Ragazzi, in tutto ciò, questa sosta della nazionale, questo supplizio è quasi finito. Tra pochissimo ritornerà il campionato, la Champions League e tutte le partite che amiamo vedere. È vero, io sapete sono un tifoso della nazionale, però insomma questa Nations League se ne scende veramente poco, francamente, per quanto
2: io no, devo dire la verità.
0: Lo so che tu non ami,
1: però l'ho vista ieri
0: la nazionale,
1: e
0: però
1: mi ha fatto piacere. Vede finalmente
0: è bello vedere non giocare a calcio, cioè, diciamo, non vedere comunque Mora puoi essere tifoso, puoi non essere tifoso della nazionale italiana, la nazionale italiana ha una storia e quindi
1: però
0: è deprimente vederla come l'abbiamo vista fino ad ora.
1: Però tu devi sapere che io ieri parlavo con un amico mio, si chiama Marco Murro, un ragazzo che è cresciuto con me e lui è molto tifoso della nazionale italiana, e ha detto ah che bello vedere questa cosa, ma se penso che tra 3 giorni dobbiamo mettere il pallottoliere mi deprimo un'altra volta.
0: Vabbè, non lo sai, vediamo queste sono partite strane, vediamo
1: a Parigi
0: vediamo
1: Gianlu, se finisce allora, se arriva la normalità finisce 3-0 per la Francia.
0: Vabbè,
1: il primo tempo
0: sulla carta sicuro.
1: Ok, se facciamo una grande partita ce la possiamo giocare e perdere con 2 gol di scarto.
0: Ok, perfetto. Alessandro, buongiorno. Ciao.
3: Ciao Gianluca, ciao Dico.
1: Ciao Alessandro, buongiorno.
3: Senti Gianluca, io ieri ho visto la nazionale e ti dico la verità, mi è piaciuta veramente rispetto alla scoppola con il Belgio, un altro stile di gioco, più aggressivi, sì, più determinati. Però l'unica pecca che non ha fatto debuttare Vergara, perché non ho capito che senso ha farlo portare quando lo fa scaldare per la terza volta ieri. Là con il Belgio idem, comparate, non farlo debuttare, cioè, ma che senso ha a tenere un giocatore che non è più un ragazzino, comunque ha i suoi 22-23 anni, cioè, ma anche un debutto in nazionale, ma che senso ha farlo portare soltanto a scaldare la panchina? E mi fai entrare a Di Lorenzo, che lui già ha una pancia così, e non fa debuttare un ragazzo come Antonio, cioè questo non riesco a concepire.
0: Mi sarei aspettato un ingresso di Vergara anche io, francamente, Alessandro.
3: Cioè, se lui è un allenatore che punta con i giovani tipo Allegri, però speriamo, cioè, diciamo, facciamo una battuta né bene né male, speriamo che Allegri ha visto un po' come si gioca a calcio in stile Mancini, perché è vero, anche Allegri è un grande allenatore, però ci fa vedere sempre quei risultati stimizziti, 1-0, 2-1, cioè a me mi piace anche il gioco di Mancini, però se Mancini è quello che a Vergara non l'ho fatto debuttare, allora ti dico, è stato meglio che non è venuto, se no a Vergara l'era bruciata proprio.
1: No. Allora, l'unica nota stonata di ieri è stato, sono d'accordo con quello che hai detto tu, sicuramente il mancato esordio di Vergara. Anche io ci sono rimasto male, perché devo dire la verità,
0: sembrava dovesse entrare, poi
1: io me lo aspettavo l'esordio di Vergara ieri. È normale che in questo momento ci sono giocatori davanti a lui con più esperienza internazionale, perché io ti dico, io sarò impopolare, ma a me Cambiaghi anche ieri mi è piaciuto, cioè a me è un giocatore forte Cambiaghi.
3: Siamo in casa nostra,
1: certo, non è Robben, però
3: non giocano tutti nel Napoli, mi è piaciuto il gioco aggressivo che non ha in Napoli, non sono tutti giocatori del Napoli, però uno ne è convocato, non ci fa fare nemmeno, come si dice,
1: speriamo che possa fare questo l'esordio contro la Francia e speriamo che
3: volevo chiedere una cosa, ma
1: sì,
3: giocatore di colore di nome
0: Caiode,
1: hanno giocato Caiode e Dumbia
3: Caiode
0: sì
1: Io de
0: un treno.
3: Mamma mia, dico, Venomus.
1: Un bel treno merci.
0: Gioca al Brentford in Premier League, è un treno, un vero e proprio treno. Ragazzi, sì, magari diciamo che in questo momento Alessandro, ti salutiamo e ti ringraziamo. Il Napoli ha altri problemi in mezzo al campo, perché sicuramente su quel ruolo lì penso che il Napoli sia coperto, ma è come quest'anno sia sia coperto, però insomma ci sono altre priorità, ci saranno altre priorità a gennaio. Fatto sta, rimane che Kayode è un giocatore forte, non l'abbiamo scoperto ieri sera, è un treno e sicuramente farà del bene alla nazionale italiana.
1: Leggiamo un paio di messaggi. Secondo me ad oggi Sebastiano Esposito è il giocatore più tecnico e bravo in Italia, e tecnicamente sicuramente uno dei migliori. È normale che deve fare tanta strada, però deve iniziare a farla, ed è giusto farlo giocare. Mi sembra molto più sensato far giocare Esposito che altri giocatori. Tra l'altro, per la prima volta nella storia, ieri tre giocatori nati a Castellammare titolari in nazionale: Donnarumma e i due Esposito. È una bella cosa, che poi alla fine sono napoletani, quindi
0: stupendo,
1: ragazzi. È una cosa bellissima.
0: Di Castellammare, di Stabia, esatto, e magari è vero, caro Fabio Esposito, cioè, se fosse entrato Vergara sarebbe stato ancora meglio. Sono entrambi di Castellammare. Tra l'altro Castellammare è una grande fucina di campioni, di talenti, perché viene da pensare a Fabio Quagliarella, lo stesso Gigi Donnarumma, insomma. Bisogna capire che cosa si mangia al Castellammare.
1: No, ma è già l'uma
0: sabbia, perché effettivamente ne partorisce tanti di campioni.
1: E intanto, vedi, purtroppo è sempre lo stesso ascoltatore ci manda questo messaggio. Buongiorno ragazzi, Di Lorenzo finalmente lo vedremo in panchina, ok? The New Year è il titolare, ringraziando Dio. Vorrei sapere come possono gli esperti di calcio definire Donnarumma il miglior calciatore di tutti i tempi. Ma perché qualcuno ha definito con Donnarumma miglior giocatore di tutti i tempi? Ma senti la disamina su Donnarumma: calciatore alquanto goffo. In più fa venire il freddo addosso ad ogni suo rilancio sempre sbagliato. Sai come mi diceva il mio allenatore? Ho pur tirato da parà.
0: Amen.
1: E para Donnarumma, para pure bene.
0: Ah, voglia.
1: E dopo Buffon, il portiere più forte della storia dell'Italia. Forte
0: d'accordo.
1: Di Zoff.
0: E ad oggi tra i top al mondo, top 3 al mondo.
1: Sicuro, senza nessun dubbio.
0: Che dubbio c'è? Ted, ciao, buongiorno, come stai?
2: Come un vecchietto, ragazzi.
0: Ma quando mai?
2: 67 anni, quasi faccio.
0: Ah, ma quale vecchietto? Tu sei il ragazzino, quale vecchietto?
2: Grazie per il complimento. Io posso dire la partita di Cassino, perché non l'ho vista. Io la partita la guardo stasera, perché stando a Scozia automaticamente ti fanno tre squadre: Napoli, primo, Argentina, ovvio.
1: Ah, certo, questo no è...
2: a Scozia. E tutti e tre come fondo c'hanno l'azzurro. Mi spiego? Perché la bandiera scozzese è una bandiera blu con la croce bianca di Sant'Andrea.
1: Bellissima.
2: Lo so, si chiama, c'è anche un nome, è la Saltire Flag.
1: Non ho capito, ha anche un nome?
2: Si chiama Saltire Flag, si scrive Saltire, ma si legge Saltire Flag. Okay. Bandiera. E niente, che sole, dice, aveva la città, voleva salutare e voleva mandare a dire. Dico, scusami che te lo dico, ma non potevi pigliare il tuo libro.
1: No, Ted, quale libro? Ricordamelo per favore, scusami.
2: Ma facesse mandare un link, eccetera.
1: Hai ragione. È stato un errore mio. È stato un errore mio.
2: No, non ti preoccupare, figlio mio, non ti preoccupare. Posso dirci di più?
1: No, certo. Certo. Rimandamelo, lo prendo. Hai ragione, mi interessa, perché mi sono distratto. Ti devo dire la verità.
2: Ti voglio parlare, essendo voi che ti voglio parlare, per radio rubo spazio agli altri, non lo voglio fare. Facciamo una cosa, io lascio la mia email a chiunque sta in regia e mi mando un'email.
1: Va bene, perfetto.
0: Un abbraccio. Grazie, Ted, a presto. Ciao. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
1: Ciao Giuseppe, ciao. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, voglio riflettere una cosa sull'Italia, se è possibile.
0: Certo.
4: Io penso che quasi stanno esaltando con un 4-1 sulla Turchia. Che cazzo abbiamo giocato con la Turchia? Non ci scusavamo sto fatto. Forse qua ci stiamo dimenticando. Non deve partire nulla alla Turchia, per carità. Ci stiamo dicendo...
0: No, ma l'abbiamo detto.
1: Sicuramente piedi ben saldi per terra.
4: Che la Coppa del Mondo ieri.
0: Ma abbiamo detto, ma noi esultiamo perché siamo stati eliminati dalla Bosnia al mondiale, che con tutto il rispetto per la Bosnia,
4: appunto,
0: il livello è quello. Quindi già iniziare a vedere l'Italia vincere queste partite qua è un primo passo, diciamo. Questo
4: per me deve vincere con il Belgio, per me.
0: Però era la prima partita, cioè nel senso.
1: Allora Giuseppe, io dico una cosa: ieri è stata una buona partita, un'iniezione di fiducia importante, anche perché è arrivato con un gioco di qualità, con un'ottima gara, ok?
4: No, d'accordo,
1: però
4: d'accordo.
1: Come non bisogna esaltarsi per la partita di ieri, non bisogna deprimersi quando il Belgio ce ne poteva fare 6-3 giorni fa. Quindi con molta calma vediamo che cosa succede in Francia. È normale che in Francia normalmente bisogna prendere il pallottoliere, però vediamo, capiamo. A parte la nazionale mia gioca oggi. Gioca contro
4: allora
1: la Bolivia.
4: Gioca la mia.
1: No, gioca non lo so, l'orario stanotte.
4: È anche la mia, Diego.
1: Perciò.
4: Non ti preoccupo. È anche la mia, cioè, sono italiana, c'è specie di vegetale. Per me la prima nazionale è l'Argentina, senza dubbio.
1: Esatto, siamo in due.
0: Andate pure a vivere là, a sto punto, ragazzi.
1: Io ci andrei. Il problema è che devo fare il programma tutti i giorni con te. E quindi non ci posso andare.
0: Salutiamo l'amico e andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Rosario.
5: No, io volevo fare una domanda a Diego. No?
1: Sì.
5: Diego, secondo te, sì, qua si parla di un cambio di modulo nel Napoli, no? Che Allegri sta pensando un 3-4-2-1.
1: Sì.
5: Sento delle trasmissioni, insomma, questa notizia. Ma secondo te, se arriverà a questo cambio di modulo, ci sta pensando seriamente a questo cambio di modulo, o è una,
1: allora,
5: una notizia così? Una,
1: allora, Rosario, Allegri, a differenza di quello che si inventano e dicono tutti, Allegri, da grande allenatore qual è, ha comunque un piano B, perché tutti gli allenatori devono avere un piano B, perché non è perché se il piano A non funziona bisogna avere un piano B organizzato, e lui ce l'ha sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3, perché lui può anche mantenere il sistema a 4 dietro e cambiarlo comunque il sistema. Per esempio potrebbe giocare 1-4-2-3-1, potrebbe giocare 1-4-2-4, ce le ha le alternative, e sicuramente, essendo lui un allenatore che ha fatto per tanti anni ha utilizzato la difesa a 3, sicuramente lo sta provando, ci sta pensando, questo sicuramente. E io adesso non so dirti quanto è fattibile vederlo subito, però secondo me è normale, se corna facendo, se non dovessero arrivare dei risultati a stretto giro, è normale che cambiare sarebbe un'opzione valida.
5: L'anno scorso Conte l'ha utilizzato questo modulo, mi pare, no? In varie occasioni l'ha utilizzato, il 3-4-2-1, e è andato anche abbastanza bene. Quindi i giocatori più o meno sono rodati in questo tipo di gioco, credo, da non esperto in materia. Però voglio dire, ieri per esempio l'Italia, mi riferisco alla partita di ieri, ha giocato con una intensità, aggressività notevole, quindi con fraseggi veloci e soprattutto due giocatori dietro la punta, quello che manca al Napoli, cioè, perché Højlund in effetti è poco servito e isolato in attacco, quindi dovrebbe trovare un modulo che dia più possibilità all'attaccante centrale di andare sotto porta, insomma, perché insomma io lo vedo proprio isolato Højlund, quindi un tipo di gioco che secondo me con due laterali molto distanti l'uno dall'altro lì non si arriverà mai sotto porta in questo modo, quindi penso che starà valutando una situazione diversa, no? Come la vedi tu questo fatto?
1: Sicuramente sta valutando cose diverse, e abbiamo detto dal primo giorno che uno dei più grandi problemi del Napoli, e soprattutto nelle partite dove non ci sono stati McTominay e Anghissa, è stato quello di riempire l'aria, è stato quello di appoggiare Højlund in aria. Questo sicuramente è una cosa che io sono sicuro che è al vaglio di Allegri e dello staff.
5: No, l'ultima cosa, io mi, sì. Ho visto ieri un grandissimo Raspadori, ancora lo vorrei un'altra volta in squadra, sinceramente, per quello che ha fatto ieri, veramente bravissimo. Aveva una visione di gioco eccezionale, quindi ha fatto grandissime cose ieri, un grande giocatore Raspadori, peccato che è andato via. Vabbè, inizio. Buona giornata.
1: Ciao Rosario,
0: un abbraccio. Allora,
1: oggi
0: ragazzi,
1: avercelo
0: oggi voglio
1: Raspadori.
0: Leggere i messaggi di questo, non dico il termine perché siamo in radio e in fascia protetta, a Giorgio si chiama. Allora, prima scrive a Diego, va avanti solo per il nome di tuo padre, non sei nessuno. Primo messaggio. Sei ridicolo, Donnarumma più forte di Zoff? Sei un montato.
1: No, montato, ferma. Io sono sciuta così, ma hanno montato.
0: Esatto. Quarto messaggio. Puntini, ridi, Miranda. Poi si vede che non capisci nulla di calcio. Dai, avanti, il prossimo.
1: No, mo
0: caro,
1: viene tu. Mo ci togliamo e viene tu. Vieni,
0: caro,
1: sali
0: frustrato, amico nostro. Lo sai come ti rispondo? Enzo, buongiorno.
1: Eccoci qua.
0: Ciao Enzo, buongiorno.
6: Ciao ragazzi. Diego, non raccogliere.
1: No, assolutamente. No, ha detto che sono montato, ma io sono uscito di tutto quanto insieme. Non mi hanno montato.
0: No, guarda, c'è una grande frase in una canzone di Jovanotti che io prendo sempre da esempio, Enzo, che dice: mormora la gente, mormora, farla tacere praticando
1: l'allegria. Ecco qua.
0: È una bellissima frase che io prendo sempre da esempio. Vai Enzo, ti ascoltiamo.
6: No, perché magari mi chiamavo io, dico Armando Maradona Junior, cioè almeno lui dico, invece no, mi chiamo Enzo. Senti, allora perché Hollywood non segna? Basta con i piedi invertiti sugli esterni bassi, cioè alti, basta, perché servono le palle al centro e non quelli che rientrano. Non dico tutti e due esterni, ma almeno uno che mette una palla a linea di fondo, cross al centro, Hollywood quello vuole, la palla che gli serve per... Poi grazie a Mancini che non ha fatto giocare ieri Vergara, perché era un campo di patate quello, cioè nemmeno la
1: il campo era brutto,
6: meno male, perché visto la serie di infortuni che ci preserva già la sfiga, ci mancava solo che gli ultimi 5 minuti Vergara prendeva una zolla e si faceva, ma meglio così. Non era terreno adatto per un piede gentile come Vergara, almeno io così la vedo, perciò non l'ha fatto giocare, perché Mancini di tutto gli si può dire, ma su un campo così, uno che ha gli stessi piedi suoi, Mancini avrebbe si sarebbe nascosto dietro alla panchina pur di non giocare, almeno questo è meno male, non ha giocato
1: meno male nel senso, perché io a parte gli scherzi avrei voluto vedere Vergara in campo, però può essere una lettura quella che hai dato, diciamo il campo pesante, mancavano pochi minuti alla fine, però io vorrei vedere l'esordio di Vergara magari con la Francia. Dove giocano? Al Parco dei Principi?
0: Sì,
1: allo Stade France. Speriamo di poterlo vedere.
6: Con la Francia perde qualche posizione in classifica sostituzioni, però magari che ne sai, cioè ricordiamoci il gol che ha fatto contro il Chelsea, cioè una Veronica a 2,5 metri dal portiere, solo tuo padre la poteva permettere, altri pochi in Italia, perché non credo che un Mancini si fosse messo lì a fare una Veronica e un piatto di destro nell'angolo. Vabbè, però magari gioca con la Francia
0: Vediamo, Enzo, vediamo. Un abbraccio, ti salutiamo. Buona giornata, caro Enzo.
1: Ma tu, quindi tu sei di quel partito che gioca l'Italia? Non scendo stasera.
0: No, vabbè.
1: No, dici la verità,
0: dipende
1: però.
0: Dipende dall'importanza della partita.
1: Dipende sei un occasionale.
0: Dipende dall'importanza della partita. Ah. Europei e mondiali non ho mai saltato una partita. Quella Nations League, ti ripeto, io sono contro la Nations League perché sono una serie di partite inutili che mettono soltanto un freno al campionato. Però se sto a casa me la vedo e tifo anche Italia, perché io sono tifoso. Questa competizione la trovo totalmente inutile.
1: Intanto Antonio ci manda un messaggio: ragazzi, buongiorno, ma come mai Mancini non ha convocato? Non lo posso nominare.
0: Non ha convocato?
1: No, stai zitto. Sono sorpreso anche
0: sei
1: io.
0: Sei interrogato anche tu.
1: Scusami, sul
0: perché. Vabbè, vediamo, magari la nazionale di basket quando gioca potrebbe.
1: Intanto Vittorio in pagina mi sta scritto: io scendo solo quando gioca l'Italia.
0: Pubblicità.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Guarda, indovina chi mi sta chiamando in questo momento. Indovina chi da.
6: Posso risponderla?
5: Sì. Vai. Allora aspetta, ora rimandiamo un vocale.
6: Perché dovete sapere che noi è un anno che facciamo la trasmissione a quest'ora.
5: Esatto.
6: Come è possibile che tua moglie ti stia chiamando?
5: Non si capisce. Siamo in onda più o meno da quanto tempo?
6: Da un anno. E non riesco a capire come mai Ale chiama in questo orario.
5: Salutiamo mia moglie. Certo. Ti chiamo più tardi.
6: Esatto.
5: Mogliettina mia. Però insomma dai.
6: Mogliettina mia. Adesso però dammi il telefono.
5: No, esatto, sequestrato.
6: Ecco, stai esagerando.
5: Allora andiamo al telefono oppure vuoi leggere un messaggio prima?
6: Già un paio di messaggi. Vediamo. Molti messaggi. Ciao Diego, che ne pensate di un 4-4-2 con il rombo a centrocampo con vertice alto De Bruyne e avanti Neres e Højlund? Grazie e complimenti. Allora, devi sapere, caro Salvatore, che come sfondi una porta aperta, anzi un portone aperto, perché questo secondo me è il sistema di gioco più bello e che mi ha dato a me più soddisfazione, diciamo, il rombo, che in realtà poi non è un 4-4-2, è un 4-3-1-2, vabbè, ma con i numeri voglio dire non è importante. È molto bello come sistema di gioco, a me mi ha divertito tantissimo in campo e mi ha divertito ancora di più fuori, perché poi non ero io il terzo di centrocampo che dovevo andare a fare la chiusura sul terzino, perché è abbastanza lunga. Però non credo che il Napoli abbia giocatori che possano. Io Neres seconda punta, il Napoli ha troppi esterni per non giocare con un modulo che esalta, che possa esaltare gli esterni,
5: cioè,
6: offensivi.
5: Gli esterni dovrebbero iniziare a dare una mano nella manovra offensiva, cosa che da
6: che non succede.
5: Inizio stagione fino al 29 così. Settembre 2026 non abbiamo visto, però speriamo che possano crescere gli esterni, perché sono molto importanti per la costruzione offensiva del gioco del Napoli, ma anche per aiutare Højlund, che effettivamente secondo quelli che sono i dati, io ascoltavo con attenzione Paolo Del Genio la settimana scorsa, Højlund è uno degli attaccanti che ha ricevuto meno palloni toccati in area di rigore rispetto agli altri. Un motivo ci sarà, significa che bisogna aiutarlo di più anche per metterlo anche nelle condizioni di riuscire a mandare in vantaggio il Napoli. Aldo, ciao, buongiorno.
7: Ciao Gianluca, ciao Diego, ho sbloccato le liste.
6: Ciao.
7: Volevo parlare della partita di, no, perché abbiamo visto l'Italia nel primo tempo bellissimo, cioè tutti i tocchi di primo.
6: Sì.
7: Vengo a meravigliare. Forse è l'Italia che più si è avvicinata anche al 2021, sempre l'Italia di Mancini. Ed è stata veramente una bella Italia nel primo tempo, però poi nel secondo tempo la Turchia ne poteva fare due, tre. Cioè, io ho visto due o tre occasioni clamorose che hanno sbagliato, che secondo me poi nel secondo tempo è venuta fuori la solita Italia. Poi mi aspetto che faccia giocare pure Vergara contro la Francia, perché se Mancini mi dice che il risultato non è importante sulla Nations League, così, mi aspetto che almeno Vergara lo faccia giocare. per la prossima partita. E niente, così.
6: Speriamo di vederlo in campo per gara.
7: Settandomi da tanto, l'hai convocato sto ragazzo?
6: No, no, ma allora a dispetto di tanti messaggi che arrivano, no, ma Vergara, questo, quella, molti, purtroppo torno a ripetere, spesso noi napoletani siamo molto ingrati con i napoletani che hanno giocato a Napoli, e nonostante tutto Vergara è un giocatore che si è strameritato la convocazione in nazionale, e se sta lì, a differenza di altri che stanno seduti adesso non so dove, sul divano o in macchina, se sta lì è perché è forte e deve stare lì.
7: Qualcuno su Vergara di Urbano, ma Vergara se era forte Allegri allora lei non lo fa giocare, Mancini non lo fa giocare, ma chissà, vedere il pallone Vergara è bastato vedere il gol che ha fatto col Chelsea e vedere che giocatore è, che quello è un gol che ne lo fanno in pochi.
6: Allora, per me Vergara è un giocatore forte. Per me Vergara è un giocatore forte.
7: Per parecchi sto sentendo parecchi che dicono ma Allegri allora non capisce niente, ma Cino non capisce niente, nessuno lo fa giocare. Perché Vergara ha un ruolo un po' particolare, che appunto per me è quello che per esempio ieri ha ricoperto la Spadoni, perché per me deve giocare dietro la punta. Poi lo vogliamo
5: mettere. Pure per me, Aldo.
7: Ma quello è il suo ruolo, è là che ha fatto bene. Guarda, con Conte, Vergara è stato il migliore, il trascinatore del Napoli nel momento più difficile della stagione, dove mancavano praticamente tutti. Mancavano tutti.
6: Ma ragazzi, ma Vergara l'ha dimostrato in campo di essere un giocatore da Napoli, dai, no? I chiacchiere stanno al vento, chiacchiere stanno a zero.
7: L'ha messo a destra centrocampista, sinistro oltretutto, manca a destra. Cioè,
6: perciò.
7: Nonostante tutto si era guadagnato la sufficienza, perché poi è uno che.
6: Vabbè, comunque speriamo di vederlo in campo nella prossima partita della nazionale, e soprattutto speriamo di vederlo più in campo con il Napoli.
7: Chi parla di Vergara si aggiornasse un po' pure su come si gioca a calcio, perché il ragazzo si vede non ci vuole binocolo per capire che ha qualità.
6: Perciò, infatti, io sono d'accordo con te. Grazie Aldo, alla prossima. Gianluca, sei caduto?
5: No, io no, tu?
6: No.
5: Ok, perfetto. Felice, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno ragazzi. Sono d'accordo con Aldo.
6: Felice.
5: Vai.
8: Ma sono un po'.
5: Noi ti ascoltiamo in religioso silenzio, ovviamente.
6: Vai.
8: No, vi seguo sempre, vai giù, eh.
5: Non lo sappiamo.
8: Sono un po' giù di morale, perché con nostro Napoli, con sta nazionale Europa League, come la chiamano loro, ci hanno rotto le scatole, 20 giorni senza il nostro Napoli.
5: Allora guarda Felice, dobbiamo resistere questa settimana, poi dopo diciamo ci prepareremo alla partita di sabato contro il Frosinone, dell'altro sabato ovviamente.
8: Che bello quando hai detto mogliettina mia.
5: Sì, hai visto?
6: Visto quanto è dolce.
8: 52 anni di matrimonio, li facciamo il 19 dicembre, e 56 insieme con la mia metà.
5: Complimentissimi.
8: Amore mio.
6: Esatto.
8: Ti auguro lo stesso che farai tu con la tua signora.
5: Sicuramente, grazie per l'augurio e tanti auguri a voi, Felice, ovviamente.
8: 52 anni di matrimonio, voglio, è una cosa meravigliosa. Oggi, più di 56 anni fa, la voglio bene alla mia metà.
6: Ecco, così deve essere.
5: Che bello.
6: Così deve essere. Con tu pensa che io dopo un anno di trasmissione con Gianluca lo voglio meno bene di quando è iniziata.
8: No,
6: immaginati.
8: Diego, io vi seguo dalle 7 con Antonio, poi proseguo con Gianluca, con voi e poi con il mitico, non voglio dire il nome perché lo voglio troppo bene. E allora una cosa, noi dobbiamo stare tranquilli.
6: Esatto.
8: La nazionale è bella, indubbiamente, però deve dimostrarlo venerdì sera, non contro i turchi, mamma i turchi. E allora Vergara, stai tranquillo che sei forte. Se giochi in nazionale mi fa piacere, ma se non giochi è il piacere tutto mio, così non ti fai male. Posso gridare?
5: Vai! Devi!
8: Sta Napoli e chisse Napoli.
6: Esatto.
5: Ciao Felice, buona giornata, un abbraccio, forza Napoli sempre.
6: Ma se poi i giocatori del Napoli giocano adesso, per esempio, vanno in nazionale, e dovesse succedere qualcosa, corna facendo, un infortunio, una botta, è sempre colpa di Conte.
5: Sempre. e anche un po' di Stellini, ho detto.
6: Forse anche di Benitez.
5: Potrebbe essere, sì.
6: Però
5: sì.
6: Forse Benitez no.
5: Ma forse sono passati un po' troppi anni, però Conte è fresco, quindi alla fine potrebbe essere colpa sua. Ovviamente lo salutiamo al grande mister Conte, e lo ringraziamo ancora. Esatto. Io lo ringrazio per i 2 anni che di puro godimento che ci ha fatto vivere, vincendo tutti
6: perché
5: gli anni.
6: Perché d'altronde, voglio dire, non è che neanche poi ha vinto tanto, ha fatto scudetta. Scudetta, Supercoppa, secondo posto.
5: Scudetta è una cosa che si vince.
6: Ma questi sono, ma io non so come fanno
5: tra l'altro proprio
6: a tessere le lodi di un allenatore che ha fatto poi così poco in 2 anni, voglio
5: vincere,
6: dire.
5: Però ha fatto malissimo in Champions, quindi alla fine è bocciato per noi.
6: Perché giustamente noi in 100 anni quanti scudetti abbiamo vinto? 50, giusto?
5: Esatto.
6: E quindi uno in più, uno in meno.
5: Non cambia niente.
6: Che fa?
5: Volevo dire una cosa sulla Supercoppa, ma tu ti rendi conto che gli anni in cui il Napoli ha partecipato alla Supercoppa, 4 partite dall'altra parte del mondo, quest'anno che ci potevamo entrare senza meritarlo, come diciamo sono entrati l'anno scorso, ovviamente gara secca a Milano, certo.
6: Vabbè,
5: ovvio,
6: certo.
5: Ovvio, aspettavano a Napoli. Boh,
6: che stupidità.
5: Ove mai Napoli dovesse vincere la Coppa Italia, lo scudetto, cosa che ci auguriamo, l'anno prossimo tornerà a 4, magari lo fanno in Cina, però.
6: Come
5: quella, mi fa ricordare quella finale Supercoppa di Pechino.
6: Però Roberto che ci dice anche un'altra cosa, potrebbe essere anche colpa di Bigon.
5: Ah, potrebbe, vero?
6: Ma del padre o del figlio?
5: Ma penso del figlio, potrebbe essere colpa sua. Michele, ciao, buongiorno.
9: Ragazzi, buongiorno.
5: Buongiorno.
9: Niente, ritornando al discorso di Vergara, però secondo me la cosa la dobbiamo dire anche al nostro tecnico, perché neppure lo fa giocare. Quindi praticamente non è solo un discorso, lasciamo stare sul 4-1 che poteva entrare, eccetera, eccetera. Però voglio dire, questo ragazzo, perché come dite voi 23 anni, non lo possiamo più definire ragazzo, questo deve giocare, perché cioè, c'ha tutti i requisiti per giocare. Come mai nel Napoli questo non trova posto? Non lo so, a livello tattico, perché magari bisogna, preferire più, diciamo, qualcuno un po' più, diciamo, di nome, eccetera, eccetera. Perché poi non lo fa giocare? E poi un'altra cosa,
5: sì.
9: Io col Frosinone a Mugheri inizia un'altra volta il campionato, vorrei vedere, a prescindere dal Frosinone, voglio vedere un Napoli un po' più propositivo, un po' più alto, un po', diciamo, cioè non un Napoli che come butta la palla avanti, perde la palla, inizia un'altra volta, poi diciamo che poi il Napoli si accolcia, il Napoli si difende, ma il Napoli deve usare un po' il baricentro. Signor Allegri, faccia un paio di mosse perché i giocatori ce l'ha, ma lasciamo stare che qualcuno, Luca eccetera, qualcun altro non sta in forma, non sta rendendo per quello che vale, oppure magari non vale proprio, tra virgolette. Però deve essere un Napoli più propositivo, perché altrimenti vediamo sempre.
6: E questo Napoli è quello, Michele, questo è quello che ci auguriamo, lo stiamo dicendo, sicuramente un baricentro un po' più alto. Abbiamo parlato nelle settimane scorse se il blocco basso era una scelta o era una conseguenza anche della pressione avversaria.
9: Però Diego, scusami, allora se tu, io vedo le squadre, mo lasciamo stare Barcellona, altre squadre magari forte, perché il Napoli non lo possiamo più definire una squadra, diciamo, di centroclassico. Il Napoli ormai è una squadra che sta ai vertici da 7-8
5: certo, sì,
9: anni,
5: diciamo.
9: Perché io devo vedere queste squadre che difendono sulla linea proprio alla linea di centrocampo, 4-5 metri dietro la linea di centrocampo, così l'ultimo uomo lo vedo là. Cioè, come mai il Napoli si dice, ma è vero che tu per fare un gioco simile devi fare un pressing e magari ci sta qualche giocatore che magari è un po' più, tra virgolette, vecchiotto, e non, perché per recuperare subito la palla bisogna fare un pressing, cioè praticamente asfissiante. Altrimenti, ma beh, è vero, noi possiamo, per quale, però
6: il pressing asfissiante. Mica è facile farlo per 96 minuti.
9: No, ma non dica asfissiante, l'ho detto io.
6: No, ho capito quello che dici, è una cosa un po'.
9: Però recuperare subito palla, è vero che possiamo avere, diciamo, giocando con una squadra tecnica, avere dei contropiedi. Il punto è proprio questo, bisogna rischiare un po', bisogna alzare un po' il baricentro, fare un pressing, noi dobbiamo recuperare, non è che noi la palla la buttiamo. Poi quello è il 60-70 possesso di palla, ma è normale, se non arretriamo. Ma il gol poi lo prendiamo sicuro, non è un calcio d'angolo, abbiamo visto su un'autorete, su una ribattuta, cioè voglio dire,
7: Noi non possiamo, noi dobbiamo, secondo me, giocare sempre per fare un gol più di un altro.
6: Questa è l'idea di tutti, ma no, purtroppo
7: non è una cosa facile, però, ragazzi, io sinceramente.
5: Michele, ti salutiamo, un abbraccione. Ragazzi, grazie sempre a te.
6: Intanto non so, non si firma. Abbiamo capito che sei amico di Conte.
5: Oggeggio su
6: WhatsApp. No, dico, abbiamo capito che sei amico di Conte che ha distrutto, con l'H va, ha distrutto il Napoli, complimenti. Non è vero, non ha distrutto niente.
5: Mamma mia, ma allora voglio essere distrutto tutti gli anni, francamente. Se vi distruggete così, distruggeteci tutti gli anni.
6: Distruggeteci tutti gli anni.
5: A furia di essere distrutti, poi dopo teniamo la bacheca piena, che è un obiettivo che deve avere il Napoli, vincere anno dopo anno, vincere anno dopo anno, come ha fatto con Antonio Conte, il resto so chiacchiere.
6: Esatto. Comunque Pasquale da Caivano ci scrive: anche io chiamo mia moglie mogliettina mia, ma perché non ricordo il nome.
5: Bellissimo, ho letto il messaggio prima. Stupendo.
6: Meraviglioso. Meraviglioso.
5: Quindi andiamo da Raff, che è meglio. Raff, ciao, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, complimenti e forza Napoli.
6: Grande Raff.
10: Una cosa, Gianlu, se me lo puoi dire, ma domani l'allenamento a che ora c'è? Partito pomeriggio.
5: Ma guarda, diciamo che domani dovrebbe essere un pomeridiano per quanto riguarda l'allenamento, però dipende da una serie di fattori, Raff, te lo dico con certezza, domani va bene, perché poi dopo cambia di giorno in giorno. Ma non è che si decide oggi per domani.
10: Poi quando i calciatori smettono di fare l'allenamento, a che ora escono? Secondo te?
5: No, questo non lo posso sapere, perché poi dipende dalle riunioni tecniche che fa il mister, magari li tiene in più, magari li tiene in meno. Non è che si decide, si decidono gli orari di giorno in giorno sicuramente, non è che poi è tutto a tavolino, perché ci sono delle variabili poi nella giornata, magari uno decide di fare un allenamento più approfondito.
10: Dovrebbe essere pomeridiano.
5: Sì, però te lo dico con certezza, domani, non voglio spendermi oggi ancora. Aspetto domani.
6: È vero.
10: Va bene, per quando
5: ascoltaci domani e te lo dico.
10: Se recuperiamo i calciatori infortunati, possiamo dire la nostra anche quest'anno, nonostante tutti i risultati che abbiamo avuto queste 5 partite iniziali. Ciao ragazzi, complimenti.
5: Un abbraccio, Raff, grazie.
6: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono Maurizio. Complimenti innanzitutto per la trasmissione. E poi vedo, seguendo la diretta, che nessuno parla della prossima partita col Frosinone, che a mio modesto parere definisco molto, ma molto pericolosa. Prima di tutto, Maurizio, grazie per i complimenti. Grazie, che ci fa piacere che apprezzi la nostra trasmissione. Ma la partita col Frosinone, mancano ancora
5: presto,
6: 12 giorni. Non ne stiamo parlando ancora, perché non è in questo momento di attualità, voglio dire.
5: Dalla settimana prossima inizieremo a parlare
6: e sono d'accordo con te che è una partita molto molto pericolosa, perché il Frosinone è una squadra che gioca bene, però onestamente, con tutto, il Frosinone gioca bene, con tutto, il Frosinone è una squadra forte, con tutto che ha iniziato bene, voglio dire, se non asfaltiamo il Frosinone in casa, poi è giusto che cambino gli obiettivi. Non so se tu sei d'accordo, Giallo, cioè il Frosinone deve venire a Napoli, deve via tre palloni, sa da tornare, non è neanche una trasferta lontana,
5: poco ma sicuro.
6: Adesso voglio dire, tutto a posto, però iniziamo a dare

0: sono giocatori che, di quelli che abbiamo, che hanno fatto fino all'anno scorso, insomma, vanno attuate, hanno fatto il pressing, insomma, hanno giocato in un certo modo. Quest'anno sì, hanno trovato qualche difficoltà, però sempre a livello di tenuta, perché per fare tutto questo ci vuole sempre una buona preparazione, insomma, un certo ritmo nelle gambe. Quindi ancora il Napoli è latitante, quindi deve migliorare in questo. Quando raggiungeranno la forma tutti, gran parte di loro, sicuramente vedremo un Napoli più aggressivo.
1: Senti Beppe, ti volevo chiedere, guardando un po' la storia delle squadre di Max Allegri, le squadre di Max Allegri hanno sempre avuto la migliore difesa del campionato, una tra le migliori. Mi ricordo quando raccontava gli allenamenti di quando lui era alla Juventus, che allenava Bonucci, Chiellini e Barzagli, che era felice di vedere quella loro ferocia e di come si allenassero anche con grande forza, e poi si vedeva che la Juve che subiva poco e non subiva pochi gol. Secondo te perché invece questo Napoli ha ancora qualche titubanza lì dietro?
0: Ma lì non lo so, non sono abituato a determinate marcature. Tu hai citato dei giocatori alla Juventus, nel Milan e altre cose, ma noi altri abbiamo conservato sempre la nostra scuola, dove la prima cosa era quello di marcare, poi se uno aveva attitudine alla manovra andava anche in avanti. Ma qui si dimenticano proprio di marcare, questo è il fatto preoccupante. E insomma, ma queste cose qui non è che le puoi trovare dalla sera al mattino. Allora se non ce l'hai, siccome c'hanno tanti buoni collaboratori, l'allenatore, quindi prendesse qualcuno di loro a dedicare un po' 15 minuti, 20 minuti al giorno, e quindi fa vedere un po' la fase difensiva tutta in generale, poi le marcature strette per i difensori, insomma, dietro, perché sono cose che bisogna migliorare, insomma. Il calcio è questo, è fatto di difensori, di centrocampisti e di attaccanti, ognuno deve recitare la sua parte. Però se noi guardiamo gli avversari in area di rigore, fratello caro, insomma, c'è poco da fare. Il Napoli si trova sempre in salita.
1: Badiashil può essere una risorsa di questo Napoli,
0: ma non è solo lui, deve essere, perché la difesa, come pure la fase difensiva, bisogna dei centrocampisti davanti, insomma, ognuno di loro deve saper marcare al momento. Come dicevo prima, bisogna partecipare alla manovra, però quando si subisce poi bisogna anche badare bene gli avversari. Ma principalmente la cosa sconcertante è sempre nei palloni fermi, insomma, il gioco fermo, così, punizione laterale, altre cose. Questi cross siamo sempre a guardare, insomma, nessuno ti regala niente, gli attaccanti vanno a nozze.
1: Grazie davvero Beppe, un abbraccio fortissimo e buona giornata. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a Beppe Bruscolotti, dobbiamo fermarci. Pubblicità.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli.

0: Condicontieri 20 oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
0: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: E torniamo in diretta alla finale della prima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti quanti voi anche da parte di Riccardo Catapano. Doppio tema adesso da affrontare, perché riavvolgeremo ovviamente il nastro per quella che è stata una 4 giorni davvero spettacolare che ha visto Napoli al centro della vela internazionale, ma anche della questione stadio Diego Armando Maradona, gli europei del 2032, perché arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda l'impianto di Fuorigrotta. Per parlare di questo e tant'altro fatemi salutare e ringraziare il collega del mattino Gigi Roano. Ciao Gigi, come stai?
3: Ciao a te Riccardo, tutto bene, grazie.
2: Beh, partirei ovviamente da quelle bellissime immagini che abbiamo ancora negli occhi, quelle di questa 4 giorni di vela, un vero e proprio antipasto di quello che sarà il main course poi dell'anno prossimo a maggio dell'America's Cup. Direi primo esame ampiamente superato da Napoli.
3: Sì, non ci sono dubbi che il primo esame è stato ampiamente superato. È stato bellissimo riscoprire un lungo mare che generalmente, per paradosso, vide poco, se non nei fine settimana. Invece abbiamo visto che con i giusti accorgimenti, penso alle pedane, penso agli spettacoli che si possono offrire, è un luogo ritrovato per la città, ma dico senza tema di smentita che è stata una scoperta anche per chi è arrivato qua da ogni parte del mondo. Non è l'anno prossimo il 2027, fra 8 mesi, forse pure un po' di meno, ecco perché quando ci saranno almeno il triplo delle presenze che è per 3 mesi che sono state sul lungomare la settimana scorsa, bisognerà fare in modo che la città sia pronta per accogliere.
2: No, è giustissima la tua analisi. Anche mi è piaciuta molto, Gigi, oltre a quello che ovviamente l'organizzazione, vanno fatti complimenti alle istituzioni, anche la partecipazione della città di Napoli. Domenica abbiamo visto veramente un lungomare festante, ma in generale in tutta questa 4 giorni, anche le visite sul Vespucci, ecco, una Napoli davvero partecipe rispetto a quello che è stato un evento di portata internazionale.
3: Molto partecipi, io ho visto, c'eravate lo stand là, ho
2: stato sì, esattamente
3: la settimana. La cosa che mi ha colpito molto è che i napoletani già hanno adottato la Coppa America. Per noi napoletani, tutti quelli che c'erano almeno, ma anche quelli che hanno visto da casa, da ogni parte del mondo, hanno adottato la Coppa America e hanno già adottato una rossa che è diventata sostanzialmente il vestito italiano, il vestito di Napoli.
2: Gigi, perdonami se ti interrompo, perché non siamo più soli, insomma stiamo parlando di questa spettacolare 4 giorni e ne approfittiamo per fare i complimenti. Abbiamo parlato delle istituzioni, ci raggiunge l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Assessore, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti, salve, bentrovati.
2: Ben trovate anche a lei. Siamo con Gigi Roano del mattino, insomma stavamo parlando di questa 4 giorni e abbiamo detto primo esame ampiamente superato dalla città di Napoli.
4: Sicuramente sì, questa grande prova generale davvero ci ha dato grandi soddisfazioni, in modo addirittura superiore credo alle aspettative, perché non solo c'è stato, e questo, di questo sono particolarmente felice, una grande partecipazione da parte delle persone. Ecco, l'America's Cup a Napoli è stata capace di coinvolgere non soltanto gli appassionati di vela o addirittura ecco proprio i velisti, ma anche tutte le altre persone. Insomma è stato un grande evento globale che ha fatto accorrere a Napoli veramente centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, non soltanto appunto da Napoli, da dintorni e dall'Italia. E poi c'è stata una grande dimostrazione di capacità organizzativa, ecco, per un evento come questo non c'era mai stato nella nostra città, e siamo particolarmente felici perché grazie ad una perfetta sinergia tra istituzioni e quindi tra governo, sport e salute e Comune di Napoli è stato possibile realizzare tutto questo e fare in modo che fosse non solo, diciamo, non diciamo perfetto, però diciamo comunque molto ben organizzato, quasi perfetto magari.
2: Assolutamente, insomma possiamo testimoniarlo, Napoli che guarda al presente ma anche con ambizioni verso il futuro. Sappiamo ovviamente che a maggio ci sarà il main corso con l'America's Cup qui a Napoli, gli europei del 2032 e la suggestione, mica tanto suggestione, le Olimpiadi. Gigi, ti lascio ovviamente una domanda per l'assessore.
3: Intanto la saluto, ciao Emanuela. No, quello che ha colpito molto è il teatro naturale, un palcoscenico naturale. Napoli si è dimostrata che la grande novità, a parte la sinergia istituzionale, la buona organizzazione e tutto, gli stessi venisti con i quali tutti quanti noi abbiamo parlato hanno riscoperto il tifo dal vivo. Cioè altrove, anche a Barcellona, bisognava fare un'ora di navigazione per arrivare al campo di regata, per cui ci potevano andare chi aveva la barca oppure si dovevano accontentare della televisione. Qua a Napoli i veristi per la prima volta in una competizione come la Coppa America sembravano i calciatori, hanno attraversato via Caracciolo tra due ali di folla tutti, certo l'una rossa un po' di più. Ecco, credo che questo sia un valore aggiunto ulteriore, l'umanizzazione di uno sport super tecnologico che fino alle pre-regate di Napoli era oggettivamente uno sport da vivere paradossalmente o in barca, chi se lo poteva permettere, seguire da vicino le Formula 1 del mare oppure dalla televisione.
4: Sì, infatti sono perfettamente d'accordo con te. Ecco, Napoli si è scoperta, come dicevi, come un palcoscenico naturale sicuramente, proprio io ero certa che ci sarebbe stata questa risposta da parte di noi napoletani, tra l'altro che siamo molto, come dire, molto sensibili a quelle che sono le sollecitazioni ad appassionarci allo sport e a tifare per le nostre squadre, per le nostre nazionali, oltre che per le squadre napoletane. Quindi effettivamente mi sono emozionata anche io a vedere questo tifo e sono certa che i nostri velisti di Luna Rossa, insomma, saranno felicissimi di tornare, saranno ancora più carichi dopo aver visto che questo, che chiaramente quello che è stato un supporto quest'anno solo per una prova, per una regata di prova, ovviamente sarà centuplicato il prossimo anno quando ci saranno le regate, e quindi saranno, sono certa, tre mesi veramente di grande passione e di grande connubio tra i napoletani, tra le persone, i turisti che ci verranno a trovare e tutte quante le squadre che saranno qui con noi.
2: Assessore, so che è molto impegnata, ma le rubo proprio un flash, un'ultimissima, perché abbiamo parlato di quello che ovviamente sarà il futuro stretto per quanto riguarda Napoli con l'America's Cup nel 2027. Gli obiettivi poi sono gli europei di calcio nel 2032 e anche le Olimpiadi, ne abbiamo parlato più volte, insomma Napoli rappresenta sempre di più lo sport italiano.
4: Sì, sicuramente, ecco, stiamo dimostrando sul campo, senza nessun tipo di presunzione, ma ci siamo messi alla prova e stiamo dimostrando di poter avere, di essere all'altezza, ecco, di grandi eventi e di grandi competizioni sportive. Quindi sono sicura che anche gli europei 2032, per gli europei 2032 riusciremo a fare in modo che Napoli sia tra gli stadi che appunto ospiteranno.
2: Oggi già è stata una giornata importante,
4: sì,
2: in tal senso.
4: Sicuramente sì, per cui sono certa che appunto vi ripeto, Napoli figurerà tra questi stadi, anche perché le amministrazioni comunali e regionali hanno messo in campo un grande sforzo economico anche per la riqualificazione dello stadio, per renderlo evidentemente accessibile e renderlo adeguato a quelle che saranno a quelle che sono le regole UEFA. E poi certo, insomma, c'è questo altro sogno nel cassetto che al quale si sta lavorando in modo serio, in modo, ecco, istituzionale, ci sta lavorando il CONI nazionale, che è quello di immaginare di poter candidare Napoli insieme a Roma alle Olimpiadi 2036.
2: Assessore, non possiamo fare altro che augurare buon lavoro a questo punto.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Grazie,
4: buon lavoro.
2: Grazie mille all'assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e grazie anche a Gigi Roano. Gigi, lo abbiamo detto, oggi giornata importantissima per il Maradona. Non diciamo che è fatta, ma si scatta dalla pole position.
3: Bravo, si scatta dalla pole position ed è già tanta roba, eh?
2: Sì.
3: Tanta roba.
2: Assolutamente sì.
3: Ci potrebbero essere sorprese anche da parte di stati considerati oggettivamente che devono esserci per forza. Il Maradona, con quelle che sembravano le proprie debolezze, insomma, uno stadio in cui bisognava fare il maquillage, ha trovato invece la sua posizione strategica anche per la connettività, un punto di forza difficilmente superabile.
2: Caro Gigi, ti mando un grande abbraccio, alla prossima e grazie sempre.
3: Ciao, buon lavoro a voi ragazzi.
2: Grazie mille a Gigi Roano del Mattino. Adesso ci fermiamo, il tempo di un disco, poi torna Lucio Pengue con la seconda ora di Radio Gol.

0: Eccoci qua, seconda ora di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Lucio Pengo e vi invito ancora a scriverci al 342 00 00 100 e naturalmente parleremo ancora del Napoli, della nazionale, anche dei problemi in federazione. Però nella prima ora abbiamo accolto tra i nostri ospiti Nando De Napoli. Nando De Napoli che in uno sfogo anche, come dire, dove palesava la sua delusione per non essere stato invitato alla festa dei 100 anni del Napoli, devo dire la verità, l'ho raccolto e un po' sono rimasto anche sorpreso. Allora a questo punto abbiamo, come dire, approfondito l'argomento. Ci sembrava strano che un grande giocatore, un grande uomo, un grande personaggio come Nando De Napoli non fosse stato invitato, e abbiamo appreso che insomma la procedura per il, tra virgolette, reclutamento di tutti i grandi campioni che hanno fatto parte della sfilata e della, della serata della, in piazza del Plebiscito il 1° agosto, alla quale c'ero anch'io, ho testimoniato per Kiss Kiss Napoli la grande festa e la bellissima atmosfera che c'era intorno al Napoli dei 100 anni, i tanti personaggi che sono saliti su quel palco. Il Napoli ha, come dire, contattato l'associazione Napoli Legend, che è del, del presidente Picardi. Ci sono circa 120 giocatori, sono stati tutti quanti invitati attraverso una lettera di invito firmata dal presidente. Molti, lo sappiamo, hanno declinato per precedenti impegni, quindi alcune assenze che sono, come dire, tra virgolette, risultate anche un po' strane, erano perché tanti giocatori non potevano partecipare. Uno su tutti, Mertens, insomma tanti giocatori non c'erano alla festa, anche se moralmente hanno accompagnato quelle celebrazioni del 1° agosto. Quindi anche Nando De Napoli è stato invitato attraverso l'associazione Napoli Legend. In effetti anche nella chiacchierata con Nando De Napoli si è capito che era stato invitato attraverso un'associazione, invece forse Nando De Napoli voleva la convocazione presidenziale. Però capirete, con tanti giocatori che sono andati lì alla festa, era anche un po' complicato invitare uno per uno, mentre invece c'era l'associazione Legend che organizza delle cose bellissime e che noi seguiamo con grandissima passione, tra i quali, tra i tanti giocatori, c'è Diego Junior, c'è Calaiò, Mora, insomma, quindi noi siamo molto vicini al Napoli Legend. Detto questo, ieri la nazionale vince 4-1 contro la Turchia, ritorna la vittoria. È incredibile come in poche ore, in pochi giorni, si passi da un cupo pessimismo che purtroppo abbiamo riscontrato negli addetti ai lavori ma anche nei tifosi della nostra nazionale, si è passato a un grande entusiasmo. E chissà se nella sfida contro la Francia, difficilissima, dello stadio Saint-Denis di venerdì, l'Italia di Mancini possa piazzare un'altra zampata. Lo chiediamo al nostro prossimo ospite. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Franco Carraro. Ciao Franco, come va? Tutto bene, presidente?
1: Tutto bene, grazie, sì, tutto bene.
0: Allora, c'è da stare, mi viene da dire, allegri. Lo usiamo spesso noi questa espressione a Napoli, perché Allegri è l'allenatore del Napoli. Però come è partito questo nuovo corso di Mancini?
1: Allora, io ero allo stadio venerdì e la partita non era bella e la squadra sembrava disorientata, sembrava non sapere cosa fare, si passavano la palla spesso dietro, eccetera. Ieri mi è sembrato di rivedere quello che abbiamo visto negli europei del 2021, cioè 5 anni fa, e che da allora francamente non avevo più visto molto raramente. Cioè, non solo abbiamo segnato i gol, eccetera, ma i giocatori quando avevano la palla sapevano cosa fare, si proiettavano quasi sempre davanti, i passaggi erano sempre per andare avanti. Cioè, era una squadra, una bella squadra che giocava bene. Sicuramente ha giocato a nostro favore il fatto che quelli della Turchia siano andati un po', diciamo, nel pallone, però voglio dire, abbiamo visto una squadra. I giocatori erano molto diversi rispetto a quelli dell'altro giorno. Adesso incontriamo la Francia è un altro livello sulla carta rispetto sia alla Turchia sia al Belgio. Anche se poi ha vinto 1-0 con entrambe, non è che ha dominato, che ha fatto cose brillantissime.
0: Però forse proprio perché ha quei giocatori capaci di inventare la giocata in pochissimi secondi, diventa uno dei...
1: Allora, diciamo, sulla carta giocare con la Francia in questo momento mi sembra che non siamo superiori, siamo inferiori. Anche teniamo presente che nessuno dei giocatori italiani, o diciamo utilizzabili in nazionale, nessuno è leader nella sua squadra. Cioè, voglio dire, non c'è una squadra italiana, una squadra in Europa dove il giocatore leader sia un giocatore schierabile in nazionale in questo momento. Lo stesso Donnarumma, Manchester City, gioca, è importantissimo eccetera, ma non è il leader della squadra, insomma, è certamente Donnarumma è quello che ha maggiore fama internazionale eccetera, però ieri c'era un gioco corale secondo me molto molto positivo, e potrebbe anche darsi che se riusciamo a prendere il bandolo della matassa, poi sa, io mi ricordo sempre che Brera diceva che il calcio è un mistero agonistico, insomma, per cui poi alla fine quando si determina, cioè quando abbiamo vinto l'Europeo nel 2021, la squadra improvvisamente si è ritrovata eccetera, e poi un mese dopo, già nell'ottobre del 2021, abbiamo cominciato a subire delle sconfitte eccetera, e nella primavera del 22 con lo stesso allenatore eccetera siamo stati eliminati addirittura dalla Macedonia del Nord giocando in casa, cioè,
0: non dal Portogallo che ci aspettava in finale, nella finale,
1: sì, del appunto passato. Ma voglio dire, è una cosa, cioè, capito,
0: il mistero del calcio,
1: la stessa squadra, cioè e poi la verità vera è che quei due rigori sbagliati da Jorginho, che li ha segnati sempre tutti, sia prima che dopo, quei due rigori con la Svizzera ci hanno mandato proprio nel pallone, insomma. Cioè, ecco, mi sembra che ieri ci si sia ritrovati, e speriamo che sia così.
0: Presidente, le volevo chiedere, approfittando della grandissima esperienza da presidente del CONI, della federazione, da uomo anche da ministro, perché ultimamente stiamo registrando davvero una situazione particolare, perché sappiamo la vicenda Malagò, sappiamo anche le parole del presidente del CONI Bonfiglio, abbiamo letto anche l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Ceferin, dove addirittura c'era questa ipotesi di non assegnare gli europei del 2032 all'Italia perché c'erano ingerenze della politica sullo sport che dovrebbe essere autonomo. Fatto tutto questo calderone e questa premessa, mi interessava molto conoscere il suo punto
1: di
0: vista.
1: Allora, guardi, io le dico la verità, è una situazione complicata, perché Malagò, e questo lo dice sia la procura della Federcalcio che la procura di Taucer, che sono stati nominati da Gravina e da Malagò, cioè Taucer è procuratore del CONI ed è nominato da Malagò tanti anni fa, e Taucer, che è il procuratore della Federcalcio, è stato nominato da Gravina tanti anni fa. Parlo di due persone per bene, due giuristi. Tutti e due dicono che Malagò non era tesserato. Secondo Chinè questa cosa è superabile, secondo Taucer non è superabile. Il CONI deve decidere la prossima settimana, deve decidere il CONI, che si è affidato a giuristi. Francamente la politica non c'entra niente. Io dico la verità, sono molto tranquillo sull'autonomia dello sport, per una ragione molto semplice. Bonfiglio ha assicurato a tutti, a me anche, ma lo ha detto anche alla stampa, è stato pubblicato eccetera, che comunque se per caso Malagò fosse dichiarato decaduto eccetera eccetera, si farebbero le elezioni a Federcalcio nel giro di due mesi e mezzo. Allora, voglio dire, Ceferin era presidente dell'UEFA quando Malagò, presidente del CONI, commissariò la Federcalcio perché non era riuscita a esprimere il proprio presidente. Qui sarebbe, se ci fosse, sarebbe una cosa diversa, ma voglio dire simile, cioè un intralcio amministrativo, ma la palla passa subito al calcio. Non è che il calcio possa essere gestito da qualcuno che non sia l'espressione della Federcalcio. Per cui io sono sicurissimo che Ceferin, nel testo della, ho letto la sua intervista, avrà di che stare tranquillo quando vedrà che, come si svolgono le cose, perché ripeto, alla fine la prossima settimana sapremo se secondo il CONI
0: il fatto di Presidente, ma attraverso la sua esperienza non poteva essere tra virgolette consigliato meglio Malagò prima di candidarsi a tesserarsi? Allora, perché credo che sia un atto abbastanza semplice quello di tesserarsi.
1: Ma una banalità, allora guardi, è una questione più di forma che di sostanza. Certe volte in un ente pubblico purtroppo la forma equivale alla sostanza. Ma era una banalità, io mi stupisco e credo che ci siano state una serie di malintesi, di disguidi, non lo so, che non si tesserasse. Francamente, insomma, ecco, però sul piano di avere la preoccupazione che giustamente ha Ceferin, ma ce l'ho anch'io, ce l'ha anche lei, perché tutti pensiamo che sia giusto che dello sport si occupino coloro i quali sono stati regolarmente eletti, perché questo dice la democrazia nello sport come in qualsiasi cosa della vita.
0: È giusto, e tra poco vedremo come andrà a finire questa questione.
1: La settimana lo sappiamo.
0: Per sintetizzare, Presidente, allora, qualora dovesse decadere Malagò, Mancini continuerebbe il suo progetto con la nazionale e soprattutto...
1: Ma guardi che se io spero che non succeda. Io spero che non succeda, perché se le cose sono regolari è meglio, cioè se si sta tranquilli. Già la federazione è dal primo aprile che, voglio dire, è sempre lì a pensare alla governance e non ai problemi. Però comunque, tra l'altro, mentre si gioca, cioè, la questione o si chiude la prossima settimana o si chiude entro la fine dell'anno, cioè,
0: con un'altra. Non ci sarebbe bisogno del commissariamento, ma si ricorrerebbe alle nuove elezioni, giusto? Ho capito bene?
1: Ma il commissariamento, se ci fosse il commissariamento,
0: sarebbe brevissimo.
1: Una cosa tecnica per fare le elezioni, cioè, da quello che ho capito io, poi può darsi che mi sbaglio, da quello che ho
0: capito, ma noi ci affidiamo alla sua esperienza, Presidente.
1: No, ma ha capito, da quello che ho capito io è un passaggio tecnico per arrivare alle elezioni, perché la palla deve stare nel calcio, perciò eventualmente passa alla Federcalcio, all'assemblea della federazione, che se poi vogliono confermare Malagò, confermano Malagò, se no fanno quello che loro pensano sia giusto fare, voglio dire.
0: No, è giusto, è giusto. Presidente, io la ringrazio tantissimo, ci ha illuminato anche su questa questione abbastanza delicata, grazie sempre.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie al presidente Franco Carraro. Andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ciccio Graziani. Ciccio, che caso di Ebro.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Ci godiamo la nazionale che ieri ha fatto una bellissima vittoria, però diciamo il mondo federale è un po' scosso da questa questione. Abbiamo parlato brillantemente con il presidente Franco Carraro che ne sa, però torniamo alle cose di campo. Non so se hai un'idea anche su questa cosa della federazione, però
2: no, sulla federazione siamo su scherzi a parte. Una roba da pazzi. Prima fanno eleggere un presidente, poi c'è un cavillo per cui non poteva essere eletto, ma guardatele prima le cose. Ma noi in Italia siamo fatti apposta per complicare la vita alla gente e a noi stessi. Delle volte facciamo delle cose che non hanno senso. In Europa ci ridono dietro quando leggono queste cose qua. Troppo. Comunque parliamo di campo, vai, che è meglio.
0: Troppo sì. Ti è piaciuta questa nuova nazionale?
2: Molto.
0: Di
2: Molto, erano.
0: Ma posso dirti una cosa, Ciccio, che tu le commenti tutte, le guardi, c'è un osservatorio sì. Privilegiato. Anche col Belgio a tratti non mi è dispiaciuta la nazionale. Certo, non allora, sul complesso.
2: Noi abbiamo visto un primo tempo terribile, dove il Belgio vinceva 3-0, nulla da dire. In più proprio non l'abbiamo giocata, un po' quello che era successo ieri. Noi ieri eravamo il Belgio e la Turchia era l'Italia, infatti. Poi dopo abbiamo visto la reazione che c'è stata sull'1-0 rientrando in campo. Abbiamo fatto 25 minuti buoni, abbiamo avuto le occasioni per equilibrare il risultato, poi non ci siamo riusciti, abbiamo preso il secondo gol e lì ci siamo ricomplicati la vita. Però ripartivamo da quei 25 minuti, e allora ieri non è che ne abbiamo visti solo 25, ne abbiamo visti 95, perché ieri io erano anni che non vedevo la nazionale giocare così bene, con quelle trame di gioco dove tutti partecipavano, dal portiere all'ultimo attaccante, c'era una partecipazione totale, tutti hanno giocato da 7 in su, poi qualcuno ha meritato forse anche l'8, il 9 o il 10, però tutti da 7 in su. E l'unica cosa che a volte mi viene da pensare è che è tutto merito nostro, oppure questa Turchia di ieri sera ci ha dato una grande mano, perché poi bisogna sempre fare un pochino di questa equazione. Ma detto questo, io mi porto la prestazione dell'Italia, perché ripeto, ieri sera erano anni che non mi divertivo a vedere la nazionale italiana giocare così bene.
0: Senti Ciccio, poi non posso non farti la domanda anche perché ho letto la tua brillante intervista su Il Mattino di Angelo Rossi, dove ti viene chiesto di Lorenzo Lucca, sì. Sono praticamente una stagione e mezza che a Napoli, anzi no, mezza l'ha fatta al Nottingham Forest, non ha mai convinto, è come se gli mancasse la luce, non so spiegarti, è un giocatore che...
2: Ma secondo me o c'è stato un colloquio tra Allegri e il presidente, gli ha detto dai, lasciamelo a me, voglio provare a ridargli delle opportunità, perché il ragazzo mi è piaciuto in tempi diversi, magari quando ha giocato a Udine, e vorrei riproporlo, vediamo un po'. Però io credo che non è passato tanto tempo, siamo solo alla quinta giornata, poi c'è la Champions di mezzo. Io credo che anche Allegri abbia messo la parola fine sulla permanenza di Lucca, anche perché qualche opportunità gli è stata data. Il ragazzo non è neanche fortunato, a dire la verità, perché poi a un ragazzo così basterebbe fare un gol, due gol, un gol importante per ritrovare la serenità, la tranquillità, perché Lucca, io non lo conosco caratterialmente, ma io prevedo che lui giochi con la paura, con una paura addosso incredibile, e quando succede quello poi le cose peggiorano. Quindi io spero di non sbagliarmi, ma insomma ho l'impressione che a gennaio devono trovare un'altra soluzione e prendere un altro attaccante, anche perché così il Napoli è messo male davanti, perché se ci fa male Højlund, con chi giochi? Con Giovane, con Lucca, ma se vai in Europa o anche in Italia stessa a giocare con questi attaccanti qui fai molta fatica. E ti dirò un'altra cosa, che secondo me Allegri deve cominciare a valutare di migliorare questa squadra, soprattutto nella fase offensiva, perché effettivamente anche quando gioca Højlund di occasioni importanti il Napoli ne crea troppo poche rispetto al passato.
0: Eh sì, l'abbiamo analizzato anche prima. Ci ha raggiunto al telefono Fabio Tarantino, collega del Corriere dello Sport, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Fabio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciccio ipotizzava questa situazione, che Allegri sia andato in società quest'anno, magari poco prima che chiudesse anche il calciomercato, abbia detto io l'ho visto ad Udine, Lucca secondo me può darci una mano. Può essere uno scenario, oppure effettivamente era sul mercato, non ci sono stati, come dire, club che lo apprezzavano e quindi poi è rimasto a Napoli.
3: Ma io non so che tipo di valutazione avesse fatto in estate Allegri nei confronti di Lorenzo Lucca, sicuramente ha rispettato poi il parere, la volontà della società, che evidentemente ora non ha trovato acquirenti, ho scelto comunque di provare a valorizzare l'investimento. So però che Allegri aspettava un altro attaccante forte accanto a Højlund, il suo grande desiderio mai nascosto era quel Gabriel Jesus che poi è andato al Barcellona, e quindi dato che partiva Lukaku e si liberava una casella dell'ingaggio importante, Allegri sperava di poter ottenere un attaccante di spessore, poi magari per giocare accanto a Højlund oppure per alternarli con Lucca, terzo attaccante utile in altri momenti. Ripeto, questo non lo so e non riesco neppure a immaginare un'eventuale discussione e confronto con la società, con il destino di Lucca sul tavolo. Di sicuro però poi la storia ci ha ricordato, quella recente, che Lucca è rimasto al Napoli, che Allegri gli sta dando grande fiducia, perché lo ascoltavo Ciccio che saluto prima, e lui ha ricordato di quante partite già abbia giocato questo giocatore, addirittura più di mezz'ora in campo al Franchi contro la Fiorentina, e non abbiamo ancora avuto segnali di nessun tipo, e quindi non so se siamo già ai giudizi definitivi su questo ragazzo, spero di no, mi auguro di no, però sicuramente era il momento di fare qualcosa che possa indurre la società e l'allenatore a continuare a puntare su di lui, su di te.
0: Fabio, hai una domanda, una curiosità per Ciccio Graziani?
3: No, io gli volevo chiedere di Lang, Ciccio, volevo capire se anche per Lang tu hai la stessa sensazione di Luca, cioè se anche lui gioca un po' con la paura addosso, oppure se evidentemente è un giocatore che ha fatto molto bene in un campionato, quello olandese, che era diverso da quello italiano, meno tattico, dove è anche più facile per gli attaccanti e per gli esterni divertirsi e far bene.
0: Anche con no, la Fiorentina l'ha avuta la possibilità di mettersi in mostra.
4: Sì, ma Lang mi dà l'impressione che caratterialmente è diverso rispetto a Luca, patisce di meno. Secondo me lui vorrebbe una situazione più chiara, perché chiaramente ogni calciatore vuol giocare, e quindi lui magari pensa di essere penalizzato dai cambi che spesso viene sottoposto. Però lui, ho visto che tra Lang è scontento, Neres è scontento, l'unico un po' che ancora regge bene è Alisson Santos, e Politano sta bene, perché quando sta bene ha la fiducia di Allegri. Io credo che sia Neres che vorrebbe giocare di più, sia Lang che vorrebbe giocare di più. Bisogna fare chiarezza per dirgli: ragazzi, noi qui abbiamo tante partite, perché vedo in quei due ragazzi, come dire, un po' di scoramento, un po' di tristezza, un po' di noia, perché vorrebbero essere presi di più in considerazione, vorrebbero essere più titolari, tanto per dirne una. E almeno questa è la mia impressione da fuori, perché io vedo in questo Napoli, non so cosa ne pensate voi, ma vedo una squadra triste, una squadra moscia, ho questa impressione sia nei comportamenti in campo sia nel carattere.
0: Ciccio, io ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio. Grazie,
4: ciao ragazzi, alla prossima.
0: Grazie a Ciccio Graziani. Fabio, l'ultima domanda la faccio a te: secondo te davvero ci sta pensando, oggi il Napoli ritornerà al centro sportivo di Castelvolturno, ci sta pensando davvero a questa difesa a tre?
3: Ma è una soluzione che può valutare Allegri, io credo che ne abbia valutate tante nel corso di queste settimane, magari anche in ritiro, quelle volte in cui poi l'allenamento non era aperto alla stampa. È chiaro che con una rosa del genere, con tantissima abbondanza in difesa, ora che torneranno tutti, con tantissimi attaccanti, perché poi la batteria trequartisti per il Napoli è notevole, e con questa doppia necessità da una parte di essere più cattivi in difesa, appunto per evitare le amnesie che si sono viste nelle ultime partite, e per essere anche più offensivi, più concreti, più pericolosi, io credo che Allegri ne proverà tante di soluzioni, anche perché è un allenatore molto pragmatico, è aperto anche al dialogo con la squadra, è aperto nuove soluzioni, è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 non appena ha capito che c'era un'emergenza anche minima a centrocampo, quindi io non escludo che chiaramente Allegri possa valutare una soluzione alternativa, che poi diventa di partenza, perché poi la difesa a tre è un sistema che ha già adottato in realtà quando lo vedevamo il Napoli schierato col 4-2-3-1. Piuttosto il dubbio è, poi lo capiremo dal Frosinone in poi, dovesse cambiare sistema, cambierà anche gli interpreti, quindi poi davvero rinuncia a un giocatore per un centrale difensivo in più, oppure un esterno di centrocampo diventa un attaccante esterno per una squadra più offensiva. Quindi più che il modulo, sarà interessante capire i giocatori che andranno poi ad abitare quel modulo contro il Frosinone dalla sosta in poi, quando si ripartirà.
0: Grazie davvero Fabio, un abbraccio, buona giornata.
3: Ciao, grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Fabio Tarantino, dobbiamo fermarci, un disco e poi torniamo.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con
7: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: ben ritrovati a Radio Gol. Il 29 settembre 2026 il Napoli riprende gli allenamenti dopo qualche giorno di pausa. Ricordiamo, il prossimo impegno degli azzurri sarà sabato 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Maradona contro la sorpresa di questo campionato. Insieme al Cagliari il Napoli affronterà il Frosinone di Alvini, che ricordiamo ha battuto anche il Como di Fabregas. A dire la verità fu una partita molto intensa, particolare, strana, con Palmisani, portiere dell'Under 21 e del Frosinone, che ho visto ha preso anche 9 in pagella. Quindi questo fa capire, insomma, che il Frosinone qualcosa concede. Andiamo però subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, come stai?
1: Ciao Luca, bene, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ma secondo te, Ciccio, questa pausa può aiutare gli azzurri di Allegri?
1: È vero che in tanti non ci sono stati, sono andati in nazionale, quindi il povero Allegri si è ritrovato con i resti del Napoli. Avrà potuto provare poco le cose che ha in testa, che con chi le provava, però sicuramente gli darà la possibilità di recuperare dei giocatori fortunati. Speriamo tutti integri, sani, forti e felici, quelli che torneranno dalla nazionale. Questa pausa penso che non sia un problema per il Napoli, anzi possa essere un'opportunità, visto che poi ci sono 6 partite che diventano il fulcro del recupero.
0: 6 più 3 di Champions, sarà davvero un ottobre molto impegnativo.
1: Certo, ci sono 3 di Champions, ci sono 6 di campionato, devono servire a Napoli per recuperare punti. Questo è fuori discussione, insomma. Quindi mi auguro che ci siano giocatori in buona salute e anche delle novità più filosofiche che tattiche.
0: Tipo?
1: Sai, lo sapevo che non avresti chiesto.
0: Mi hai consegnato un assist quasi, diciamo.
1: Cioè, no, io sono stato sempre un amante della tattica, no? Sì, sempre cresciuto per studiarla, guardarla, insomma, cercare di capirla, parlarne con gli allenatori, però mi sono reso conto di una cosa, e me l'ha confermato la partita dell'Italia, l'ultima partita, questa con la Turchia, che forse in questo momento nel calcio e nel Napoli e nel calcio italiano soprattutto c'è bisogno di gioventù, di freschezza e di voglia di vincere, dove non arriva la stanchezza dei grandi campioni italiani possono arrivare queste cose nuove. Probabilmente il Napoli avrà bisogno di una filosofia diversa in campo e forse anche di una correzione di rotta, non tanto tattica quanto di posizione della squadra in campo. C'è una posizione 15-20 metri più avanti,
0: alzare il baricentro e ti auguri anche questo cambio di difesa, una difesa a 3 così come l'anno scorso.
1: Dimmi, scusa, non ti ho capito.
0: Il baricentro un po' più alto, e questa difesa a 3 secondo te potrebbe essere una soluzione? Lo leggo da tante parti.
1: Potrebbe essere una soluzione, che poi la difesa a 3 insomma è molto relativa, perché poi la difesa diventa a 5, poi diventa a 4. Io dico soltanto che questo Napoli deve giocare un po' più per attaccare e non solo per difendersi, però mi rendo conto che ha dei problemi in difesa e soprattutto, secondo me, ha ancora un bel buco in difesa accanto ad Akman.
0: Ci auguriamo che Bökema possa recuperare, che Badiashile non sia quello visto in quei pochi minuti contro l'Inter.
1: Ci auguriamo tutti, ma io lì avrei preferito un giocatore di grande esperienza, anche non giovanissimo, ma di grandissima esperienza, perché è da lì che poi parte la sicurezza e la certezza negli uomini che vanno in campo e anche nel portiere, insomma, una difesa d'orto della sicurezza al portiere, il portiere della sicurezza alla difesa. Però se hai già difficoltà a fare gol, il Napoli lo sapeva che avrebbe avuto difficoltà a fare gol, perché l'anno scorso tra le prime 8, le prime 9 è stato quello con il peggior attacco, se non sbaglio, sapeva di non doverne prendere e invece ne ha presi pure l'anno scorso.
0: E poi solitamente le difese di Allegri sono tra le migliori del campionato, da sempre.
1: Lo so, il migliore del campionato, però che hai anche gli uomini per fare questa difesa. perché il povero Allegri,
0: cioè, diciamo che dici tu con Buffon, Barzagli, Chiellini e Bonucci, più certo, facile.
1: Certo. Invece qua si è ritrovato con dei giocatori infortunati, con dei giocatori che lui sperava di avere e che invece addirittura sono finiti sotto i ferri del chirurgo, e poi con una coppia centrale che onestamente non dà tutto l'affidamento possibile a me, figuriamoci ad lei.
0: Ciccio, io davvero ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio.
1: Buona giornata. È stato un piacere, saluto, buongiorno a tutti e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a Ciccio Marolda. Cambiamo pagina perché devo dire la verità, mi sono imbattuto sui social in un episodio molto increscioso. Il nostro Vincenzo Perna questa mattina con grande solerzia è riuscito a intercettare, e davvero sono contento di averlo in diretta con noi, Alessandro Cotta. Ciao Alessandro, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, salve.
0: Allora Alessandro, sto bene. Provo un attimo a sintetizzare, poi ovviamente ti chiedo certo il tuo racconto. Tu sei un arbitro giovanissimo, e come tanti arbitri molto giovani si trovano ovviamente impegnati nel weekend e per arbitrare, una passione, perché a 19 anni può essere una passione, e il calcio visto anche da un'altra latitudine. Tutti quanti vogliono diventare attaccanti, portieri, arrivare in nazionale. Invece chi arbitra secondo me merita un grandissimo rispetto. E tu eri a Ischia e purtroppo devo dire la verità, sei stato protagonista, involontario ovviamente, di episodi di una violenza che io onestamente non riuscirò mai a capire. Ma a capire, tu hai 19 anni e sei rimasto coinvolto in questa sassaiola dagli spalti e ti sei fatto anche male.
2: Sì, io vabbè, pretendo che comunque la partita si disputa a porte chiuse, quindi di conseguenza queste persone non dovevano proprio interagire sugli spalti, perché comunque erano chiuse al pubblico, e comunque sono rimasto ferito da questa pietra che comunque mi ha colpito dalla parte che va dal sopracciglio fino dalla ciglia fino al sopracciglio fino alla tempia, e comunque sono rimasto colpito e comunque mi sono fatto abbastanza male.
0: E come stai adesso?
2: Attualmente sto meglio, sto cercando di riprendere la mia forma come sempre, e piano piano con il passare dei giorni il dolore sta andando a diminuirsi.
0: Guardando la dinamica di come è successo, tu hai estratto un cartellino, si è creato una sorta di parapiglia, esatto. Eravamo nei minuti finali della partita e poi si vede dagli spalti che arriva di tutto verso il campo. La cosa sconcertante è che tu sei stato colpito e ti sei fatto davvero molto male, ma queste pietre, per carità, venendo dagli spalti potevano andare a finire ovunque, anche sui
2: calciatori. Sì, assolutamente. Questa è la prima cosa che io ho detto vicino a tutti quanti, anche ai dirigenti e anche alla mia sezione, al mio comitato, all'organico, a tutti quanti. E comunque questo gesto a priori non doveva proprio esistere, perché già lanciare delle pietre per me non è uno sport, per me non è calcio, è solamente un sinonimo di violenza. Poi, come ho sempre detto anche agli altri, queste pietre, cioè una pietra ha colpito me, ma come poteva colpire me? Poteva colpire anche un giocatore o un dirigente che in quel momento stava in mezzo alla rissa e stava cercando di sedere la situazione. Questo è il punto.
0: È davvero sconcertante, davvero, questo tuo racconto. Da cosa è nato, secondo te, questa aggressività così, così forte, ingiustificata, in una partita, come dicevi tu, anche a porte chiuse?
2: È nata da questa rissa che comunque è scoppiata. Io purtroppo non posso dare troppe giustificazioni, perché deve ancora uscire il referto, cioè la sentenza del giudice sportivo, quindi di conseguenza su alcune cose non posso sbilanciarmi. Al momento posso dire solamente che comunque questa rissa è stata causata e che purtroppo sono stato colpito da questa pietra che mi ha fatto davvero molto male.
0: Alessandro, dopo sei stato colpito, ferito, che è successo? Ti hanno accompagnato all'ospedale? Chi ti ha accompagnato?
2: Allora, innanzitutto i giocatori del Real Fratta Minore mi hanno preso e mi hanno portato via da sotto gli spalti per evitare che comunque io venissi colpito di nuovo da un'altra pietra. Hanno fatto una specie di scudo protezione per evitare che io venissi di nuovo colpito. Poi successivamente sono stato a portare negli spogliatoi, dove i dirigenti dell'Accamino mi hanno portato totale solidarietà e mi hanno curato, si sono presi cura di me dal momento fino al momento in cui io non lasciavo la struttura. Venne l'ambulanza e poi mi sono fatto medicare dall'ambulanza.
0: Hai ancora voglia di arbitrare, Alessandro?
2: Questo sì, assolutamente. Questa è una passione. Ovviamente io non vedo l'ora di scendere di nuovo in campo e di fischiare di nuovo un calcio d'inizio, assolutamente.
0: Caro Alessandro, ci ha raggiunti al telefono, lo voglio salutare e ringraziare, Stefano Pagano, che è il presidente del comitato regionale dell'AIA Campana. Presidente, come va?
3: Buon pomeriggio a tutti, direi adesso bene, adesso che sento Alessandro esprimersi in questo modo e parlare in questo modo, direi bene.
0: Allora, il mondo arbitrale, soprattutto a livello giovanile, ma di categoria inferiore, si basa anche sulla passione di questi ragazzi che decidono sempre di avere un ruolo importante nel gioco, perché senza arbitro non si gioca, parliamoci chiaramente, e quindi però è una categoria molto particolare, presidente, perché lo sappiamo da sempre, insulti, bersaglie, sempre gli episodi più violenti sui campi di periferia avvengono proprio nei confronti degli arbitri. Io ti voglio chiedere, per quello che riguarda la presidenza del comitato regionale ma anche nazionale, a questi ragazzi, quando vengono designati, si dà qualche indicazione particolare?
3: Allora, no, il calcio a livello dilettantistico non è diverso dal calcio professionistico, è sempre lo stesso gioco.
0: Le regole sono le stesse regole,
3: la stessa passione. I ragazzi vivono l'arbitraggio con la stessa passione dei calciatori. Forse dal punto di vista invece del contorno e quindi della cultura di chi vive il calcio in maniera a livello dilettantistico, probabilmente lì c'è qualche cosa da fare, e devo dire che noi dirigenti regionali degli arbitri, anche grazie al lavoro fatto a livello nazionale, ricordiamoci che nel 2025 è stata fatta praticamente una modifica del codice penale e sono state inasprite le pene per chi aggredisce anche gli arbitri di calcio. Ma a livello regionale voglio sottolineare comunque il lavoro in sinergia che c'è con la Lega Nazionale Dilettanti e quindi con il presidente Zigarelli, perché noi cerchiamo sempre in maniera congiunta di trasferire al mondo del calcio quello che è la cultura delle regole dello sport e soprattutto tutelare il divertimento di questi giovani ragazzi.
0: Alessandro, hai un sogno ancora?
2: Assolutamente sì, assolutamente. Il mio sogno ovviamente è continuare ad arbitrare, continuare a sognare di raggiungere le massime categorie e ovviamente continuare a divertirmi in campo.
0: La Serie A?
2: Si spera, speriamo bene.
0: Speriamo, speriamo. Presidente, c'è un consiglio, un ammonimento che ti senti di dare ad Alessandro?
3: Ma guarda, io ad Alessandro devo dire solo di seguire i consigli che gli vengono dati dalla sezione, da chi gli sta vicino. Ricordo che in Campania ci sono 17 sezioni sul territorio in cui, ecco, da cui escono fuori gli arbitri come Alessandro. E l'altro consiglio che gli posso dire è di stare tranquillo, perché da questo punto di vista noi ci saremo e li tuteleremo sempre. Lui si deve solo divertire, così come si deve

0: però Favasulli prima o poi, soprattutto se adesso bisogna vedere come giocheremo innanzitutto, perché potrebbe essere con una ipotesi di 3-4-2-1, potrebbe non essere in concorrenza proprio lui con, perché se Di Lorenzo inizia a fare il braccetto in una difesa a 3, non è, la sua alternativa non è più Favasulli, ma diventa, che ne so, un Beuke, ma un Marianucci quando rientra.
1: Sì.
0: E quindi bisogna capire, in questo momento si potrebbe alternare a destra, sì, però nello scenario nuovo Favasulli sarebbe più in concorrenza, sarà, se ci sarà questa con nuova soluzione, con Politano, certo. Sì. E eventualmente con Olivera e Spinazzola dall'altra parte, ma non certo nei tre con Di Lorenzo.
1: C'è Francesco con noi, ciao Francesco.
2: Ciao, buonasera, vorrei fare una domanda a Paolo.
1: Prego.
2: Possibilmente.
0: Ciao.
2: No,
0: ciao,
2: diciamo ci sarà il mercato di gennaio sicuramente, al di là della classifica che avremo, sperando di stare il più in alto possibile. Però secondo me nel mercato di gennaio si dovrebbero fare queste tre cose, cioè togliere Lucca e prendere un attaccante da affiancare a Jolun, togliere Lang e prendere un esterno e togliere Anguissa, anche perché Anguissa non è più quello di una volta e c'ha pure il contratto in scadenza, e prendere un centrocampista. Il difensore centrale non lo prenderei perché a dicembre dovrebbe ritornare Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora volevo sapere se è d'accordo di questa mia considerazione Paolo Belgenio.
0: Al momento direi che se non ci saranno novità da qui a dicembre, l'andazzo più a fine dicembre l'andazzo sarà questo, direi proprio di sì. Però ci saranno tante partite che potranno farci cambiare idea su tutti e tre questi giocatori. Io me lo auguro che noi possiamo cambiare idea, perché se non cambiamo idea vuol dire che le cose non saranno andate bene, quindi io mi auguro di poter cambiare idea.
1: Paolo, ti leggo un messaggio prima di chiudere la trasmissione. Sì. Con i moduli che stiamo sentendo, 3-4-2-1, il 4-2-3-1, vedere De Bruyne e McTominay insieme è improponibile? Favasulli non è stato preso per far rifiatare Di Lorenzo. Antonio da Napoli.
0: Ma De Bruyne e McTominay insieme sì, come bisogna vedere, dipende da come giochiamo. Certo McTominay nei due a centrocampo e De Bruyne nei due dietro la punta, alternandosi poi in queste posizioni, questa come posizione di partenza, no? Nello schemino che disegniamo nel pre-partita. Poi durante la partita molte volte De Bruyne può venire incontro, venire a prendere palla, e McTominay può attaccare lo spazio al fianco di Højlund, che è una sua caratteristica, il suo pezzo forte. Quindi possono tranquillamente, quella è una cosa falsa che è stata raccontata senza nessuna base né tattica né statistica, perché i numeri dicevano altro quando stavano insieme. Comunque il Napoli era primo in classifica all'inizio dell'anno scorso quando stavano insieme, quindi per me speriamo che possano farne tante insieme De Bruyne e McTominay.
1: Andiamo da Michele, hai un minuto perché poi è finita la trasmissione, vai veloce.
3: Sì, ciao Paolo, complimenti. Ciao. A voi per la trasmissione. Niente Paolo, io volevo analizzare un po' questa prima parte di campionato di Allegri. Io mi sono arrabbiato tanto per la questione Vergara, perché non ha giocato in questa prima parte, però poi vedendo anche i risultati di Vergara in nazionale mi sto ricredendo anche in quello. Tu ritieni che il lavoro di Allegri sia nel pre-campionato che nella prima parte sia stato ottimale? Nel senso che, visto anche i risultati di oggi delle nazionali, i calciatori, io sinceramente li vedo migliorare partita dopo partita. Cioè il lavoro di Allegri sta dando i suoi primi frutti.
1: Grazie Michele per aver telefonato. Paolo, risposta brevissima, vai.
0: Ma Vergara per me deve trovare più spazio, però comunque quando è stato chiamato in causa ha risposto bene. A tal proposito ne approfitto per dire che abbiamo fatto tanti complimenti a Mancini per la prestazione della nazionale ieri, però una tiratina di orecchie, perché Vergara sul 4-1 sì. Non succede niente se lo fai debuttare, l'hai tenuto in panchina, hai fatto assaporare la gioia del debutto e poi per una precauzione eccessiva non l'hai mandato in campo quando la partita era vinta.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Grazie a Paolo Del Genio, che ritroverete qui negli
0: Ciao,
1: studi Marcello, di Kiss Kiss Napoli.
0: Buonasera a tutti.

0: domani alle ore 18. Grazie Paolo e buona serata. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo, dopo aver ascoltato un disco, ci saranno le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, poi sarà il turno di Emanuele Calaio con il calcio della sera. A tra poco.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Cosa so?

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, tangenti, regali di lusso e sfruttamento del lavoro. Il quadro dell'inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti legati all'alta velocità Napoli-Bari. 20 le misure cautelari eseguite dopo gli interrogatori preventivi. 10 persone sono finite ai domiciliari, mentre per altre sono scattate misure interdittive e obblighi di dimora. Secondo l'accusa, imprenditori e pubblici ufficiali avrebbero gestito un sistema di favori e mazzette. Tra le utilità contestate, denaro contante nascosto nei panettoni, orologi di pregio, iPhone, soggiorni e persino una Porsche. Ancora la cronaca, incendio nelle ultime ore sul costone di Santa Margherita Procida, nella zona sottostante l'antico cenobio. Le fiamme hanno richiamato l'attenzione dei residenti e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la protezione civile per le operazioni di spegnimento. Resta alta l'attenzione per scongiurare la presenza di eventuali focolai. Ancora da accertare le cause del rogo, saranno le indagini a stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale o di una azione umana. Cambiamo argomento, passiamo al tema stadio Diego Armando Maradona. Arrivano i primi 50 milioni di euro per il restyling dell'impianto di Fuorigrotta. Le risorse sono state stanziate dal comune nell'ambito di un progetto complessivo da 203 milioni, finanziato anche dalla regione Campania. I lavori, previsti per maggio 2027, dureranno circa 3 anni. Il nuovo impianto potrà ospitare fino a 63.000 spettatori, grazie alla riapertura del terzo anello e all'ampliamento degli spalti. Previsti anche 100 gate e parcheggi per circa 1.500 auto. L'obiettivo è arrivare pronti agli europei del 2032. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli quest'oggi è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Alessandro Buongiorno è rientrato all'SSC Napoli Training Center e ha iniziato un percorso di rieducazione in palestra. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A domani!

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà, e Gabriele Larci curando la parte tecnica, radio e TV. Ricordiamo i numeri di telefono per la linea, il filo diretto 081 546 6873, per i WhatsApp audio o scritti 342 00 00100. Come ha detto il nostro Marcello Calvano al nostro notiziario, oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, per quelli che comunque non sono in nazionale, buona notizia, almeno si rivede anche Buongiorno a Castel Volturno, incomincerà il suo lavoro personalizzato, come stanno facendo tutti gli altri vari Marianucci, vari McTominay, nella speranza che Allegri dopo la sosta abbia almeno 5 giocatori, di cui Beauchemin, Meret, Badiashile, Spinazzola e comunque appunto Marianucci, qualche settimana in più per McTominay. Però anche McTominay sta andando molto bene, anzi si rischia di anticipare magari qualche partita che magari si era pensato che andava per le lunghe, invece diciamo l'iter sta andando molto bene. Ieri la nazionale 4-1 in Turchia, e devo essere sincero, ieri mi sono visto la partita, diciamo che rispetto alle altre partite della nazionale, ieri la nazionale mi ha fatto una buona impressione. Non è che il livello della Turchia sia stato altissimo, però abbiamo visto delle buone trame di gioco, nonostante una formazione diciamo particolare, perché tanti giocatori che giocavano insieme per la prima volta. A me è piaciuto diciamo questo duo Esposito-Raspadori dietro l'altro fratello Esposito Pio, dove comunque non davano punti di riferimento, un centrocampo nuovo con Fagioli, Tonali e Frattesi, è una difesa assolutamente tutta nuova. Però diciamo anche le azioni del gol sono state interessanti, buone trame di gioco, buona tecnica e gol di buona fabbrica. Iniziamo il nostro filo diretto con Enzo, buonasera.
1: Buonasera, è un piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao Enzo.
1: Ciao, ho ascoltato la tua dissertazione per quanto riguarda la nazionale italiana, però io vado dritto sulla squadra del cuore,
0: sì.
1: Sul Napoli.
0: Sì.
1: Non parlo di tattica perché davanti a te non mi posso proprio permettere, posso solo fare un riferimento.
0: Enzo, parla con me, parla di cosa vuoi e non ti preoccupare, tranquillamente.
1: No, la metto giù su un altro discorso. Siccome mi sto ascoltando da stamattina, sono un vostro fedele radioascoltatore, sì. Ne sto sentendo di tutti i colori, sì. Specialmente per quanto riguarda il nostro amatissimo presidente, sì. Aurelio De Laurentiis. Niente, volevo aprire un po' la mente coloro i quali o in un modo o in un altro si lamentano o di una cosa o di un'altra, portarli un po' indietro con la mente, perché tu dall'attività che hai svolto sai benissimo che molti hanno la mente molto corta, è vero?
0: Sì, alcune volte ci si dimentica da dove veniamo, e dobbiamo ricordarci che non siamo né Real Madrid né il Paris Saint Germain né il Bayern Monaco.
1: Siccome io tenevo l'abbonamento in Curva B ai tempi di Mister 2 miliardi,
0: sì.
1: E da lì in avanti poi ho fatto tutte le gioie e i dolori. Volevo ricordare a quelli di cui ti parlavo prima il giorno in cui sotto la fallimentare intervistarono il nostro caro presidente.
0: Sì.
1: E alla domanda che incalzavano diversi giornalisti, presidente, ora scudetti, Coppa dei Campioni, lui si può andare anche a vedere nei reperti, quindi è tutto segnato, tutto scritto,
0: tutto documentato, tutto, sì.
1: Tutto documentato, disse, io vi posso permettere una sola cosa, ed è quella che con me su questa poltrona questa società non conoscerà mai più il fallimento. Promessa per me, tifoso di quei tempi, molto importante, molto allettante, quindi certo, forse perciò io la ricordo, e magari qualche altro che è un po' più giovane non fa mente indietro e non la ricorda. Quindi per me già una promessa del genere, per uno che ha fatto il tipo per una squadra che è fallita, è dovuto iniziare dalla Serie C, come sa qualcosa, no?
0: Sì.
1: Serie B, e quindi per me una promessa del genere è già una garanzia per il tifoso. Poi aggiunse altre cose, perché poi i giornalisti incalzavano e lui parlava di un salotto del calcio, e quindi sai benissimo a chi si riferiva, di chi non aveva bisogno allo stadio, e man mano, grazie a Dio, ci è riuscito pure. Evidentemente oggi c'è un rigurgito di qualche frangia che ancora insiste per fare ancora vecchi sistemi. Ebbene, si devono mettere l'anima in pace. Con questo presidente non ci saranno passi indietro sotto questo aspetto. Non so se tu sei d'accordo.
0: Assolutamente sì, Enzo, io intanto ti saluto e ti ringrazio, assolutamente sono d'accordo, perché comunque anche io diciamo mi ricordo benissimo le prime parole di De Laurentiis quando acquistò il Napoli, e diciamo che c'è riuscito, perché comunque in 22 anni di presidenza comunque ha fatto, anno dopo anno, è andato in crescendo, nel giro di quasi 3 anni, quando c'ero io si è riportato il Napoli dove meritava di stare. Dopo ovviamente sono cambiati tanti allenatori, tanti giocatori, il livello si è sempre alzato, e nonostante ciò una società che si autofinanzia ha sempre tenuto i bilanci a posto, e con il gruzzoletto in più che comunque si è ritrovato per via delle plusvalenze eccetera, è riuscito comunque a spendere qualche anno un po' di più, e sono arrivati comunque due scudetti e tante coppe, tante qualificazioni Champions, e io devo dire la verità, in 22 anni quando c'ero io diciamo non mi aspettavo tutto questo, tutti questi trofei, tutta questa società che è andata sempre a crescere. In 22 anni ha sbagliato solo un anno del decimo posto, però alla fine è difficile criticare o lamentarci comunque di questo presidente che ha sempre tenuto una società salda, e ovviamente sa lui durante le stagioni quando può fare il passo più lungo di una gamba e quando invece deve ritrarre un po' diciamo i bilanci e gli ingaggi, come magari quest'anno, che comunque si è fatto due conti e diciamo che non ha potuto inizialmente fare mercato. Però detto questo ha fatto un ottimo lavoro. L'unica mia critica che faccio al presidente, una società con dei valori, che è andato sempre comunque in crescendo, che comunque adesso dà fastidio a tutte le squadre del nord, 2 scudette gli ultimi 4 anni, 13 anni di Champions, mi dispiace che ancora un club importante come il Napoli non abbia un centro sportivo o uno stadio di proprietà, o almeno che magari si metta d'accordo con il comune per fare degli adeguati lavori, per rendere con un Maradona un po' più bello, più agibile, con tanti servizi. Perché io mi auguro che quando De Laurentiis, ovviamente ha quasi 80 anni, non è che può durare in eterno al Napoli, ovviamente quando lascerà almeno qualcosa di proprietà, perché si è tanto parlato di stadi, Bagnoli, Afragola, centri sportivi, Qualiano, Napoli Est, però ancora non abbiamo visto nulla, quindi mi auguro adesso che queste sue parole che ha rilasciato l'altra sera di questo centro sportivo, e dovrebbe essere a Qualiano, ci sarà finalmente questa svolta, perché è importante avere un centro sportivo dove tu puoi avere tanti campi dove puoi mettere tanti giovani vicino alla prima squadra che possono anche crescere, quindi questo è importante. Andiamo da Riccardo. Ciao Riccardo, buonasera.
2: Sì, ciao Manu, è sempre un piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao Riccardo.
2: Ciao, senti, io ti volevo attaccarmi, diciamo, al discorso che stavi facendo tu 2 minuti fa. In sì. pratica io non sono dalla parte del presidente, però io guardo i fatti, diciamo.
0: Sì.
2: Noi quando è successo quello che è successo più di 20 anni fa,
0: sì.
2: noi avevamo un centro sportivo, correggimi se sbaglio, che io mi ricordo che Gianluca Grava diceva non c'erano nemmeno i palloni, dove arrivarono a un certo punto non c'erano nemmeno i palloni.
0: E questo è stato il primo ritiro a Pestum del primo anno,
2: esatto,
0: di De Laurentiis,
2: esatto.
0: Io non c'ero ancora e veramente non c'erano i palloni, i pantaloncini, tant'è che Montesanto e Montervino presero un pallone in macchina nel cofano e fecero,
2: esatto,
0: praticamente una partitella con quel pallone lì.
2: E io quella cosa lì me la ricordo parecchio bene. Poi mi ricordo quando noi eravamo in Serie C, nonostante si giocasse in Serie C, io mi divertivo tantissimo quando c'eri tu, il Pampa, Ciccio Montervino, perché comunque c'era quella voglia, quel desiderio di emergere, quella cosa di giocare 90 minuti e uscire dal campo con la maglia sudata.
0: Sì.
2: Cosa che per esempio ora, se tu senti alcuni, fortunatamente non tutti i tifosi, però qualcuno se l'è un po' dimenticato e usando i termini che l'altra volta sentivo da Carlo Albino, che qualcuno si è un po' imborghesito. Volevo anche un tuo parere in questa cosa, cioè nel senso che comunque pensano come se noi fossimo, come dicevi te, il Paris Saint-Germain, il Manchester United, invece senza dimenticare che comunque è una società che è partita da un determinato livello, che siamo arrivati a vincere 2 scudetti, una Supercoppa, delle Coppe Italia e tutto il resto, però secondo me non dovremmo mai dimenticare da dove siamo partiti tanti anni fa e quello che era, perché alcuni inneggiano a nuovi presidenti nuove cose, quando poi magari alla fine, dopo 4 anni della nuova presidenza, 5 anni, ti ritrovi un caso Lotito, tipo che abbandona i tifosi a come stanno, oppure i vari casi Cragnotti, Tanzi e queste cose qua. E quindi io preferisco avere una società seria e diciamo che ti garantisce determinate cose, e poi se c'è la possibilità di vincere, ben venga, però preferisco,
0: certo,
2: avere... Ecco, io questo volevo dire e volevo anche una tua opinione in merito.
0: No, ma intanto ti saluto Riccardo e ti ringrazio, ma io la penso come te, nel senso veramente è stato un crescendo. È normale che se noi ovviamente dopo 5 partite, e si è visto anche adesso, incominciamo comunque a sparare a zero su Allegri, sulla società, sui giocatori, per diciamo questi punti che abbiamo fino adesso, diciamo sbagliamo, perché se noi ci aspettiamo che ogni anno il Napoli debba vincere lo scudetto, mi sa che ci siamo dimenticati qual è la nostra società e da dove siamo venuti. Certo, poi con gli anni le cose possono migliorare, una società può crescere, ma noi non ci possiamo, non abbiamo lo stesso fatturato che possono magari avere la Juve, il Milan o l'Inter, perché comunque sono multinazionali, quindi non è che noi abbiamo in bacheca 70 trofei e quindi ci possiamo vantare o ci dobbiamo imborghesire oppure noi siamo questi, noi siamo come lo scudetto di Conte, che comunque soffriamo, abbiamo sofferto, ma quando è così le cose sono più belle, perché noi siamo abituati, noi tifiamo la maglia, anche se il Napoli è in difficoltà siamo sempre pronti a sostenere, cioè questo è il tifoso che io ho sempre amato, e il tifoso napoletano è unico al mondo proprio per questo. Quindi e poi ovviamente trarre le proprie conclusioni, ovviamente a gennaio come prima parte o a fine stagione si traccerà un bilancio. L'unica cosa che possiamo fare è valutare e analizzare partita dopo partita quello che sta accadendo quest'anno, e ovviamente nei risultati possiamo essere un po' amareggiati, anche magari sul gioco. Però ci sono anche cose positive e sinceramente io la classifica, ripeto, non la vado a guardare, non sono preoccupato dei punti che comunque adesso ci mancano, perché ci sono stati degli episodi in negativo, gol regalati, perché se Napoli avrebbe tranquillamente meritato 3 punti in più se non si regalavano questi 3 gol, eravamo a 10 punti e a 3 punti dalla prima. È chiaro che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però questa è la realtà, che per quello che abbiamo visto, anche non esprimendo un grande gioco, un Napoli non propositivo, avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più, nella speranza che adesso Allegri in questa sosta riesca comunque a risolvere dei problemi sia tattici che mentali, ma soprattutto mentali, di far ritornare quell'atteggiamento, quella garra, quella mentalità vincente che Napoli comunque ha sempre avuto, e non magari alcune volte il Napoli rinunciatario, come abbiamo visto in alcuni sprazzi di partite, tipo la Fiorentina, dopo che ha pareggiato 1-1, sembrava come se andasse bene il pareggio, e questo non deve succedere, perché Napoli fa bene quando è propositivo. E quando si incomincia a chiudere dietro, dato che secondo me non si difende ancora benissimo, è lì dai fiducia all'avversario, là ci creano problemi. Quando noi andiamo a pressare in avanti, alziamo il baricentro, diciamo che è tutto più facile, ma è l'atteggiamento che conta, il fatto di comunque vincere i duelli, essere sempre lì nelle seconde palle, attento, avere quel veleno di voler vincere la partita, come il secondo tempo col Bologna. Non è fatto un calcio champagne, però si vedeva che la partita lì il Napoli la voleva vincere, e si vedeva anche dalle facce dei giocatori. Andiamo da Luca, buonasera.
3: Ciao Manu, innanzitutto grande onore, grande piacere parlare con te.
0: Ciao Luca, piacere mio.
3: Ti voglio fare una domanda, perché tu sei molto schietto e molto sincero. Innanzitutto condivido il pensiero che hai detto tu sulle strutture e sul fatto che una società importante debba investire sulle strutture, ma anche nell'interesse di Laurenti se stessi.
0: Certo.
3: Perché un giorno vuole vendere comunque una società che ha le strutture e ha tutt'altro valore.
0: Assolutamente.
3: Ma a parte questo, io, magari tu che lo conosci sicuramente, io resto basito. Io sono un frequentatore della curva da quando avevo 7 anni, ero a 34, quindi ho fatto tanti anni di curva.
0: Ne ho viste.
3: Non sono un ultras, però sono uno di quelli, come dici tu, sta sempre accanto alla maglia, e purtroppo, per fortuna, sono le curve che stanno sempre accanto alla maglia. Non capisco quale motivo quest'anno lui debba fare questa polemica degli striscioni, delle bandiere, parlare male degli ultras, ma una polemica non esisteva. Cioè, perché andare a creare queste crepe nell'ambiente quando ci stanno quelli là che ci stanno sempre? Non hanno creato nessun problema, non è stato nulla di male, non hanno parlato male di te, della società, del mercato, di niente, ma stanno sempre accanto al quadro. Perché di andare a parlare male? Io non lo capisco sinceramente.
0: Ma guarda Luca, io in realtà faccio fatica anche io, ma più che altro mi dispiaccio di questo, perché questo è un altro argomento molto molto delicato, e quando io vedo, sento De Laurentiis che risponde in una maniera diciamo un po' così sui tifosi, non bella, poi quando vedo uno striscione dei tifosi fatto con De Laurentiis, mi dispiace, perché i giocatori lo avvertono questo astio. Io non so perché si è venuto a creare, forse tutto è partito dalla festa del centenario, poi è andata a finire con gli striscioni che comunque non hanno De Laurentiis non ha voluto mettere, e anche quando i tifosi sono andati a Castel di Sangro a salutare come ogni anno la squadra, lui non l'ha voluti far entrare. Io non so nello specifico cosa è successo, non voglio evitare, perché quando uno non sa le cose è meglio evitare e lasciar perdere, però posso dire che comunque dispiace vedere una partita con l'Arsenal di Champions, vedere uno stadio in silenzio, e questa è una cosa che mi dispiace molto, perché i giocatori lo avvertono, perché io ci ho giocato a Napoli e veramente il napoletano, la tifoseria, il dodicesimo uomo in campo, e quando senti che stanno lì al tuo fianco tutta la partita, perdi o vinci ma ti sostengono sempre, è un valore aggiunto che ha questa città, e questo non si deve perdere. Quindi secondo me la cosa migliore è che spero ci sia un dialogo tra comunque il presidente e la tifoseria per calmare un po' le acque. E te ringraziamo Luca, andiamo da Antonio. Ciao Antonio, sei in diretta.
4: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao a te.
4: Complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie.
4: No, io ho appena acceso la radio e stavo sentendo che stavate parlando dei tifosi.
0: Sì.
4: Io, allora, non mi ritengo, però diciamo che uno che so parecchie cose, perché frequento la curva da quasi 15 anni, quindi non è che ci sto dentro, cioè sono un semplice tifoso, però le cose le so, perché me le informo tramite amicizie e cose. Da parte, io vi posso assicurare, guarda, che i primi che ci stanno male sono proprio i tifosi.
0: Ma non lo metto in dubbio, questo.
4: Cioè, nel senso, perché noi, da quando ci fu quell'episodio, la famosa fotografia con tutti, i tifosi dell'altro scudetto di Spalletti, se ti ricordi?
0: Sì.
4: A noi eravamo solo super felici che dopo anni finalmente eravamo riusciti a legare quel rapporto che è sempre un po' mancato, no? Tra la tifoseria e la società.
0: Certo.
4: Anzi, questa è la cosa più felice, vedere società finalmente unita con i tifosi, la società che pubblicava le foto ogni tanto delle curve, se ti ricordi, era una cosa bellissima.
0: Ma anche l'anno scorso, voglio dire,
4: l'anno scorso è stato tutto, infatti, se ti ricordi, anche nella partita con l'Inter, la curva Vite c'è un bel striscione, adesso non mi ricordo la rima come faceva, però diceva società, tifo e squadra, lo stiamo insieme, adesso non ricordo.
0: Il senso, comunque
4: il senso era quello,
0: sì.
4: Poi diciamo che lui, da quanto so, è andato veramente in bestia, per la festa che abbiamo fatto. Però io quello che voglio dire al presidente, io non so se ci ascolta il presidente, mi auguro di sì, magari non ci calcola proprio, non lo so, ok?
0: Sì.
4: Però voglio dire, è inutile che si prende collera, perché anzi sarebbe stato più bello farne due di feste. La tifoseria l'ha fatta il 31 luglio proprio perché voleva dare spazio alla società di farla il 1 agosto.
0: Sì, sì, ma a me, allora, guarda, io sono stato io alla festa del 31 quindi appunto mi è dispiaciuto quando io parlo con i capi tifosi e mi dicono guarda, purtroppo De Laurentiis non ha voluto fare comunque festeggiare insieme il fatto del centenario, quindi si sono dovute fare due feste. Questo mi dispiace.
4: Noi non abbiamo, a un certo punto ci siamo dovuti organizzare per forza, perché un segnale dovevamo darlo in quanto dovevamo darlo, ok? Però da parte nostra, nonostante lui non ci aveva fatto aveva fatto sapere niente, noi per noi non c'era nessun problema, lui si poteva fare la sua festa tranquillamente, dove noi potevamo anche partecipare il giorno dopo, non c'era nessun tipo di problema. Poi c'è stata la cosa il fatto del ticket per la festa non la potevano fare tutti quelli che avevano avuto precedenti di sfide eccetera, non potevano, lo so che non si pagava, era gratuito, però non si poteva, non veniva elargito il tagliando, ecco, come il sistema lo negava proprio, e quello è stato un po' la cosa. Però comunque ripeto, non hanno partecipato, ma non c'era nessun tipo di problema. Poi lui ha famoso, come hai detto tu, al Castel di Sangro, là diciamo si è incominciato a inclinarsi il rapporto, dove sono andati i figli e non li
0: lo so, Antonio, io sono amareggiato di questo.
4: A loro dispiace, perché ovviamente chi non vuole vedere un ambiente unito?
0: Ah certo, è chiaro.
4: Problematiche, cose che sorgono ogni partita su striscioni, eccetera. Cioè non i primi che ci stanno male sono sicuramente loro, non sto parlando a nome loro, attenzione, sto parlando a nome mio, sto dicendo quello che penso.
0: Certo,
4: io,
0: certo.
4: Attenzione. Secondo me i primi che ci stanno male sono proprio loro, solo che il problema che De Laurentiis è sempre stato che ha sempre pensato che il tifo non è che serva tanto. Invece poi le statistiche e i numeri dicono che le squadre in casa vincono più partite che fuori casa nel calcio in generale.
0: Antonio, io sono grazie di questo tuo intervento, io adesso devo andare in pubblicità, richiamaci, ti devo salutare, adesso andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo.

0: Arriva numero 10, il Colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, leggiamo un paio di messaggi. Scusate, chi eravamo non ce lo siamo dimenticati, ma quindi per questo non dobbiamo avere speranze di crescita? Ci manca poco per stabilirci in vetta in Italia e fare un buon cammino in Europa. Saluti da Michele Landolfi. No, ma infatti il discorso era quello, non ci dobbiamo dimenticare da dove vediamo, ma dato che comunque non siamo una società che ha i fatturati come le squadre del nord o come i grandi club d'Europa, le cose si possono sempre migliorare, giusto che si va sempre a migliorare e sognare, questo alla fine non ce lo toglie nessuno, e per quello che ha fatto De Laurentiis, comunque negli ultimi anni stiamo sempre lottando nei vertici in Italia. Infatti quest'anno un obiettivo è proprio cercare di migliorare quello che non abbiamo fatto in Europa l'anno scorso, una Champions l'anno scorso pessima. Speriamo che comunque il Napoli comunque quest'anno almeno passi il primo turno. Si deve sempre cercare di migliorare, anche quando magari non abbiamo la possibilità come magari altre società. La rosa è questa qua, non si è fatto tanto mercato, però con questa squadra qua può darsi che le cose andranno meglio, magari con degli spunti nuovi di Allegri, con giocatori che rientrano dagli infortuni, quindi non siamo pessimisti di queste prime cinque partite. È chiaro che per quello che è Napoli si è fatto comunque tanto, un ottimo lavoro in questi 22 anni, bisogna sempre ricordarsi che comunque siamo una società che comunque si autofinanzia, e se ci aspettiamo che ogni anno dobbiamo aspettarci uno scudetto, sbagliamo sicuramente in partenza. Essere competitivi in Italia e in Champions sicuramente, e ogni tanto provare a portare a casa qualche trofeo, è questo che comunque deve fare il Napoli. Leggo un altro messaggio. Un affettuoso abbraccio al calcio della sera, Giovanni Ciardiello. Chiedo al mio stimato bomber Calaio: concordi che una delle carte vincenti è stata il ruolo e posizione di Raspadori, creando superiorità numerica, rivelatasi arma letale contro la Turchia? Peccato per Vergara, con la Francia sarà altra storia. Sì, ma sono d'accordo. Io ieri ho visto la partita, mi è piaciuto questo tandem Raspadori Esposito dietro il fratello Pio, che comunque non davano punti di riferimento, andavano in area di rigore con dei grandi 1-2 e anche con l'appoggio di Fagioli e Tonali, che comunque hanno dei piedi educatissimi. Sono assolutamente d'accordo. Infatti Raspadori, quando agisce da seconda punta, da trequartista, sempre in zona centrale, sicuramente fa benissimo. E ovviamente con la Francia è un po' più complicata la storia. La Francia c'ha uno squadrone incredibile, però sono sicuro che magari l'Italia farà una bella figura. Dispiace magari in una partita come quella di ieri con la Turchia magari non vedere uno come Vergara in campo, perché magari sul 4-1 poteva sicuramente farlo entrare, invece si è visto solo Di Lorenzo. Andiamo da Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
9: Ciao Mami, buonasera a te.
8: Ciao.
9: Mami, volevo approfittare su questo discorso che facevi, appunto, da dove partiamo, eccetera, eccetera, e la nostra competitività, che ovviamente non ci porta, per tanti motivi, per tanti criteri, a lottare sempre per lo scudetto. Quindi quando ci capita la possibilità di poterlo vincere, siamo felici e contenti, però non partiamo per quell'obiettivo. Questo è credo che sia un discorso che condivido appieno per quello che hai detto poc'anzi. Volevo fare un po' di aggiungere a questo discorso qui un cammino di queste 5 partite, no?
8: Sì.
9: Facendo un po', diciamo, come dire, un gioco su ipotetici punti che si potevano fare con quelli realmente fatti. All'inizio, quando è uscito il calendario, le 5 prime partite, noi avevamo Genova, poi Como, poi Inter, poi Bologna e Fiorentina.
8: Sì.
9: Io credo che, giocando anche con te, che come dire, guardi le partite diversamente, no? Rispetto a noi che siamo tifosi, quindi abbiamo un occhio diverso da te che hai giocato.
8: Sì.
9: Allora, Napoli a Genova, tutti quanti avevamo pronosticato una vittoria, che è avvenuta. Ma prima è arrivata, comunque è avvenuta.
8: Sì.
9: Poi con Como e Inter, credo che il più tifoso dei tifosi, guardando la situazione attuale, ovviamente, giocatori, infortuni, eccetera, eccetera, avrebbe messo 2 sconfitte, o quantomeno un pari.
8: Sì.
9: Senza guardare le partite, quindi parliamo al di fuori del calendario, al di fuori di ogni contesto.
8: Sì.
9: E quindi abbiamo 3/4 punti.
8: Sì.
9: Poi abbiamo giocato con Bologna e Fiorentina e abbiamo fatto 4 punti.
8: Sì.
9: Quindi, guardando i punti realmente fatti con quelli ipotetici, io credo che tutto questo dramma, e premettere che a me Allegri non piace come allenatore, perché comunque è un po' vecchiotto come metodologia, però comunque era quello che probabilmente serviva in quel momento. Però andando a ritornare ai punti fatti con quelli ipotetici, io credo che il Napoli abbia uno forse punto in meno, perché a Firenze non credo che la Fiorentina sia, come dire, ipoteticamente l'asse di partenza quella che
8: poi... No, all'inizio del campionato, io quando è uscito il calendario, dopo quello che hanno speso, la Fiorentina l'ho messa tra quelle delle big, no?
9: Non mi ricordo,
8: però,
9: Grosso, allenatore nuovo, eccetera, eccetera. Poi è successo quello che è successo. Però dico che abbiamo battuto il Genova, che ipoteticamente ci poteva battere. Abbiamo battuto il Bologna e abbiamo pareggiato a Firenze.
8: Sì.
9: Credo che i 7 punti che abbiamo realmente rispecchiano questo inizio di calendario. È normale che se incontravamo Venezia, Monza, Frosinone, eccetera, eccetera, allora ci aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va, perché abbiamo beccato le piccole, abbiamo fatto questo, figurati quando becchiamo Inter, Roma, eccetera, eccetera. Quindi io credo che il rapporto, diciamo, in un certo senso, punti fatti con quelli ipotetici, il Napoli non è messo male. È normale che se andiamo a guardare le partite, come abbiamo vinto, come abbiamo perso, eccetera, eccetera, è normale che poi si fanno altri.
8: Vabbè, è normale, perché poi alla fine è come
9: non
8: tu.
9: Non vedo, non lo so, il tuo pensiero.
8: No, ma io Fabio, il mio pensiero, nel senso, io la penso come te, nel senso, io non vedo questa catastrofe, anche perché al di là del calendario un po' in salita, io ci mettevo comunque. Al di là del calendario, io mettevo che il Napoli poteva essere in salita all'inizio, perché quando cambia allenatore nuovo non è subito facile avere quell'imprinting subito sulla squadra.
9: Perciò,
8: no?
9: Noi la guardiamo diversamente. Tu che sei dall'interno, è normale che ti dai anche una spiegazione diversa rispetto a noi, no?
8: No, no, no, ma io infatti mi regolo sempre per quello che comunque vedo e vedo le partite, e io dico che al di là dell'Inter, del Como, del Venezia, perché alla fine, come abbiamo visto negli ultimi anni, ormai anche le piccole, ormai è un calcio fisico, è un calcio fisico, basta che le piccole magari stanno a mille fisicamente, sono più in palla di te, ti mettono in difficoltà. Quindi
9: è l'esempio di quello che dici, Frosinone Como.
8: Esatto, quindi alla fine cambia poco, il discorso è proprio quello, purtroppo le partite sono decise da episodi, e che episodi che a noi in queste prime 5 partite sono venuti un po' in negativo, perché avrei preferito magari perdere con l'Inter magari a Milano, dove magari non c'eri con la testa, l'Inter ti ha surclassato, perdi 2-0 e te ne vai a casa. Invece è un peccato, perché tu la partita l'hai fatta, è solo che, come è successo anche col Como, i gol secondo me sono stati regalati, perché bastava un po' di attenzione in più e di concentrazione in più, secondo me tu 3 punti in più in campionato li potevi avere tra Como e Inter, perché secondo me col Como, dopo che avevi meritato il pareggio, se tu dopo regali un gol al Como con Rachmani e 2-1, è difficile poi recuperare una squadra come il Como. Se tu poi dai fiducia all'Inter, che per errore, per disattenzione, regali il 2-1, è normale che a Milano, contro una squadra forte, e vai un po' in apprensione, ti chiudi al limite dell'area e dai fiducia a una squadra forte. Però nello stesso tempo vai a vedere la testimonianza degli episodi. Nonostante ciò, hai pareggiato 2-2, hai avuto dopo 3 minuti la palla di Anghissà sulla linea di porta e non l'hai portata a casa. Cioè, quindi, per questo dico, spesso le partite vengono decise da episodi, Inter, Venezia, perché non pensiamo che alla fine col Frosinone, col Cagliari, con le Venezia giochiamo e vinciamo facile, perché partite facili in Serie A, soprattutto in questo calcio fisico, non è semplice.
9: Comunque anche le piccole, come dicevi, si è livellato anche qualitativamente, si è livellato verso l'alto, quindi è difficile ovviamente anche...
8: Ma sì, perché negli anni 2000, caro Fabio, era tutto diverso, perché il calcio, diciamo, ne beneficiava anche la nazionale, era un calcio più tecnico. E quindi sai, tanti anni fa, quando io magari potevo giocare a Siena, a Parma, al Genoa, andavamo a Torino con la Juve, andavamo a Milano, andavamo con l'Inter, ne prendevamo 4 e andavamo a casa, perché ovviamente erano molto superiori a noi tecnicamente.
9: Sicuramente partivi già demotivato in un certo senso, perché sapevi il valore.
8: E certo, adesso, visto che è un calcio fisico, perché ormai anche gli allenamenti, ormai i giocatori sono robot, ormai per tutte le partite che fanno, becchi una squadra come il Frosinone che non conta come stanno messi in campo, 4-3, 4-4-2, non conta quello, conta che hai 11 giocatori assatanati che si muovono senza palla, giovani che corrono e possono mettere in difficoltà chiunque.
9: Sì. Manu, io ti ringrazio.
8: Grazie a te, Fabio. È stato un piacere. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buonasera.
10: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione.
8: Grazie.
10: Emanuele, volevo proporre, fare un giochino. Se era il caso di proporre Lucca all'Udinese per Davids, magari dando un piccolo conguaglio, visto i buoni rapporti che ci stanno.
8: Ma anche
10: un poco Davids a te.
8: Enzo, diciamo che i rapporti buoni ci stanno, ma l'Udinese mica è scema. Cioè, nel senso, sarebbero, secondo me, per noi sarebbe stato stupendo e comodo, ma penso che dubito che l'Udinese si privi di Davis per magari Lucca, che comunque non ha performato nell'ultimo anno e mezzo. Infatti il problema di Lucca, che al di là che comunque non si è potuto dare via perché non aveva tanto mercato, perché a Napoli l'anno scorso ha fatto male, è andato in Inghilterra e non ha fatto un minuto, e Lang la stessa cosa, quindi il mercato non ne avevano, quindi era difficile poi eventualmente prendere un altro attaccante, un altro esterno. Cioè, per esempio, si è parlato di Ceballos a Napoli, però se non davano via Lang, Ceballos qua non poteva venire. Lang poi si è bloccata pure la trattativa col Galatasaray e Lang poi alla fine è rimasto. Cioè, quindi comunque...
10: Emanuele, è vero che ti somiglia un poco Davids?
8: Sì, no, ma a me piace molto. Ovviamente Davis è un po' più, è molto più fisico, molto più fisico di me. C'ha, è molto più veloce di me ovviamente in falcata, perché comunque è grosso. Però tecnicamente, per l'altezza che c'ha, non è niente male. Magari deve migliorare un po' di testa. Però è un giocatore che a me piace tanto. Quando si è parlato di Davis Napoli, io ero molto contento. Perché comunque.
10: Ok, noi, grazie mille, gentilissimo.
8: Grazie a te, Enzo. Grazie a te. Allora, leggiamo qualche altro messaggio in attesa. 081 546 6873, ricordiamo il numero per il filo diretto. Allora, Emanuele, ma secondo te Allegri in questa sosta sta pensando al 3-4-2-1 per cambiare faccia al Napoli dopo la sosta? Io penso che Allegri ci stia lavorando, perché ha un bel po' di tempo, diciamo, la sosta lunghissima, quindi secondo me sta pensando anche di avere un piano B. Ovviamente a tre speriamo che Beukema, Badiashile possano tornare comunque al 100%, perché per una difesa a tre avresti comunque due uomini in più, anche se io ovviamente non la preferisco la difesa a tre, ma preferisco sempre a quattro. Però Allegri spesso ha giocato a tre, magari con questa difesa a tre possiamo vedere magari il Di Lorenzo braccetto con Rachmani e Marin, anche se Marin comunque a sinistra da braccetto non lo vedo benissimo. Può darsi che magari Beukema sta al 100% e lo può riprovare, anche se Beukema lo preferisco a 4, visto che anche nel Napoli l'anno scorso ha giocato meglio a 4 che a 3. Però possiamo vedere un Di Lorenzo a destra con magari un Favasulli quarto di centrocampo, lo stesso Politano, e magari Neresso, Vergara insieme a De Bruyne ad agire dietro Højlund, di sicuro qualcosina magari in più si potrebbe vedere. Però è giusto avere anche un piano B, ma al di là, ripeto, al di là dei numeri del modulo, io penso che debba cambiare l'atteggiamento in campo, quella voglia di avere un baricentro più alto, quella voglia di pressare, nella speranza che il Napoli stia meglio fisicamente, perché quando il Napoli riesce ad alzarsi con la difesa, andare a prendere in pressione la difesa avversaria, perdendo palla e recuperarla subito, perché quando la recuperi sei vicino alla porta, quando il Napoli è propositivo sicuramente lo preferisco. Se il Napoli si chiude dietro diventa una squadra normale. Andiamo da Danilo e dopo, prima della pubblicità, vi faremo ascoltare comunque un estratto dell'intervista di Abodi fatta dal nostro Vincenzo Perna, e poi andremo in pubblicità. Danilo, ciao.
11: Ciao Emanuele, buonasera a tutti.
8: Ciao.
11: Complimenti per la trasmissione, per questa tua nuova, diciamo, veste.
8: Grazie.
11: Sei bravo come calciatore, sei bravo come conduttore, bravo.
8: Preferisco come calciatore.
11: Beh, sei performante in tutte e due le cose.
8: Beh, c'è sempre da fare nuove esperienze, caro Danilo.
11: Bene. Allora, senti, io ti ascolto ogni giorno quando finisco dal lavoro nel tragitto fino a casa, no?
8: Sì.
11: Erano diversi giorni che mi volevo intervenire, però
8: sì,
11: volevo spostare un attimino l'attenzione su un altro argomento. Volevo sapere tu che ne pensi.
8: Sì.
11: Cioè, io penso che del Napoli si è detto tutto, però si è parlato poco di Manna. Mi spiego meglio, cioè nel Napoli di Giuntoli, ma anche in quello di Bigonno come direttori generali di mercato, c'è sempre stato un Napoli che ha fatto quei due o tre colpi di mercato con la quale abbiamo fatto plusvalenze, e poi siamo andati a fare altri colpi di mercato, ci siamo mantenuti con il bilancio, non lo so, ricordo Kvaratskhelia, ricordo Osimhen, più indietro Koulibaly, mi pare, cioè tanti giocatori che il Napoli ha sempre comprato a prezzo buono o a prezzo più che buono, e poi le ha rivenduti facendo delle plusvalenze e mantenendosi una società sana, diciamo, come.
8: Vabbè, era sempre la stessa politica che ha mantenuto il Napoli.
11: Invece, però, da quando c'è Manna, io non mi ricordo un colpo che ha fatto questo. Cioè, pure lui era stato preso perché era un esperto delle giovanili, del settore giovanile.
8: Ma diciamo che a gennaio ha fatto. Intanto, Danilo, io ti ringrazio perché mi devo fermare, devo andare con l'estratto su Abodi e la pubblicità. Però Manna, diciamo, a gennaio ha fatto un colpo ottimo e un colpo così così, direi meno buono. Alisson, secondo me, è un buon investimento. Giovane, secondo me, essendo una seconda punta, 20 milioni sono un po' tanti, però Manna, secondo me, può crescere, perché ricordiamoci, Manna comunque è giovane e ovviamente non ha la stessa fama di Giuntoli e altri direttori sportivi che sono passati dal Napoli. Allora io ci fermiamo, vi mando l'estratto di Abodi e poi pubblicità e poi ritorniamo.
12: No, spettacolo, davvero, vedere Napoli, l'avete voluta fortemente questa città, e questa città sembra che stia subito ripagando quello che è stato il grande investimento del governo.
13: Ma è la ragione per la quale abbiamo scelto Napoli insieme a Team New Zealand. Eravamo certi che questa sarebbe stata la risposta di entusiasmo, di passione, di partecipazione, anche di commozione, perché tutto quello che si vede, a partire dal mare con centinaia di barche di tutte le dimensioni, il lungomare che è animato non soltanto dai napoletani, qua in questa settimana ci sono centinaia di migliaia di turisti, soprattutto stranieri, è il senso della promozione ulteriore della quale si ha sempre bisogno, perché uno si domanda, ma magari Napoli non ha bisogno, perché è già conosciuta, già apprezzata, già amata, a parte il fatto che c'è una trasformazione in atto alla quale noi stiamo dando un contributo, mi auguro, significativo. È appunto la ragione per la quale il governo ha deciso di investire significativamente, ma nella consapevolezza che sarebbe stato, come effettivamente si sta dimostrando, un investimento estremamente redditizio dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista ambientale. E non dimentichiamoci quello che è stato un elemento, diciamo, prioritario, che è aver risvegliato Bagnoli, che non è un tema da poco. Cioè, pensare ai 35 anni di sonno colpevole e ritrovarci poi con qualcosa che si sta evolvendo e in pochi mesi riuscirà comunque a mettere a disposizione, e sempre di più sarà dopo, un luogo che è stato negato per troppo tempo. E questo è il compito che si è dato il governo, la missione, l'obiettivo, e mi auguro che la cittadinanza riesca ad apprezzarlo.
12: E sicuramente la cittadinanza vorrebbe che non ci fosse un europeo senza Napoli.
13: Questo è evidente, però anche in questo caso c'è una competizione. Anche noi qui vorremmo la nostra nazionale Luna Rossa vincere e portare a casa per la prima volta il trofeo. Ci sono tutte le carte in regola in questo e in quel caso. Dopodiché ci sarà una commissione che valuterà. Per quanto sia inimmaginabile un europeo senza Napoli, Napoli anche in questa occasione saprà meritarselo.
12: Grazie, Ministro.
13: Buona giornata a voi.
14: Signora, prende anche le olive?
15: Sì, ma olive granata.
16: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, ben ritrovati. 081 546 6873. Leggiamo un altro messaggio da Giovanni. Emanuele, è vero che il Napoli cede Luca e Lang al Real per Arda Güler? Penso che questa sia una battuta, non penso. Può darsi che magari a gennaio magari il Napoli, vedendo un po' le condizioni, vediamo a gennaio come stiamo messi, poi se c'è la possibilità di vendere o di cedere in prestito Luca e Lang, sicuramente potrebbe prendere il posto loro altri due giocatori. Penso alla politica del Napoli, è proprio quella, magari vedere fino a gennaio in che posizione stiamo, poi se, come ha detto Manna, se c'è da fare qualche sacrificio, se c'è da fare qualcosa, si farà a gennaio, anche se a gennaio è un mercato difficile, non penso che si possano fare chissà che affari, che investimenti. Buonasera Manu, vedendo l'Italia ieri non era meglio puntare su Mancini invece di Allegri? Ho visto un gioco che abbiamo praticato prima dell'arrivo di Conte, quello propositivo che è il più indicato attualmente, Edo da Bacoli. Ma guarda, io diciamo che non impazzivo per Allegri quando è arrivato, ma nello stesso tempo in queste prime 5 partite non lo voglio giudicare e non penso che sia lui il carnefice di questo andamento del Napoli, che tra l'altro non è neanche catastrofico. Bisogna dargli del tempo, come i giocatori e come tutti, quando comunque riparte una nuova avventura. Io penso che dopo Conte De Laurentiis è andato su quella scia di prendere un allenatore capace, d'esperienza, furbo, che conosce la categoria, come si vincono comunque gli scudetti, anche se non fa un calcio champagne, ma comunque non è uno sprovveduto. E se mi avessero proposto Mancini, cosa che comunque se n'era parlato, io già ai tempi avevo detto che comunque non mi entusiasmava neanche, perché è un po' fuori dal giro, è stato in Arabia, non allena in Italia da tanto tempo. Poi ho visto un miglioramento ieri con la Turchia, ma no, l'Italia non mi è piaciuta con il Belgio, soprattutto il primo tempo. Andiamo da Medeo. Ciao Medeo, buonasera.
5: Ciao Emanuele, buonasera, come stai?
4: Bene, grazie, tu?
5: Tutto bene. Volevo un attimo andare in contrapposizione alla chiamata precedente.
4: Sì.
5: Perché a mio avviso Manna, secondo me, sta facendo un gran lavoro. Prima di tutto perché non era semplice piazzare
4: tutti quei giocatori in esubero,
5: uscita,
4: sì.
5: E comunque lui in parte ci è riuscito,
4: sì.
5: Ovviamente i giocatori più costosi avrebbe dovuto svenderli o darli in prestito gratuito e perciò non è riuscito. Detto questo, con Conte non credo che si possa prendere i giovani, lo disse anche lui in un'intervista, se dico giovani di crescere per fare cosa. E quindi lui è stato, diciamo, limitato secondo me da Conte nella prima parte. Poi, detto questo, ha preso Gutierrez a 16 e l'ha venduto a 30, ha preso Rao ed Esposito, sono due, e Favasuli, che sono dei grandi prospetti.
4: Ha preso pure Alisson a gennaio, che
5: ha preso Alisson,
4: con lui potresti fare un domani, se lui ovviamente ritorna a essere quello che comunque conosciamo e non magari quello che abbiamo visto inizio stagione, potrebbe
5: sì, anche,
4: essere una plusvalenza.
5: Anche Asa l'ha preso dalla primavera della Juve con 3 milioni.
4: Sì, sì, ma lui sui giovani è bravissimo. Poi ragazzi, come tutti i giovani giocatori e direttori sportivi, presidenti, c'è sempre da migliorare.

0: chiaro che può crescere. Poi l'anno scorso, almeno io penso, il vecchio calcio che amavo io era quello che le decisioni si prendevano tutte insieme. Il presidente dava un budget alla società, il direttore sportivo sceglieva l'allenatore e insieme facevano il mercato. Quindi vuoi dire, quando si parla si dà la colpa a Manna o a Conte su il mercato di l'anno scorso, io penso che non c'è un colpevole. Penso che di alcuni giocatori sono andati bene, è giusto fare i complimenti a tutti. Quelli che magari sono andati male, e per adesso i vari Lucca, Beukema, Lang, che comunque sono andati sotto le aspettative, io penso che le colpe si debbano dividere e non c'è un carnefice su questo, secondo me.
1: Ti voglio chiudere con una provocazione. Secondo te Allegri,
0: sì,
1: ha avuto delle direttive della società per far giocare Lucca e Lang, per poi cercare di aumentare un poco, diciamo, il prezzo del cartellino e venderli, o è l'allenatore che chiede a loro di entrare per cambiare qualcosa? E ti ascolto in radio e ti saluto.
0: Ti ringrazio Amedeo, ti rispondo subito che siamo in chiusura. Io penso che la società abbia fatto un discorso ad Allegri e abbia detto di provare, perché Napoli non poteva spendere e fare un mercato importante, non poteva spendere soldi per il mercato. Allora si è cercato con questa rosa che aveva l'anno scorso, con tutti gli infortuni che rientravano, cercare di arrivare a gennaio con questa rosa e di provare a rivitalizzare investimenti fatti come Lucca, Lang e Beukema. Ovviamente perché magari Conte c'è riuscito e non c'è riuscito, magari Allegri ci può riuscire, sai, poi gli allenatori hanno altre caratteristiche, magari non è detto che magari con l'anno scorso Conte non andavano e quest'anno non dovevano andare uguale con Allegri. Penso che gli ha fatto questo discorso qua De Laurentiis, e lui sta cercando con quello che ha a disposizione di fare bene. Infatti Lucca lo fa sempre entrare, ma cercare di spronarlo, di dargli fiducia, ma questa fiducia ancora non è stata ripagata. Infatti a gennaio potrebbero cambiare le cose. Noi siamo in chiusura, voglio salutare e ringraziare Nello Ioro e Gabriele Irace che hanno curato la parte tecnica. Io vi lascio con un estratto di Carnevale, che ha parlato tante anche di Lucca. Vi auguro una buona serata da Emanuele Calaiò, appuntamento sempre ore 19 domani con il calcio della sera. Buona serata a tutti.
2: È una serata magica, Fondazione Pupi, per i bambini dell'Argentina e di Napoli. Andrea Carnevale, nel nome di Diego, perché Diego c'è.
3: Intanto grazie Napoli, buonasera a tutti, è sempre un piacere stare qui. E per quanto riguarda il mio grande amico Diego Armando Maradona, è per me sempre presente. Ringrazierò sempre quel fenomeno di Diego, perché mi ha dato la possibilità di giocare a fianco a lui, mi ha dato la possibilità di diventare ricco, mi ha dato la possibilità di vincere scudetti, coppe, e quindi io Diego lo ringrazierò vita.
2: Andrea, due domande, azzurro Napoli, azzurro nazionale. Partiamo dal Napoli. L'inizio non è stato facilissimo, no. È un organico di valore, i tifosi si possono fidare di questo Napoli di Allegri?
3: Assolutamente sì, io l'ho sempre sostenuto Allegri, continuo a sostenerlo, penso che sia l'allenatore più vincente nella storia, mi sembra, del calcio italiano, ha vinto quasi tutto. E sì, una partenza non brillante, però ha un organico straordinario, bisogna solamente credere in questo Napoli qui. Io sono pienamente convinto che il Napoli, insomma, si possa riprendere da qui alle prossime partite.
2: E sulla nazionale non è andata benissimo all'esordio, bisogna fidarsi di questo nuovo corso di Mancini con tanti giovani?
3: Sì, anche ieri sera è una grande delusione, però diamo tempo anche al Mancio, perché Mancio, insomma, è campione d'Europa e mi sembra che lui stia convocando 30-32 giocatori, quindi lasciamolo lavorare in pace. Secondo me potrà, mi auguro, tutti gli italiani si augurano che poi possa fare una squadra buona, vincente, che ci porti poi agli europei e poi anche ai mondiali. Comunque ce l'avevo io fino a qualche anno fa, due anni fa, ha fatto due campionati straordinari e aveva tantissime richieste e poi so che la società ci teneva questo giocatore qui, l'Udinese l'ha ceduto. Effettivamente il primo anno non è andato molto bene, però conoscendo diciamo il ragazzo io penso che abbia le qualità, anche se in questo momento qui viene un po' criticato giustamente, però io sono convinto che Lorenzo abbia le capacità, abbia il carattere per venirne fuori e sono convinto che insomma possa essere utile a questo Calcio Napoli. Per quanto riguarda il mio amico Diego, beh, per me è sempre vivo. Lo sento ancora al mio fianco, ancora mi vengono i brividi. Napoli è pazza per Diego perché io lo vedo da tutte le parti. Io penso che sia stato il giocatore più forte di tutti i tempi, perché lo dicono gli stessi giocatori, i grandi campioni dicono che Maradona è stato l'unico. Tutto rispetto per i grandi campioni come Messi, Ronaldo, però Diego io penso che sia stato veramente l'unico, perché ho avuto la fortuna di giocare a fianco a lui e devo dire che ha fatto cose straordinarie. È un artista, è arte, Diego è arte, arte, e poi un ragazzo meraviglioso, generoso, ha fatto innamorare tutta Napoli e penso che Diego si merita veramente ancora questo clamore attorno a lui, perché secondo me rimarrà nella storia del Napoli.
4: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Grandi Miley Cyrus, e andiamo ancora con i vostri messaggi, ma anche con le vostre telefonate. Vi leggo qualche cosa. Ragazzi, la soluzione ai prezzi assurdi del carburante esiste e anche voi sapete qual è. Fermare tutte, dico tutte le auto, 2 giorni e vedete cosa accadrebbe. Marco da Torre del Greco.
1: C'è il sano film che c'è un film che fa sta cosa. È un po' post-apocalittico, sai, che è la fine del mondo, così, perché tutti i consumatori,
0: quindi ambientato nei nostri giorni quasi,
1: no, perché praticamente tutti i consumatori finivano di consumare in un momento storico, nessuno più consumava e quindi falliva tutto e quindi crollava tutto, insomma,
0: crollavano i mercati,
1: crollava tutto proprio.
2: Ragazzi, buongiorno, Antonio da Mugnano. Senti, ma noi qua in Italia a Val d'Agri, nella Basilicata, estraggono petrolio.

0: tutti i giorni migliaia e migliaia e migliaia di barili. Ma che fine fa questo petrolio che ci abbiamo qua? Domanda.
1: Beh, ma nel computo, vedi quanti milioni di Sfizi, domanda, quanti milioni di barili ha bisogno l'Italia al giorno? Cioè, quindi mi sa che stanno pure lì là, non, ma non, non serve ad abbattere il prezzo. Pronto?
2: Quanti milioni di barili ha bisogno?
1: Pronto? Buongiorno. Abbassa la radio, abbassa la radio, chi sei?
3: Buongiorno.
1: Nonna giù, ok. Pronto? Azienda a radio, esatto.
4: E non.
1: Sì. Non è stata, ci sta il telefono. Vai.
4: Ah, ragazzi, lavoro ora, lavoro a 50 penso, chilometri da casa mia, pagato male, lavoro male, prima o poi me ne andrò. Mi hanno proposto un lavoro pagato meglio, di qualità superiore, che si trova a 30 km da casa mia, quindi sono 60 km al giorno. E a volte 120 km perché faccio due turni. Per ora sto rifiutando perché per il costo della benzina non troverei benefici se non quello della qualità del lavoro. Ma magari facendo un ragionamento a lungo termine, io forse l'accarezzerei l'idea, amico mio, soprattutto se stai male dove lavori adesso. Per le auto d'epoca hanno fatto gli incentivi, però ricordate che sempre più città vietano la circolazione di auto Euro 4, 5, 6, praticamente poi non possono circolare. E anche questa è...
1: No, ti puoi spostare per andare a un raduno, queste cose qua, ma non puoi circolare, vieni a faticare, a passeggiare.
4: No, purtroppo
1: sì.
4: No. Poi buongiorno ragazzi, Riccardo da Stradella. Questo fatto della benzina e il diesel è tutta una cosa politica, perché non l'hanno fatto prima, dice lui. E qua è un'altra discussione, insomma, qua c'è un forte, una discussione legata proprio a Eni, che insomma una buona quota è proprio l'Italia.
1: Ma chiama Framondi, facimi spiegare Framondi.
4: Ma sì, potrebbe. Dice, aveva già dato un'idea comunque sul fatto che le pompe bianche potrebbero avere un grosso contraccolpo da questo price cap.
1: Con la gente, con la gente.
4: Non mi fa ridere.
1: Ma povera gente.
4: Vabbè, ci sono povera le ultime notizie, quelle locali, poi il meteo e poi ancora con noi, con Yes and No Kiss Kiss.

0: ovviamente lo facciamo con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui, Marco Pesacane. Comunque mi ha mandato un messaggio Pio Russo, la nostra redazione esterna, che salutiamo sempre, ciao, sempre presente, là ci dà una mano. Dice: ma è contento Pesacane? Si trova buono Pesacane. Sei contento tu, trovi buono con queste cose internazionali, stai bene tu, sai?
0: No, ci sto
1: ti trovi bene, ti trovi
0: no,
1: bene.
0: Con le crisi internazionali che abbiamo non ci dormo la notte, sto là proprio.
1: Qua c'ho vedo a Pesacane mezza Urietta, moglie che dice: perché stai sveglio? Non ci posso pensare all'Iran, cosa?
0: No, no.
1: Dice Trump così.
0: No, è scorretto quello che dici, non lo faccio stando a letto, ma in piedi con la vestaglia nel salone di casa.
1: No, la vestaglia no, chi si?
0: Con la vestaglia.
1: Professore Vesuviano, esatto.
0: C'ho anche la sciarpa.
1: Ma dai!
0: C'ho anche la sciarpa e sfumacchiando una pipa mi chiedo il perché delle cose.
1: Ma dai! Allora,
0: Angelo, pronto?
1: Angelo, vai, pronto?
2: Buongiorno. Io più che essere contento o non contento di questo tetto al prezzo dei carburanti, vorrei farvi notare come la comunicazione, voi nel vostro, a vostro modo fare comunicazione, che state tutti i giorni in una radio, abbia dato questa notizia del tetto al prezzo del carburante come qualcosa di positivo. Chiaramente mi dice Angelo: vabbè, ma invece di 2,40 e 2,20 tu devi essere contento. Però noi come siamo arrivati a questo 2,20 al gas, parlo del gasolio? Siamo andati chiaramente gradualmente. Se noi ricordiamo, io ho fatto una ricerca come fanno tutti, il prezzo del greggio, l'apice, il top è stato il 2008, che era $145. Nel 2008 il gasolio stava €1,50, la benzina €1,35. Questo per dirvi che arrivato chiaramente a una soglia di sopportazione inaudita, i €2,20 passano come un qualcosa di positivo, di giubilo, di festa. Questa è la percezione che il popolo ha di questo abbassamento del prezzo. Un po' per portarvela, durante il Covid noi ci mettevamo in fila, io no perché sono un Novax, ma il popolo si metteva in fila davanti alle farmacie e spendeva €10-15 tra virgolette per essere penetrato il naso. Adesso è contento di pagare €2,20 per essere penetrata la pistola del distributore nell'auto. Questo è ciò che sta accadendo, l'abituarsi alla riduzione, alla costrizione, e a questo fenomeno è stato dato un termine: resilienza. Cioè noi dovremmo essere resilienti, cioè capaci di vivere nella mediocrità in modo fantossiano. Questo è il mio pensiero.
1: Se fosse solo un fatto italiano, cioè ti ripeto, io quest'estate ho girato un pochettino in Francia, in Germania, in Svizzera, stanno ancora i 5 euro di noi, cioè la benzina costa molto più di noi, in Svizzera non si può proprio mettere.
2: Non stanno contenti, noi qua pare che siamo contenti. Cioè,
1: siamo contenti o non siamo contenti, è un fatto generalizzato in tutta Europa.
0: È una cosa che ovviamente dopo mesi e mesi, che la cosa si doveva risolvere in poco tempo, dopo mesi e mesi ci abbiamo almeno adesso la pompa di benzina che ci mette un attimino il suo. Per quanto sia ragionabilissimo tutto un discorso per grandi sistemi, però almeno io adesso che vado a mettere un po' di diesel rispetto a 2,50 lo pago 2,20, sì, ne sono contento sinceramente.
2: È una soglia inaudita, siamo in una soglia di prezzo inaudito. Ora due sono le cose: o indirettamente ci vogliono togliere l'auto, farci inviare l'auto elettrica.
0: No, ma
2: ci stanno altre situazioni. Sì.
0: No, ma purtroppo quel paragone pure che faceva prima Angelo non regge, perché nel 2008
2: uno di voi due un po' più, scusate il termine, si gioca un po' più filo europeista.
0: Sono io.
2: Negli ultimi 20 anni andate a fare, vedete se io dico sciocchezze, sono state negli ultimi 20-25 anni, per inseguire il sogno ecologista, sono state tolte una quarantina di raffinerie dal continente europeo.
1: 7-8, sono 8,
2: di cui 5 in Italia.
0: Perché erano sufficienti quelli degli altri paesi da dove compravamo la roba, perché, dove adesso purtroppo c'è la guerra.
2: Perché adesso passò il messaggio che le raffinerie giustamente sono inquinanti.
1: Questo è tutto un altro discorso, il fatto che insomma ci ha sempre distrutto, però...
0: Sì, Angelo, però per fare l'esempio sull'Europa, no? Quando lei cita il 2008 e il prezzo del barile $147 e costava di meno il diesel e la benzina, tra le varie cose, che a parte il prezzo di partenza che era molto più basso rispetto a quello che avevamo ora prima delle crisi, ma tu eri protetto proprio dall'euro che aveva un cambio favorevolissimo e quindi questo permetteva di tenere il prezzo più basso alla pompa, al netto del barile alto.
2: Un euro elevatissimo che non ci faceva esportare. Proprio il contrario,
1: non vi imbelagate due marchi da chi si discorsi economica, non siamo economisti. Vabbè, grazie amico, mi dia un po' di spazio anche ad altri. Pronto? Ciao, pronto?
3: Guardi, Fatima.
1: Chi sta economico? Chi se lo può spiegare?
0: Meno male che ha chiamato Carmine.
1: Chi se lo può spiegare l'entrata e l'uscita?
3: Ma noi facciamo sempre che parliamo una settimana di questa roba. Ma che ce ne fu?
1: Ah, che sei? Oi, cioè, capire, ecco, non dare una laurea. Ma
0: scusami, Carmine, tu che ci lavori con la macchina, ma mo hai fatto la fila per fare la benzina col prezzo col tetto?
3: No, senti, guardi, io adesso sto parlando con voi, sono fermato però di fronte a un distributore che dovrebbe essere uno di quelli che ha il tetto massimo.
0: Sì.
3: Vi posso mandare la foto? 2,40 diesel.
0: Manda la foto con la pompa così verifichiamo.
1: È assai 2,40, no?
3: Ma finisci parlare da gira, basta capire. Un'altra cosa. Parliamo un po' per Allegri. Per tutti gli amici radioascoltatori e cose, tutti i nostri seguaci, io sto organizzando un ciciatur, si chiama.
1: sono Garuriciano, sono organizzando. Ciao Carmine, ciao bello.
0: Ciao Carmine, vai. Ciao. Allora, buongiorno, egregio signor Verde. Con tutto il rispetto, degli altri prezzi di altri paesi più alti del carburante non corrisponde agli stipendi adeguati. Vabbè, questa cosa pure l'abbiamo detto.
1: No, stavamo parlando di un'altra cosa, cioè il costo della benzina. Può darsi che in Italia è pure migliore di come sta in Germania o in Francia, per rispondere all'amico, un altro discorso poi con gli stipendi, un'altra cosa. Vabbè.
4: Rosario, pronto, dimmi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Giusto per farmi salire il sangue in testa di prima mattina,
0: sì?
4: Sarebbe opportuno un elenco delle accise che noi paghiamo, saresti così gentile di farcelo, per
1: favore? Sì, stiamo inguaiati, sì, sono altissime le accise, poi c'è l'IVA, tutto si cose.
0: C'era un video di Salvini che faceva vedere proprio l'elenco di tutte
1: poi
0: le accise.
1: Poi ci sono economisti, no? Che hanno detto che queste ditte di benzina, insomma, hanno fatto questo sconto per non pagare l'extragettito, così. Comunque, insomma, prendiamoci un buono, che mi fa? Che potremmo fare? Cioè,
0: se dobbiamo mettere carburante, almeno se non troviamo una fila chilometrica o il distributore che ha esaurito le scorte, almeno sappiamo che oltre quella cifra non andiamo a pagare. Ripeschiamo dal 2013, canzone capolavoro di Robin Thicke con Farre.

0: Allora, torniamo ancora un po' ai vostri messaggi. Buongiorno Rosario e Marco, conoscete l'esperimento della rana che si cuoce pian piano nell'acqua e non salta fuori, ma se la immergi nell'acqua bollente salta fuori? Nello stesso modo funziona la mente umana, ci fanno abituare pian piano ai cambiamenti e qua.
1: Sì, vabbè ragazzi, pure io, voi lo sapete, c'ho una mentalità complottista, pure io, Marco lo sa, queste volte ci scontriamo pure roba varia, però qua il complotto dove sta? Cioè le due guerre ci stanno, c'è stata la guerra in Iran, cioè in Iran, poi c'è la guerra in Ucraina, poi c'è stato il blocco delle le sanzioni alla Russia, il blocco dell'acquisto dell'Europa da parte dell'energia e roba varia. Vi do ragione, sì, ma insomma la Russia ha il suo complotto, cioè è guerra, cioè lambande, mo hanno bloccato,
0: diciamo,
1: per l'altro
0: gli uti
1: che fanno... aiuti.
0: Non funziona così.
1: Aiuti bloccano là, chi là ti bloccano là. Poi invoco questa mentalità ecologista che hanno tenuto in Europa, che ci hanno guaiato, ci hanno fatto chiudere fabbriche e roba varia. O Nord Stream 1 che è zumbato. Chi è stato? Ah, buono! Così
0: la
1: guarda.
0: A me la cosa che mi fa un po' ironia sul fatto dello stretto di Hormuz è che là fino ad oggi non sapevano che potevano chiudere i rubinetti al mondo e oggi lo sanno, quindi anche in futuro
1: là ci sarebbe da fare un altro discorso un pochettino più ampio, ma è meglio non entrarci
0: anche perché non si esce, quindi è inutile entrare perché non ti fanno uscire
1: pure
0: quindi.
1: Perché insomma parli di certe cose che ormai per norma di legge non ne possiamo parlare più. Pronto
2: ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro.
0: Ciao
2: Antonio.
1: Mamma mia, 2, 4 e 6,
0: 2 ore e 40 e 2 ore e 15.
1: Mamma mia, pronto.
2: Ragazzi, volevo denunciare una cosa che secondo me è molto molto grave.
1: Sì, vedi che vai dei carabinieri, ci aurisciano a noi, ci aiutano a noi. Io ti consiglio sempre i carabinieri, perché Marco non si muove a casa, tu dico.
2: No, no. Sono vari cavuie, sono passato per 3 pompe di benzina Eni.
1: Sì.
2: Il 2.19... La pompa stava gasolio esaurito.
1: Certo.
2: Ho asservito 2.35, mettevano gasolio di macchina. Facetemi capire, mi è servito in se stesso. O è una truffa che è stata facendo?
1: Io non ho capito, non ho capito.
0: Allora, al self, dove c'è il prezzo col tetto,
1: sì.
0: Erano esaurite i rifornimenti. Alla servito,
1: un prezzo
0: si paga
1: normale.
0: In più, dove il prezzo è un po' più alto, c'era...
1: Grazie.
0: Sono separati i serbatoi.
1: Sono separati, no? Penso, non lo so.
2: Ma io penso che sia bello se stessi.
1: Oppure hanno fatto 8 litri, li vendiamo così e 8 litri li vendiamo così. Non vedo il.
2: Non è una truffa questa.
1: E perché è truffa? Scusa.
0: Qua ormai vediamo truffe ovunque.
2: Andatene sempre a 2.19.
1: Io tengo a Salumeri, Ussalam, Napoli, fino a 3 quintali mi venga il suo prezzo e 2 quintali messi. Ma non sa la truffa.
0: No, ma poi anche quando ci hanno tagliato le accise, se tu andavi al servito pagavi di più rispetto a quello che era lo sconto dell'accisa, quindi è tutto nella norma. Pronto?
1: Vabbè, pronto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, vado a poste.
1: Ciao. Dimmi,
3: dici. Un attimo le parole di Salvini, che dice questo è festa, arrangiate, adeguate. No, mi sono stato qui.
1: Sì.
0: In una...
3: E io mi sono adeguato.
1: Che stai facendo?
0: L'olio.
3: Ma c'è cassata la macchina elettrica e non dovevo manco più una lira per la lotta armata.
1: Matta! Gara carica, faccio sapere. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
1: Ciao, foto. Ciao.
4: Buongiorno, no, volevo solo dire, vabbè, io pure tengo in macchina d'epoca e discutere d'epoca. Cioè. Allora, no, volevo dire una cosa, il fatto delle accise, che comunque non esistono più, nel senso che non esiste più quelle cose voce per voce quando all'epoca Salvini faceva questa cosa qua. Praticamente loro hanno raggruppato tutte le accise in un'unica accisa soltanto, dove è pure difficile eventualmente contestarla, perché se io dice togli questa, invece sono raggruppato su un'unica. Su unica, hanno fatto la voce accisa e basta, senza più specificarlo quelli che c'erano come una volta.
1: Certo.
4: Riguardo questo qua il distributore, vabbè, comunque la benzina, se uno qua è Eni e l'ha abbassata, poi c'è un paese in provincia di Ferrara e questo qua l'ha abbassata, ma io, vabbè, a parte adesso, mo, fin quanto tempo lo fai, cioè le macchine comunque ho fatto a GPL perché ne avevo approfittato del bonus.
1: Sì, foto, ma noi non ci viene. Siamo contenti che hai fatto pieni gas, lo saprà tutta la Campania, ma non vedo l'utilità.
0: Anche un po' di amici in Germania.
1: Pronto?
0: Svizzera, che ci seguono da lì. Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao cari ragazzi, buongiorno.
1: Ciao amico, ciao.
5: Ascoltatemi bene. Io mi sono prenotato una vacanza in Azerbaijan.
1: Ah, che mazzo.
6: A Baku, per la precisione.
1: Ho portato
6: no?
1: 2 litri.
0: A Baku.
6: A Baku, no, a Baku a Secondigliano.
1: San Gitti Baku, là.
6: Sono noleggiato un auto. E che Baku, la benzina lì costa, in un momento in una manata a zero, sarebbe la valuta lì. Sta 62 centesimi.
1: Eh sì.
6: Al litro.
1: Certo.
6: Mo, domanda, fatevi una domanda, datevi una risposta. Perché in Azerbaigian 62 centesimi al litro e qua dobbiamo
1: elemosinare nei pozzi di petrolio là?
0: C'hanno una loro moneta con il cambio per te, no, è ma no, favorevole.
6: Non volevo arrivare lì, non volevo arrivare.
1: Perché la Russia te a 40 centesimi a benzina? Perché te ne
6: con tutte le tasse, con tutte le loro brave accise, eccetera, eccetera. Ma voglio ammettere che quei 60 centesimi di lì dovrebbero arrivare con tutte le accise, con tutte le tasse, eccetera. Ovviamente i ricavi del gestore, l'IVA, €1, €1,10, €1,20. Ok, lui la papà, dobbiamo ringraziare se paghiamo a €2 al litro.
1: Che te ne imbellacci. Va bene, grazie, grazie. Domanda la lasciamo.
0: Io ricordo che un bel po' di anni fa, nel pieno della crisi che c'era lì in Grecia, no? La crisi economica che c'era in Grecia, sì. Andai a lavorare lì un'estate come tour leader, eccetera. E ci avevamo il problema della benzina perché costava rispetto all'Italia.
1: Hai fatto tour leader? Sì. Tour leader? Che fu tour leader?
0: Accompagna gli ospiti nelle varie strutture.
1: Accompagnatore, allora.
0: Tour leader. Tour leader.
1: Si chiama accompagnatore, cioè accompagna gente. Chi sono? Un tour leader.
0: Tour leader si definisce così.
1: Voglio mettere a benzina sotto la pompa, come si chiama? Pump manager. Cioè.
0: Pump manager.
1: Pump manager. Va bene, signori.
0: Tunnino
1: la fa
0: nel tempo libero, le spiagge lì sono molto generose, questo va detto.
1: Ma come senti,
0: ragazzi, che bella estate che fu quella, mamma mia. Fermi lì un attimo, torniamo subito.

0: Allora andiamo ancora al telefono 081 546 6873 per dire la vostra, ma anche 342 00 00100 per tutti i vostri messaggi. Ragazzi, anche IP si adeguata a Eni. Sì, ricordiamo la notizia di oggi: dal 1 ottobre anche Kuwait farà la stessa cosa.
1: Beh, penso che man mano si adegueranno un po' tutte le.
0: Almeno quelli grossi dovrebbero.
1: Sì, insomma, si dovrebbero adeguare. Poi non riesco a capire se per la concorrenza di mercato sta cosa. Cioè, se parli con Framondi, il nostro esperto che chiamiamo Framondi. Spesso, questo sarebbe un po'. Non c'è concorrenza, no? Così un poco che tu, sì, perché tu c'hai il 30%, cioè sei partecipata dallo Stato, quindi delle cose le puoi fare, un altro che andrà uno Stato alle spalle, che fa? Non, concorrenza sleale, ecco, come veniva, però non lo so se è vero o no. Pronto?
2: Pronto, maestro.
1: Buongiorno a lei.
2: Ma stamattina mi stai deludendo proprio, ti giuro, la prima volta che capita, da quando ascolto questo programma, è la prima volta che è capitato.
1: Oh, vero, che stiamo dicendo?
2: No, ti stai proprio inchinando ai poteri forti.
1: Ma non ne hanno pigliato per sfinimento, frate, che mi hanno pigliato per...
0: Tec de dam,
1: mi hanno pigliato per...
2: Fatto l'esempio della salumeria, lo so. Vabbè, perfetto, la salumeria, tu, il salamo può venire a 20 euro, tieni ragione. Però scusa, tu che tieni la salumeria, a Putichello tranquillo, quando è cattano pezzi di salame, allora tu puoi cattare, spendi più, allora spendi più poco.
1: Allora, io non me la prendo con il privato, perché il privato dice, a Putichello chiami e facci quello che ti... Io me la prendo con lo Stato, oppure con il governo che non fa, non calmiera la cosa, non legifera in modo che...
2: Sto dicendo,
1: i tuoi interessi nulla da fa, Leni.
2: Te ne pigliamo...
1: Te le piglia ciù con questo,
0: veramente nessuno c'ha niente a che vedere con sta situazione.
2: Ma che mi fa? Lo so, se serve un segretario in buona, torno, che c'ha mamma mia, che lì vado.
1: No, guarda, io mi sto mettendo mano a pesacani, non lo so, c'è passato potere in mano a pesacani.
0: Quando è successa questa cosa? Nessuno mi ha informato.
1: Il potere in mano a lui c'ha.
2: Ma te che ti dando, cambi 100 anni.
0: Lo so. dici tu lo Stato italiano non fa niente,
1: è quello che fanno i privati, no, tech the dumb, cioè guarda, è solo quello, non sta da calmirare la cosa. Pronto, buongiorno, ciao, buongiorno
3: ciao, ragazzi. Volevo dire una cosa, l'unica certezza, l'unica verità, ho detto vostro primo radioascoltatore, ci dobbiamo abituare alla penetrazione.
1: Bravo, la penetrazione nel mercato lo intende, bravo. Pronto?
4: Uè, Rosa!
1: Qui!
4: Dai, come stai? Hai già capito una cosa?
1: Che cara?
4: Cazzato un guaiato!
1: Stamma, perché tu la Rosa...
0: chissà dove stai, tu
1: la Rosa,
4: un coppalone, ragazzi!
1: Ah, va bene,
0: da te.
1: Sei solo tu.
4: Il coppalone costa meno della naffetta.
1: Bravo.
4: Ti fa viaggiare di più.
1: Sì, è un bombolone questo.
0: E viaggi senza muoverti, tra l'altro.
1: Ma d'aumento, pure un bombolone, però penso. Pronto?
5: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno caro. A te, ciao.
5: Ma il problema principale, secondo me, andare in casonio a quando sta benzina a Allegri, secondo voi, a quanti?
0: Stava anche camuffando la voce lui, no? per parlare di calcio nonostante tutto. Ragazzi, un messaggio per il comandante: l'acqua è poca e la papera non galleggia, attenzione.
1: L'acqua è poco, ossia scarseggia, e la papera non galleggia, sì.
0: Invece nelle pompe che hanno calmerato il prezzo, ma scarseggia quello ormai.
6: Rosario, io vengo sempre con te, però hai fatto un bellissimo esempio, bello proprio. Tu tieni a salumeria un salame a 10 euro, chi là da 4 euro, i soldi sui tuoi, fai quello che vuoi tu, Rosario, frate. Però si entra un fornitore e catta uno a cosa pava 9 euro, un'altra pava 3 euro, allora tu vai a cattare tu a roba.
1: A rusta all'euro, ragazzi, ma vi ripeto, dovrebbe essere una cosa che è lo Stato che calmiera, non...
0: Scusatemi, però qua stiamo facendo un ragionamento sul self e il servito, che teoricamente, da quello che so io, il servito dovrebbe essere il prezzo di una pompa di benzina dove c'è il benzinaio che ti mette la benzina. Poi da un po' di anni esiste la formula self, ovvero te la metti tu e hai uno sconto, cioè risparmi qualche cosa, perché teoricamente chi la pompa di benzina sta risparmiando sulla manodopera che ti dovrebbe garantire il servizio. No, questo per dire il fatto che il prezzo poi, se finisce la benzina dal lato self e sta al lato servito.
1: No, ma chi lo intendeva? Vabbè, 081 546 6873, se volete.
7: Buongiorno, potete... sì. La sale a mano. Capo, comunque prego, credo che ci abitano, sapete perché? Ce l'ha dimostrato adesso la Calabria. Cioè comunque abbiamo un governo di destra e abbiamo dei problemi, quindi per, diciamo, voler fare un cambiamento, no, dovessi votare l'opposto, e quindi che hanno votato, non hanno votato a destra.
1: Ma perché in un governo di sinistra potesse fare politiche economiche? Vabbè,
0: non credo. Pronto?
1: Se siete convinti di questa cosa. Pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Basta,
1: ciao.
0: La radio, abbassa. Buongiorno. La TV.
8: Abbassato.
0: Ok, vai.
8: Dimmi, caro. Una cosa, complimentoni, eh.
1: Grazie.
0: Oh, grazie.
8: Siete fantastici, sublimi, oserei dire.
1: Grazie,
0: troppo buono.
1: Dici tutto.
8: Va bene, va bene. Ma comunque o di destra o di sinistra, super sempre quello, va giù.
1: E che lo sto dicendo?
8: Alla fine non cambia niente, c'è ovvero se sta a fare una guerra.
1: Ma basta vedere, nei dibattiti politici di cosa parlano, cioè che stanno parlando di. E niente, cioè non si parla di cose.
8: Aria fritta.
1: Aria free, bravo, sì.
8: Non si può governare un po' così.
1: Può lo centesimo, può fare la Giustino così,
8: ma che fa? Ma perché secondo te a benzina tocca le prezzi, a benzina 2 euro. Ma giù, ma riemo, restare la gente, c'è di compagno a terra, ma come fa? Cioè, c'è di farsi vivere a scegliere in casa.
1: Però ti sento male, fratello, ti sento molto male.
0: Capito che c'è un poco di accredine verso i 2 euro, giustamente.
1: Giustamente, una canzoncina e torniamo, ragazzi.
0: Grande canzoncina, tra le altre cose, ragazzi. Quindi restate con noi che abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Vi ricordo i numeri per interagire con noi.
1: Non 3, 4, amare, 2. Mi dai la mano?
0: No, c'è il fazzoletto.
1: C'hai
0: la manica lunga, usa quella. 342 00 00 100.
1: Ma non capisco a chi sei.
0: Ma scusami, usa la manica, mettiti nell'angolo della.
1: Io non ho amicizia, cosa? Dimmi.
0: Ma mi devi dare il tuo muco in mano, che schifo, insomma. Mi fa un po' senso.
1: Ah sì, ti fa senso. Vabbè.
0: Ok, se ci facesse piacere, volesse vedere. Vabbè, ieri un colpo di coste se ne chiudi dalla stanza.
1: Vabbè,
0: uno.

0: Allora abbiamo qualcuno in linea, andiamo da Walter, pronto?
1: Ciao, questa cane, buongiorno.
0: Ciao caro.
1: Ciao, lo so, no, volevo... avreste mai pensato che un gasolio superava un litro di vita?
2: No, è vero, vero.
3: Pensi, io al pennio pavavo €1,60
1: litri di vino. Beh, tempo. Alla pubblica, stamattina metto un litro i campi perché gli fa mandi.
3: Bravo.
1: Allora, vi volevo dare una notizia: il 17 ottobre la Francia scende in piazza e si bloccherà tutto. In Italia i scioperi facciamo una fatica sopra.
3: Beh, l'hanno fatta, continueremo nella lotta, ma non vedi pure i francesi scendendo, che fanno? Cioè, che può fare il governo francese? Cosa può fare? Fermare la guerra, aprire Hormuz? Cioè, che può fare? Questo è il discorso, cioè ristabilire di nuovo tutto, ferma la guerra in Ucraina, ci ha accattamato tutto il gas russo, che può fare?
1: Ho capito, ma se non per niente, non è che cosa vanno mettere.
3: Però siamo sottostati a certe cose. Mo...
0: Beh,
3: si sapeva, si diceva che arrivavamo a questo. Tu qua, no, per fatti i principi.
0: Pronto?
3: Che facciamo i principi? Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno, sì. Ciao. Sì, pronto? Puoi parlare, dai.
4: Pronto, ciao, sono Lello.
3: Ciao Lello, ciao.
4: Per quanto riguarda il blocco dei prezzi dell'AGIP, SEF è servito.
3: Sì.
4: Automaticamente, facendo questo tipo di politica qua, consumano in tutte e due i serbatoi. Non ti possono abbassare il SEF, perché sennò poi alla fine sarebbe speculazione ancora di più. E poi il casino per quanto riguarda il diesel e la benzina, bisognava farlo l'anno scorso, quando è stata varata la legge di bilancio, perché in uno stato dove il PIL nazionale viaggia su gomme non mi puoi portare gasolio.
3: Ah, allora questa è la domanda che ti voglio fare. Visto che l'Europa si mantiene sul trasporto su gomma, va bene? Perché a un certo punto l'Europa ha deciso di raddoppiare il prezzo del diesel?
4: Ma non l'ha deciso l'Europa.
3: E chi l'ha deciso?
4: Per noi italiani l'ha deciso il governo.
3: L'ha deciso, perché tu se prima in Francia, in Germania, in Svizzera.
4: Ma in Francia, attenzione Rosario, io per il lavoro...
3: Il diesel costa più della benzina. Chi l'ha deciso e perché l'hanno deciso?
4: Ma in Europa non costa di più.
3: Costa di più, forse no. Che non si è stato fuori ultimamente.
4: Guarda, ultimamente sono stata in Repubblica Ceca e il gasolio costa di meno della...
3: Senti, io
4: della
3: sono stato in Francia, in Germania, perché mi posso muovere, allora ho viaggiato, cioè mi posso muovere, allora sono stato in Francia, in Germania e ti dico, il diesel costa più della benzina. Perché? Perché si è voluto aumentare il prezzo del diesel appunto per un fatto ecologico che si è chellato, cioè.
4: Ma non penso, perché comunque alla fine si va ad aumentare sempre il bilancio familiare.
3: Ma chi lo ha detto? È meglio dell'ambiente che...
4: È meglio che facciamo un rifamma a gente che...
3: Ah, così inquini pure le mancante, che si muore, tu non inquini.
0: Muore pulito.
3: Muore, ci puluzziamo noi, che è tu rire. Tu ma comunque si chiude in due bagni stamattina, ma cucina. Un'altra cosa che stanno mettendo in mezzo, non so se hai letto sui giornali, che cucinare sul fornello a gas fa male. Zacci, quando ha morto fa.
4: Zacci,
3: quando ha morto fa.
0: Le salazioni di gas.
3: Stanno milioni morti, mi mezzo su fatto, quasi volessero lo o cosa a gas per mettere le elettriche. Stanno facendo questa cosa su tutti i giornali.
4: Per produrre
3: energia
4: elettrica,
3: ne hanno appicciato il caudale. Che l'è nata cosa? Non diciamo bagianato. Vabbè, ciao fratello.
0: Ciao
3: dico?
0: Caro. Ciao Lello, ciao. Allora ragazzi, leggiamo un altro paio di messaggi. No, ci fermiamo un attimo. Fermi lì, torniamo subito con l'ultima parte di Yes, I know this kiss.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.